0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
3: Are you ready? Let's jam!

Atlante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: a toda la raza negra, raza brava, la esclavitud ya acabó, se rompieron las cadenas. Ja.
1: Per la Palestina organizza
2: Cinema Piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Giovanni per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di Via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Infatti ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme, e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi, e insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al Comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nevroz e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nevroz e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nevroz è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone e nelle quali le persone si riconoscono molto, che non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nevroz, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nevroz, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nevroz e della demolizione del Nevroz, che comunque non sarebbe mai avvenuta perché il Nevroz si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
0: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dagli forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio.
2: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

0: Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Allora, 10 e 31 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo questa puntata di Radio Scadi, come annunciato, lo facciamo con questo libro dal titolo Invito a pranzo con Pistola e con il suo autore Leopoldo Santovincenzo, che è venuto qui a trovarci in redazione, cosa di cui siamo assolutamente felici. Buongiorno Leopoldo.
1: Ciao Marco.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, qui intanto, come saprai, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che regolarmente ci assillano, per cui ti cambio.
1: Sono cresciuto all'era delle radio private, quindi insomma conosco tutta la problematica.
0: Benissimo, questa cosa ci fa molto piacere. Allora, hai scritto questo libro, Invito a pranzo con Pistola, che racconta un episodio che ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione ogni tanto hanno sentito nel corso di questi anni, perché è il sequestro nel lontano 1962 da parte di un gruppo di giovani spagnoli, più o meno tutti afferenti al movimento libertario e anarchico.
1: In realtà erano, scusa, ti interrompo, in realtà erano italiani.
0: Scusami.
1: Erano italiani ma legati alla causa spagnola antifranchista, come poi vedremo.
0: Perdona, hai ragione, mi confondevo. I quali pensano bene di sequestrare il viceconsole spagnolo dell'epoca a Milano. Perché? Per evitare una condanna a morte che sarebbe dovuta avvenire di lì a poco. Ora, la particolarità di questo avvenimento, da un lato è il fatto in sé, nel senso tu lo definisci il primo sequestro politico in Italia e
1: del
0: dopoguerra, credo che sia proprio documentata questa cosa, quindi un avvenimento di una qual certa rilevanza, ecco. E il secondo dato però è che di questo sequestro, di questa storia, sostanzialmente si sa poco o nulla, tant'è che il tuo libro credo che sia il primo che se ne occupi specificamente, insomma ci sono
1: confermo
0: delle citazioni.
1: Perché, ovviamente ho fatto una ricerca approfondita durante la preparazione per vedere se c'era altro, ma in realtà diciamo più di 3-4 righe in pochi libri peraltro, non ho mai trovato niente. L'unica cosa che ho trovato, che è stato un po' il punto di partenza, sono alcuni articoli di Area Anarchica, che sono gli unici che hanno tramandato la memoria di questo episodio, trovati online. In particolare un articolo di Paolo Finzi del 77, a cui ho rubato, tra virgolette, anche il titolo Invito a pranzo con Pistola, chiedendo l'autorizzazione agli amici del Centro Libertario di Milano, che ovviamente me l'hanno volentieri accordata. E quello è stato un po' il punto di partenza. Raccontava in sintesi questa storia in qualche pagina, e sono partito da lì, e poi tutto il resto ho dovuto costruire tassello per tassello, facendo ricerche in emeroteca, ovviamente punto di partenza qui non distante la Biblioteca Nazionale. Mi sono divertito moltissimo,
0: certo,
1: peraltro sfogliare i giornali dell'epoca anche proprio fisicamente, scopri un sacco di cose, anche notizie secondarie che ti aiutano anche a contestualizzare quello che stai raccontando. E poi sono riuscito a trovare in un archivio di Trento quasi 300 pagine, che erano tutti i verbali interrogatorio e tutti i verbali giudiziari delle indagini. È custodito questo materiale in un fondo nel museo di Trento, ed è stato, credo, regalato, ceduto a questo fondo da Vittorio De Tassis, che è uno dei sequestratori, che è ancora in vita, con cui ho parlato nel preparare il libro, e credo fosse il materiale in possesso del suo collegio di difesa. Questo è stato ovviamente utilissimo. E poi, per quanto possibile, una storia lontana dal tempo, ho provato a contattare alcune persone che erano protagonisti o che comunque erano vicini ai protagonisti, che in parte sono ovviamente scomparsi per ragioni banalmente anagrafiche. Esatto.
0: Allora, cominciamo con la storia, appunto. Che cosa succede nel 1962 e perché questa azione?
1: Allora, la storia comincia, facciamola cominciare qualche mese prima del sequestro. Estate 1962, un gruppetto di amici che sono militanti anarchici e che avevano già avuto contatto con gli anarchici spagnoli, erano molto vicini alla causa antifranchista, e decidono di partire per la Spagna per, tra virgolette, una missione, simulando di portare dietro, partono addirittura con delle moto, delle vecchie moto scassate, il galletto, di cui mi sono documentato, non conoscevo neanche l'esistenza, e simulando di portare dietro i materiali di un aspirante pittore, in realtà hanno comprato un ciclostile, lo hanno smontato e lo hanno portato in Spagna per aiutare i compagni anarchici spagnoli a stampare dei volantini antifranchisti. E questo, diciamo, è a metà tra un viaggio, ovviamente sono ventenni, quindi giovanissimi, e partono da Milano, e ovviamente a metà tra un viaggio che possono fare dei ventenni nella Spagna del 1962 e anche una missione politica in qualche modo. E tra queste persone c'è in particolare Amedeo Bertolo, ma non è il solo, anche Vittorio De Tassis e Luigi Gerli, e probabilmente anche Alberto Tomiolo, che poi spiegheremo chi è e che non è del gruppo originario milanese ma viene da Verona. E durante questo viaggio, grazie ai contatti già stabiliti in Italia, Bertolo, De Tassis e Gerli conoscono uno degli anarchici spagnoli più o meno coetaneo, forse aveva uno o due anni più di loro, che si chiama Jorge Conill, e con loro, con il gruppo degli anarchici spagnoli, nasce anche un rapporto di amicizia tra militanti ventenni. Al rientro, quindi siamo a settembre, casualmente Bertolo scopre su un trafiletto di Le Monde che sono stati arrestati in Spagna pochi giorni prima alcuni militanti anarchici, perché erano state piazzate le bombe assolutamente incruente, piazzate di notte, non hanno fatto neanche un ferito, in alcuni posti simbolici del franchismo, quindi la Guardia Civile, una banca, se ricordo bene, e un istituto religioso. E uno di questi tre anarchici arrestati è Jorge Conill, il loro amico, che dalla notizia che legge Bertolo su Le Monde, e che poi viene rilanciata anche da alcuni giornali italiani, notizie in breve, poche righe, rischia addirittura la condanna a morte. Quindi si riuniscono questo gruppetto di amici e militanti a Milano e decidono di provare tutto per tutto, cioè sollevare un movimento opinione per impedire che sia effettivamente eseguita questa condanna a morte. E provano a interpellare alcune persone, alcune autorità, alcuni politici, anche la parte, come dire, cattolica di sinistra, che all'epoca era abbastanza vivace a Milano, ma insomma sono dei ventenni anarchici, sostanzialmente non si rifiuta nessuno. Soprattutto loro temono molto la tempistica, perché come era in uso nei processi politici in Spagna in quegli anni, tra la condanna a morte e l'esecuzione a volte passavano 24 ore, quindi decidono di tentare il tutto per tutto e fare un atto clamoroso. L'idea iniziale è di sequestrare addirittura l'ambasciatore, ma l'ambasciatore sta a Roma, sul piano logistico un po' complicato, e anche sul piano economico, perché ovviamente sono ventenni, studenti, abbastanza squattrinati, e quindi dicono vabbè, allora proviamo al consolato spagnolo di Milano, solo che il console è ancora in vacanza in Spagna, quindi chi c'è? C'è un viceconsole onorario, che è già un personaggio piuttosto oscuro, e peraltro, diciamo, viene dal mondo del commercio, è appunto un viceconsole onorario che si chiama Isu Elias. E quindi in poche ore decidono di sequestrarlo. Il primo problema che si pone è che nessuno di questi giovani militanti anarchici ha la patente, e insomma, effettuare un sequestro senza patente è abbastanza complicato. E quindi si rivolgono a un altro gruppetto di antifascisti che sono però socialisti e rivoluzionari, sono sempre studenti, ventenni, e che sono a Verona, perché ce n'è tra questi almeno uno, si chiama Alberto Tomiolo, che è neopatentato. E quindi in poche ore, ripeto, organizzano questo sequestro, e il pretesto, che è quello che dà il titolo anche all'articolo di Finzi e al libro, è un invito a pranzo, ovvero telefonano al consolato e dicono: sono il segretario del vice sindaco di Milano, vorrebbe averla a pranzo domani, manderemmo una macchina a prelevarla con il suo segretario. Ed è quello che fanno effettivamente, per una serie di circostanze che adesso sarebbe lungo raccontare. Il viceconsole cade in questa trappola e quindi loro affittano, noleggiano per 2 giorni una macchina a Verona, solo 2 giorni perché non hanno abbastanza soldi e quindi la dovranno riconsegnare 2 giorni dopo, e si presentano al consolato uno del gruppo che è Vittorio De Tassis, vestito bene, col vestito della festa, sale su, si presenta come il segretario del vice sindaco, il viceconsole onorario scende con lui e entra in macchina, gli altri salgono, c'è uno vestito autista che è appunto Tomiolo, l'unico patentato, e da lì partono per andare in questa cascina che è vicino Verona, Cugliate Fabiasco, che è una cascina dove uno del gruppo, che si chiama Gianfranco Pedron, l'aveva avuto in prestito da amici di famiglia, e in cui andavano spesso a fare qualche festa, qualche riunione, insomma, quindi era un posto nel gruppo di amici abbastanza noto, e lì che portano il viceconsole. E da qui si apre, diciamo, quello che diventa un caso internazionale. Puoi immaginare, nell'Italia del 62 viene sequestrato un cittadino che è italiano, ma è anche spagnolo, ha anche il passaporto spagnolo, e quindi si mobilitano tutte le forze dell'ordine, si mobilitano sicuramente i servizi segreti, arriva gente dalla Spagna, più o meno, come dire, celata dietro altre identità, ma presupponiamo che siano anche loro appartenenti ai servizi segreti spagnoli, e di fatto, diciamo, diventa un grosso caso internazionale. La notizia effettivamente di questa condanna a morte viene divulgata, cominciano anche una serie di manifestazioni in Italia, ma non solo in Italia, addirittura anche in Europa, e questo, diciamo, è il punto di partenza di questa storia abbastanza incredibile. Questo avviene il sequestro avviene il 28 settembre 1962 e durerà solo 3 giorni. Tre giorni saranno i giorni in cui il viceconsole rimane sequestrato. Viceconsole che poi, come magari vedremo dopo, in realtà stabilisce un rapporto di dialogo con questi ragazzi. E è una cosa che poi avrà una ricaduta importante anche in sede giudiziaria, ma ci arriviamo.
0: Allora, 3 giorni di carcerazione, immagino non particolarmente dura per quanto riguarda il viceconsole, se insomma si sviluppa questo tipo di relazione.
1: Si è lamentato, diciamo, ti anticipo, si è lamentato di 2 cose. Uno, che era costretto a mangiare carne in scatola, che non era proprio il massimo. Anche quello, diciamo, era l'esito di una colletta fatta da questi ragazzi, perché non avevano fondi. E l'altra è soprattutto, in sede processuale dirà: io il momento in cui ho avuto più paura in tutta questa storia è quando siamo partiti dal consolato in Milano e l'autista guidava malissimo, e quindi quello è stato il momento in cui ho avuto più paura, perché ho capito che comunque in realtà non ci sarebbe stato nessun atto violento. Loro la prima cosa che gli dicono: guardi, diciamo, non vogliamo farne niente, anche se la condanna a morte del nostro compagno spagnolo fosse eseguita, noi la rilasceremo comunque.
0: Allora, in questi 3 giorni però, diciamo, si muovono un po' tutti, ecco, la cosa che fa impressione è questi ragazzi, all'epoca magari no, insomma, oggi sarebbero dei ragazzini imberbi, si trovano alle prese con tutti i servizi segreti italiani, quelli spagnoli, le polizie di mezza Europa, immaginiamo. Fra l'altro era un'Italia dove ancora non c'era l'emergenza sequestri, che sarebbe arrivata dopo, e dove ancora non c'erano stati sequestri politici, perché anche lì stiamo parlando di un'altra stagione, ecco. Quindi sembrerebbe una storia enormemente più grande dei protagonisti.
1: Effettivamente
0: così non è
1: più grande, in un certo senso è più grande chiaramente, però in qualche modo riescono miracolosamente a gestirla. Il problema che si presenta subito è che tra il gruppetto che chiameremo per sintesi degli anarchici milanesi e il gruppetto dei socialisti rivoluzionari veronesi non c'è molto dialogo, perché ci sono alcune posizioni ovviamente comuni, che è l'antifascismo e tutto quello che conviene, ma nella prassi ovviamente, nell'atteggiamento, nell'approccio all'atto politico ci sono molte differenze e quindi questo cambia un po' quelli che erano i progetti. L'idea iniziale era quella di portare il viceconsole in Svizzera e consegnarlo agli anarchici spagnoli fuoriusciti che vivevano in Francia e farlo rilasciare in un luogo simbolico che adesso in questo momento non ricordo esattamente quale fosse, comunque a Ginevra. Questa era l'idea iniziale. Però diciamo il gruppetto invece veronese, forse consigliato da avvocati famiglia, invece ha paura che questa soluzione, come dire, aggravi la loro posizione e complichi la vicenda. Quindi prende l'iniziativa di chiamare un giornalista che si chiama Aldo Nobile, che scrive su un quotidiano della sera milanese, si chiama Stasera, un quotidiano finanziato al Partito Comunista, benché non ufficialmente, e gli chiedono...
0: un po' il Paese Sera milanese.
1: Esattamente. Un quotidiano durò poco tempo, perché peraltro ovviamente era in crisi economica, doveva essere un po' la risposta, come dire, da sinistra alla Notte, che era invece il quotidiano della sera più importante di Milano ed era invece su posizioni decisamente più di destra. E peraltro questo quotidiano chiuderà di lì a poco, perché si era offerto per salvarlo dalla bancarotta di acquisirlo Enrico Mattei, ma Enrico Mattei, diciamo, esattamente in quell'ottobre, fine ottobre del 62, non fece in tempo, e quindi pochi giorni dopo la morte di Matteo questo quotidiano chiuse. Ma torniamo a loro, i veronesi contattano Aldo Nobile e gli propongono di consegnare il viceconsole nelle sue mani. La contromossa del gruppo anarchico è di dire: ok, allora non lo portiamo più in Svizzera, però scegliamo noi invece un altro giornalista. E il giornalista, diciamo, su cui ricade la scelta è il leggendario Guido Nozzoli, grande cronista del Giorno, che era, diciamo, effettivamente quotidiano appunto di proprietà, cioè finanziato con soldi pubblici, ma creato da Mattei, che in quel momento, come dire, aveva una posizione molto anglosassone, cioè nella onestà delle sue cronache. Nozzoli era un personaggio assolutamente importante. Quindi Bertolo e il gruppetto anarchico si rivolgono a Guido Nozzoli e dicendo: no, lo consegniamo a te. Poi invece, come dire, lo sviluppo della vicenda, che è anche abbastanza intricato, a suo modo divertente, anche se parliamo di un caso comunque importante di persone comunque che avevano una seria militanza alle spalle e di fronte. E poi appunto le cose prenderanno piega ancora diversa e sarà un terzo giornalista poi prendere in consegna il viceconsole al terzo giorno praticamente, ma questo poi magari è un po' lungo a raccontare, diciamo nel libro è raccontato tutto, diciamo, dettaglio per dettaglio.
0: Come si conclude questa storia?
1: La storia si conclude, che è poi l'aspetto più sorprendente, si conclude con la liberazione dopo il terzo giorno del viceconsole. Ovviamente tutti quanti i sequestratori, uno dopo l'altro, vengono arrestati o si fanno anche arrestare. In fondo questo era un atto politico, non è che ci fosse l'intenzione, no, di passare alla latitanza. L'unico che si sottrae è Amedeo Bertolo, diciamo il leader carismatico, se vogliamo, del gruppo degli anarchici, che invece avventurosamente fugge da Milano, prima viene ospitato dalla rete anarchica in alcune località e poi riesce con l'aiuto di una militante anarchica che poi era diventata una spallona, cioè una contrabbandiera di sigarette, riesce a oltrepassare il confine e a rifugiarsi in Francia, dove resterà a Parigi per un po' di giorni, ovviamente ospitato da i fuoriusciti spagnoli anarchici che erano in Francia. Però si prepara il processo e verrà celebrato a Varese, e verrà celebrato nel novembre del 62, quindi parliamo di 2 mesi dopo il sequestro, anzi un po' meno di 2 mesi dopo il sequestro, e verrà celebrato a Varese perché la cascina in cui era ospitato tra virgolette il viceconsole era appunto in provincia di Varese. Quando viene annunciato l'inizio del processo, Bertolo da Parigi scrive una lettera aperta ai giornali in cui dice: io, diciamo, ho intenzione di ritornare e costituirmi, perché non voglio lasciare soli i miei compagni. E ovviamente la polizia si allerta perché preferirebbe arrestarlo prima che lui si costituisca, quindi fa un cordone intorno a Varese, ma avventurosamente ancora una volta Bertolo riesce a ripassare di nuovo il confine e simulando di essere il portaborse dell'avvocato dei suoi compagni si presenta il giorno in cui si apre il processo a Varese, entra e depone la borsa e si costituisce in tempo per l'inizio del processo. Il processo durerà 6 giorni, si trasformerà in un vero e proprio processo politico, perché verranno chiamati a testimoniare, anche se il PM aveva qualche riserva, molte persone che parlano della situazione in Spagna e soprattutto del sistema giudiziario militare spagnolo, delle tante condanne a morte che erano state comminate e eseguite in quegli anni. E alla fine questo processo dura 6 giorni, se ricordo bene. In realtà le pene saranno così miti, simboliche, tanto è vero che tutti quanti alla fine del sesto giorno i sequestratori di fatto verranno rilasciati, e nella sentenza sarà scritto nero su bianco che sì, è stato un atto di forza, ma dovuto a ragioni come dire umanitarie e di alto valore morale. E la cosa è piuttosto curiosa, siamo nel novembre 62, sappiamo poi invece che cosa sarà solo pochi anni dopo degli anarchici in Italia.
0: E loro riusciranno nel loro intento alla fine di salvare
1: Riusciranno nel loro intento, diciamo c'è una grande ambiguità su questa condanna a morte. In realtà era stato, diciamo, inizialmente combinata una condanna detentiva, ma c'era la possibilità che un alto ufficiale militare chiedesse di rifare il processo e chiese esplicitamente, nel caso specifico di Coniglie, che fosse combinata invece una condanna a morte. Quindi, diciamo, era sospesa, cioè stava per succedere. Fatto sta che comunque, anche per la grande mobilitazione internazionale seguita a questo sequestro, effettivamente la condanna sarà poi tramutata in una condanna detentiva. La cosa curiosa è che Coniglie, durante la sua lunga detenzione, che durerà fino alla fine sostanzialmente del franchismo, cioè la morte di Franco, e si convertirà nel frattempo al comunismo e sosterrà che in realtà a essere stato determinante nella sua salvezza non fosse stato tanto il sequestro quanto l'intervento di Montini, che era l'arcivescovo di Milano all'epoca, che in realtà inizialmente interpellato dagli anarchici era stato piuttosto timido, perché ha detto: no, non è di mia competenza, vediamo un po'. E poi soltanto dopo che si era sollevato il caso scrisse effettivamente un telegramma a Franco chiedendo la grazia o almeno

0: C'è Luciano Bianciardi, ci sta la Rossanda in missione, ci sta Junio Valerio Borghese. Ecco, allora adesso, visto questo parterre de Roi, la domanda che ti volevo porre, ma insomma un po' il fulcro anche di questa tua opera, è come mai una storia del genere è a un certo e che ebbe all'epoca un grosso battage, no? anche mediatico, a un certo punto è stata dimenticata, insomma è caduta un po' nell'oblio e senza che ci siano stati, come dire, elementi di censura, no, o tentativi, ecco, intenzionali.
1: Guarda,
0: è curioso, no?
1: Sì, è molto curioso ed è poi una delle spinte per cui ho, insomma, pensato di ricostruire questa storia e di raccontarla. Ovviamente noi possiamo fare solo delle ipotesi perché non ci sono dei fatti certi. Allora mettiamo insieme un po' di cose. Innanzitutto è un sequestro che si è risolto in maniera totalmente incruenta. Sai, questo è un immaginario collettivo, fa dimenticare più rapidamente, insomma, perché si risolve in maniera assolutamente positiva. Peraltro il viceconsole in qualche modo non si costituisce parte civile al processo e deporrà anche in maniera abbastanza favorevole i sequestratori, anche con alcune battute, insomma, piuttosto divertenti in sede di processo. E poi la rapidità. Perché tutto questo, come ti dicevo, si svolge da settembre a novembre. A novembre, fine novembre, fino al primo grado di giudizio si conclude e dopo ci sarà un appello, ma diciamo sarà quasi una formalità che confermerà peraltro tutte le condanne simboliche, quindi nessuno poi farà giorni di prigione successivamente, e questa rapidità anche aiuta a far dimenticare questa storia che non si è trascinata per anni, ma si è trascinata per 2 mesi, dall'inizio del sequestro alla fine del primo grado di giudizio. Poi c'è che, e questa appunto è ancora un'ipotesi, c'è che mentre in quel momento, nei primi anni 60, la causa antifranchista in Italia era molto viva, in particolare ovviamente gli anarchici che avevano, no, giocato, come sappiamo, un ruolo importante nella guerra civile e poi in quello che ne è seguito, ma in genere era molto viva a sinistra in Italia. Poi un po', non dico che si sia affievolita, però sono successe tante altre cose, peraltro diciamo nel periodo che va dal sequestro al processo, tra le tante cose che succedono, oltre la morte di Mattei, come dicevamo prima, c'è la crisi dei missili, quindi diciamo Cuba, il Vietnam, insomma c'è tanta carne al fuoco e quindi in qualche modo l'attenzione anche pubblica si rivolge un po' anche ad altro, insomma. E poi soprattutto il motivo fondamentale, dalla seconda metà degli anni 60 cominciano a esplodere delle bombe, prima la fiera di Milano e pochi mesi dopo Piazza Fontana, e lì comincia tutta un'altra storia. E ovviamente tutto questo inevitabilmente, come dire, fa dimenticare quello che era successo prima, tanto era clamoroso quello che invece stava accadendo e che poi sarebbe successo nel decennio successivo. Queste, diciamo, sono le ipotesi più, secondo me, credibili sulle motivazioni per cui poi sia stata un po' accantonata e dimenticata questa storia. Secondo me andava raccontata anche perché comunque segnala, al di là di tutto il contesto internazionale, appunto, dell'intreccio che, ripeto, è molto articolato, anche divertente. Io ho cercato di ricostruire in una maniera più fedele possibile, quasi giorno per giorno, ora per ora, tutto quello accaduto in quei 2 mesi, e raccontando anche un po' il contesto, la Milano di quegli anni, che era, insomma, un posto interessante sotto molti punti di vista.
0: Succedevano un sacco di cose,
1: assolutamente. E, però secondo me andava raccontata anche perché innanzitutto era una nuova generazione di anarchici, di militanti che si stava presentando, era molto diversa da quelle alla scena pubblica, ed era molto diversa dalle precedenti, erano, diciamo, i primi che poi studiavano tutti all'università, avevano fatto anche scuole, diciamo, importanti. E poi soprattutto appunto nel 1960 c'era stato, a luglio 1960 a Genova, poi ci sarà Piazza Statuto, cioè in qualche modo un flash forward, come si direbbe in termini cinematografici, di quello che sarebbe accaduto nel 68, cioè della possibilità del venire alla ribalta sulla scena di una generazione che in qualche modo rifiuta la mediazione

0: classica dei partiti e quindi in qualche modo agisce in prima persona. È quello che poi succederà in maniera più visibile al turno caldo del 68, pochi anni dopo, e che determinerà anche l'ansia e le preoccupazioni che poi produrranno invece la repressione che sappiamo e in particolare la strategia della tensione.
1: Evaldo, l'ultima cosa che volevo chiederti è la fine che fanno questi giovanissimi militanti, anche perché tu, almeno uno, lo hai incontrato, insomma, hai avuto relazioni con lui per scrivere il libro, giusto?
0: Sì, e io ho incontrato Vittorio Tassis, che è un personaggio abbastanza singolare perché lui si definiva comunista rivoluzionario, ma in realtà era un personaggio già giovanissimo, aveva molto viaggiato, era stato negli Stati Uniti, si era appassionato ai beatnik, insomma, un personaggio piuttosto curioso, che è ancora vivo, vive in Alta Italia, ormai in pensione, poi ha insegnato nelle scuole, si è occupato dell'istituto storico a Milano, ha fatto tante altre cose, ma come dire, un cittadino. Non militante, ma non militante a tempo pieno. I veronesi, tra cui Alberto Tomiolo, l'autista, anche sono ancora viventi. Amedeo Bertolo purtroppo è scomparso diversi anni fa, come Luigi Gerli, come Gianfranco Pedron. E io ho raccontato anche nella parte finale del libro di tutti quanti i personaggi più importanti, i protagonisti di questa storia, che cosa ne è stato di loro, perché era anche un'opportunità non solo di conoscere le loro vicende private, ma attraverso le loro vicende private anche di capire che cosa stava succedendo. In realtà quello che poi manterrà più salda la sua militanza politica, sempre anarchica, è proprio Amedeo Bertolo, che sarà poi diciamo un attivista, fonderà riviste, fonderà anche una casa editrice che è Eleutera, che è ancora attiva. E mentre gli altri un po' si disperderanno, ce n'è uno invece che vive, credo, in Finlandia o in Norvegia, adesso non ricordo più bene, ma già poco tempo dopo il sequestro era partito per andare a lavorare come si faceva un po' all'epoca, poi si è sposato, è rimasto lì, ha insegnato italiano e so che gli è stato recapitato anche una copia di questo libro. Non ho avuto il suo feedback.
1: Ma arriverà,
0: Arriverà,
1: arriverà.
0: prima o poi arriverà.
1: Benissimo, Leopoldo, ti ringraziamo
0: Ma grazie
1: moltissimo.
0: a voi.
1: Allora, il libro è Invito a pranzo con Pistola, storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60.

0: poi invece in questa giornata comunque molto concitata, una corrispondenza per raccontare il presidio che si tiene questo pomeriggio a Piazza Capranica a partire dalle ore 17. Allora, un saluto intanto a Marina dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marina, ci senti bene?
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie sempre per l'attenzione di questo tema dimenticato da tanti e da tante.
0: Benissimo, allora il tema è quello dell'autonomia differenziata, insomma l'avevamo annunciato anche prima. Che cosa si tiene questo pomeriggio? L'ultima volta proprio con te ci eravamo collegati riguardo invece a Napoli, oggi si torna a Roma, giusto?
1: Sì, oggi si torna a Roma non a Piazza Montecitorio come avevamo inizialmente annunciato, perché non ci hanno dato la piazza, ma a Piazza Capranica, col tentativo di spostarsi poi a Piazza Montecitorio, sicuramente con la partecipazione di tanti parlamentari, senatori che sono coinvolti nella questione. Cioè, perché ci vediamo oggi con questo caldo asfissiante terribile? Perché praticamente il patto scellerato che aveva suggellato il rapporto all'interno del governo Meloni, quando ancora la questione della magistratura stava andando avanti, cioè, come ricorderete, magistratura appunto che il 22 e il 23 marzo però è stata riforma della magistratura che è stata sconfitta dal referendum, e poi premierato e autonomia differenziata, che sono, se ci pensate, i cavalli di battaglia dei tre componenti, dei tre azionisti di maggioranza, sta andando avanti. Perché che cosa è successo? Appunto, la magistratura è stata sconfitta con un clamoroso no e anche con una chiara, esplicita dichiarazione che la Costituzione non si tocca. Quindi il premierato è venuto meno, è subentrata una legge elettorale capestro che favorirà in tutti i modi la maggioranza, e l'autonomia differenziata sta andando avanti proprio parallelamente con la legge elettorale. E come sta andando avanti? Sta andando avanti con l'approvazione delle intese di quattro regioni, che sono la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Guardatele, pensatele un momento e vedete proprio il nord imprenditoriale che si accorpa, la famosa per saldarsi alla famosa locomotiva europea, come dice il professor Villone, che chiedono purtroppo di questo passo otterranno su tre materie non LEP, che sono la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e una che è la sanità, autonomia, potestà legislativa e amministrativa. Questo tipo di richiesta purtroppo è già stata approvata a Palazzo Madama, dove appunto la settimana scorsa, il 16 luglio, sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, impedendo tra l'altro, e questo è un fatto molto grave, qualsiasi mossa delle opposizioni, che aveva, pensate un po', preparato addirittura 800 ordini del giorno, e tra l'altro, cosa che abbiamo gradito molto, presentando risoluzioni comuni, chiedendo quindi il ritiro delle intese preliminari. Adesso è il momento della Camera, dove il dispositivo è arrivato ieri e approdando oggi in aula, e oggi ci sarà il voto, ed è per questo che noi abbiamo deciso, ripeto, nonostante questo caldo che ormai è straziante, perché credo che anche la nostra capacità di sopportare certe temperature determini un'esasperazione totale, però abbiamo chiamato questo presidio alle 17, a cui hanno aderito in tanti e tanti. Abbiamo avuto anche un atto di un placet da parte della CGIL nazionale, ma anche la CGIL Roma e Lazio, l'USB e i COBAS, e a cui, come dicevo inizialmente, prenderanno parte vari deputati delle opposizioni. Ecco, questo è il quadro. Io vi invito ovviamente a riflettere sulla importanza delle tre materie non LEP. cioè la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare. Pensate, ma è stato detto apertis verbis in tutte le audizioni che si sono tenute fino a pochissimo tempo fa al Senato e alla Camera, è stato detto chiarissimamente come la parcellizzazione della normativa su queste materie, pensate alla protezione civile, produrrà inevitabilmente la diseguaglianza dei diritti. Ma pensate ancora un po' alla sanità, no? La sanità che, come sapete, è già ampiamente regionalizzata, ma che qui tocca elementi che concluderanno, diciamo, l'opera di regionalizzazione della sanità. Sanità che richiede tra l'altro la definizione dei livelli essenziali di prestazione, cioè i LEP, che sono stati capziosamente fatti coincidere con i livelli essenziali di assistenza. Quindi un pasticcio sicuramente, ripeto, se avete voglia e tempo, tra l'altro sono testimonianze interessantissime, di andare a sentire cosa ha detto la Banca d'Italia, cosa ha detto l'ufficio parlamentare di bilancio, cioè oltre la Svimez e tanti altri enti che si occupano di diseguaglianze territoriali, ma appunto parlo dell'ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d'Italia perché si tratta di soggetti che sicuramente non possono essere tacciati di capziosità e di partigianeria, casomai il contrario. Invece i giudizi in audizione sono stati tutti molto negativi. Ciò nonostante il governo va avanti, ripeto, perché si deve saldare il doppio vincolo, legge elettorale, autonomia differenziata, in modo che ognuno abbia il suo trofeo possibilmente prima della conclusione della legislatura. E qui in mezzo ci stiamo tutti noi, tutti e tutte noi, che non possiamo e non siamo nelle condizioni di dire nulla quando si parla di democrazia, quando si parla di uguaglianza dei diritti. È allucinante.
0: Va bene, Marina, ti ringraziamo.

0: Allora, alle 10 in punto, come annunciato, comincia Radio Euskadi e cominciamo anzitutto con un saluto a Victor da Barcellona, dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor, come stai?
1: Buongiorno a tutti e a tutti, bene, bene, voi?
0: Tutto bene, non ci lamentiamo. Allora, non ci sentiamo ormai da diversi mesi con te e sono mesi in cui in effetti sono successe parecchie cose dalle vostre parti. A un certo punto, diciamo, anche se ormai sei barcellonese d'adozione, te ne sarai accorto, pure tu, come succede ciclicamente in Italia, la sinistra italiana ha preso a proprio modello di riferimento il governo Sanchez. Non è certo la prima volta che questo avviene negli ultimi anni. E nel momento in cui questo è successo, non sappiamo se sia un caso oppure no, tutta una serie di tragedie giudiziarie si sono abbattute sul governo spagnolo. Alcune fittizie, probabilmente altre un po' meno. Lo stesso sistema mediatico italiano all'inizio diciamo le ha registrate, poi come sempre si perde un po' l'interesse, però ecco, sono stati un po' dei mesi vissuti in maniera abbastanza pericolosa, se vogliamo. Io ti lascerei subito la parola, anzitutto per cercare un po' di sintetizzare per tutte e tutti noi quello che è successo in questi mesi, e poi cercheremo di capire a che punto è la notte, qual è lo stato dell'arte dei rapporti politici all'interno dello Stato spagnolo e del governo spagnolo, e che cosa ci dobbiamo aspettare. Però ecco, anzitutto i fatti, che cosa è successo di particolare secondo te, di cui dobbiamo essere dotti?
1: Moltissime cose. Allora, allora diciamo che non so come iniziare a sintetizzarlo. È chiaro che c'è la narrativa dominante della politica esterna, politica esteriore che sta facendo il governo Sanchez, che è chiaramente l'unica anomalia dentro l'area europea in cui c'è un chiaro rifiuto della guerra. A livello istituzionale c'è una critica rispetto alle politiche trumpiste che sono state fatte, e questa è una cosa che più o meno per tutti è nota. Quello che in realtà è anche un po' una situazione un po' paradossale è in realtà poi come è stata portata avanti questa politica. Le dichiarazioni sono state molto chiare, però poi anche molte delle misure fatte da parte del governo, come per esempio la proibizione di continuare questa compravendita di armi a Israele, soprattutto durante il momento in cui si parlava moltissimo della questione del genocidio palestinese, poi abbiamo visto che in realtà era un pochettino fuffa, perché anche il decreto legislativo fatto dal governo Sanchez, che proibiva la compravendita giustamente di materiale tecnologico, armamentistico, militare, era limitato comunque a se non era per una questione di sicurezza nazionale. Quindi in realtà ci sono stati comunque degli acquisti da parte del governo, perché un po' erano già stati fatti, perché un po' sono tecnologie estremamente avanzate, metodi di guida di missili o di aerei o quello che è. Quindi su questo fronte qui c'è sì una dichiarazione pubblica, però poi manca di una pratica reale. Quindi non è che ora, nonostante le dichiarazioni fatte, il governo Sanchez ha rotto tutte le relazioni con Israele o con Trump. No, quindi ci sono forme di dialogo differenti, però questo è uno. L'altra cosa è tutta quella complessissima serie di casi di corruzione inchieste riguardo alla corruzione che stanno colpendo in parte anche lo scenario, diciamo, di tutta l'area della sinistra spagnola. Quindi c'è un po' di sintesi in maniera estremamente ridotta e sintetica. Il primo caso è stato sicuramente il caso di Avalos, che era il vice di Sanchez, che assieme al conduttore Coldo, quindi un'altra persona importante del Partito Socialista Basco, erano stati scoperti, essere stati corrotti essenzialmente per tutto quello che era la compravendita di maschere di protezione durante il periodo pandemico. recentemente è riuscita la sentenza in primo grado, con anche delle critiche, in cui Avalos viene fortemente condannato, se non sbaglio una ventina di anni di carcere per corruzione, e situazione paradossale. Chi è andato a corromperlo, l'impresario che voleva vendere le mascherine, gli ha offerto anche una parte diciamo del business, lui ha preso credo meno di 2 anni, quindi non entrerebbe neanche in prigione, con una critica nel senso vale più la pena corrompere che essere un corrotto. Però questo è un dibattito politico a bando. Un altro caso è il caso che riguarda la moglie di Sanchez Begoña, e recentemente è stato anche il caso più importante, che è quello che vede a Zapatero, Setapé, come possibile leader di un'organizzazione che si è occupata anche lei di un caso di corruzione per quello che riguardava prendersi un 3%, un numero percentuale di mazzetta, su un riscatto di una linea di aerei. Quindi perché è importante anche questa cosa qui di Zapatero? Uno, perché diciamo l'amore della sinistra italiana ciclica rispetto ai leader di sinistra spagnoli, dal mio punto di vista, in parte inizia con Zapatero, anche con il film Viva Zapatero, agli anni del 2000-2005, quindi post Genova italiana, si ricava la grandissima repressione, molta la sinistra idealizzava la Spagna e vedeva in Zapatero una cosa importante. Ora c'è anche questo caso qui di corruzione in corso, quindi non sappiamo quanto sia vero o no, però sicuramente colpisce l'immagine di un politico che era sempre stato considerato, non dico puro, però almeno sicuramente più integro che molti altri. Questa come prima cosa. La seconda cosa è che giustamente dentro l'area interna del Partito Socialista, per come Sanchez ha gestito tutta la questione con gli indipendentisti catalani, Zapatero era l'unico che gli dava un po' di sostegno, quindi era l'unico disposto a fargli ancora un pochettino di costate, di dargli un pochettino una mano a livello politico. In realtà molti da dentro il partito già vorrebbero far cadere Sanchez, perché non è mai stato il preferito dei grandi baroni come dei Mister X, per esempio. Quindi stiamo parlando del politico abbastanza importante dentro l'area del Partito Socialista. Quindi a livello di scenario c'è questo problema interno del Sanchez, che in realtà probabilmente non lo vogliono neanche molti di loro, ha una serie di corruzioni, a livello politico esterno ha una buona immagine, però la pratica non fa granché, e senza contare poi le grandi critiche sociali che non vengono risolte, come l'eterna crisi della questione della casa, che nonostante questi anni di governo socialista non si sono mai risolti, con una destra che è molto più rampante. Quindi lo scenario qual è attualmente, la sensazione che un po' si tocca è: quanto durerà Pedro Sanchez? Questa è la domanda. Quindi si vede già che è una fase abbastanza critica del suo governo, vedremo a settembre se cambia qualcosa, però ha una brutta immagine, e la destra sembra che sta prendendo sempre più organizzazione e potere, potrebbe probabilmente essere uno del prossimo governo. La cosa è come quasi un argomento di senso comune. Poi abbiamo visto nelle scorse elezioni e nelle prossime elezioni che in realtà Sanchez è riuscito a reggere, vedremo come andrà, però comunque questo più o meno lo scenario politico: una forte critica a Sanchez e una mancanza anche di alternativa. Guardando quello che è successo alla sinistra di Sanchez, Podemos si è ridotto ed è scomparso in maniera alternativa. Sumar, che era questa confederazione che in realtà aveva rotto con Podemos per posizionarsi a sinistra, a destra di Podemos, e a sinistra del PSOE, quindi in quello spazio di potere, perde anche con Yolanda Díaz una nuova leadership, perché in teoria non si ricandiderà, e quindi diciamo l'area di sinistra si vede sempre più in riduzione, e non tira una grandissima aria, nonostante la sinistra italiana vede il governo Sanchez come un buon obiettivo, un buon orizzonte a cui arrivare.
0: Vabbè, diciamo sicuramente non ha portato fortuna. Senti, però in tutto questo, Victor, ci sono state tutta una serie di elezioni regionali nello Stato spagnolo nel corso degli ultimi mesi, e tutte queste elezioni sono state vinte sì dalla destra, però in fondo non in maniera trionfale, e in particolare, almeno questa è la lettura che danno molti analisti qui da queste parti, poi tu ci dirai se confermi o meno, c'è un grosso problema a destra per quanto riguarda i rapporti fra il Partito Popolare e la formazione di destra radicale, insomma, perché quella è Vox. Mi pare che quasi dappertutto il Partito Popolare nelle elezioni che si sono tenute sperasse in una maggioranza, sperasse di ottenere la maggioranza da solo, invece questo non si è verificato. Tutto ciò può dare in qualche modo carburante a Sanchez oppure no?
1: Allora, questa è in realtà la quadratura del cerchio, nel senso è chiaro che la sensazione che una destra in crescita è presente anche per i risultati elettorali che hanno comunque visto per vincere. La questione, come tu dicevi, è la capacità che hanno o no di fare accordi. C'è già stato un primo ciclo politico in cui Partito Popolare e Vox nei governi regionali si accordavano, però da circa un anno e mezzo c'è stata la decisione di una rottura totale per quello che riguarda soprattutto in parte anche il voto di confianza a Sanchez, ossia la sfiducia a Sanchez e altre critiche fatte in cui Vox ha rotto un pochettino i ponti inizialmente per determinare chiaramente che profilo ha, quindi per marcare un po' di più. Ora nell'ultimo governo giustamente quello andaluso, in cui non si è riuscito a tenere, come si immaginava, una maggioranza assoluta da parte mi ricordo il nome di Marciano, del leader del Partito Popolare, si torna a tornare in qualche forma a un tipo di accordo. Però è anche abbastanza importante intendere che nella cultura spagnola, a livello regionale più o meno, però a livello nazionale, la cultura tendenzialmente negli ultimi anni è di fare dei governi in solitario con appoggio esterno, cioè il governo di coalizione PSOE e Podemos di per sé è un'anomalia. Tendenzialmente chi vince governa e gli altri danno sostegno e poi cercano di negoziare, quindi anche lì vederlo nell'ambito territoriale, dove invece ci sono più possibilità di coalizione o non coalizione che durano quello che possono durare, numericamente sarà interessante vedere che accordi si potrà arrivare tra Vox e Partito Popolare. Lì la questione è complessa perché entrambi hanno delle linee abbastanza simili e quindi devono cercare di determinare chiaramente che profilo hanno per differenziarsi, perché il rischio per entrambi è sembra paradossale dire per entrambi, però è l'altra logica classica della per votare la coppia voto l'originale, che è una delle grandi critiche che è stato fatto ai primi partiti diciamo di rigenerazione, che sono spiccato Podemos e poi spiccato anche Ciudadanos, che poi Ciudadanos è scomparso e Podemos è in atto di fino, ritornando non dico la dimensione di Izquierda Unida, però più o meno, perché ti fa dire per votare un partito che comunque è di sinistra, però non è di questa linea totale, torno a votare il partito maggioritario e tiro avanti. Come per i Vox la cosa è un po' alternata per entrambi, perché Vox comunque è fuoriuscito direttamente dal Partito Popolare con delle linee già presenti nel Partito Popolare, cioè era la linea di per sé già dura del Partito Popolare, pensando a Reis Vidal Quadra che ha fondato questo partito, parliamo di una persona che era già dentro il partito, sia un po' facendo un remember un po' del passato del 2014, quindi più di 10 anni fa. Il tentativo di controriforma della legge sull'aborto viene dal Partito Popolare, quindi non è una cosa di estrema destra, è della destra, o meno della destra diciamo unica che c'è, la moderata. Quindi se già la destra moderata ha delle posizioni tendenzialmente più radicali, più simili della destra estrema, qui c'è un problema del come facciamo a marcare il profilo per entrambi per trovare possibili accordi per non venire poi assorbiti l'uno dall'altro. Quindi qui sarà interessante vedere i numeri a livello nazionale delle possibili elezioni per capire come si può organizzare e che possibili accordi ci sono, però è complessa per entrambi perché parleranno anche alcuni casi di piccoli corruzione da parte di Vox e cose varie. Il Partito Popolare sembraci chiaramente ha dei problemi di corruzioni e di scandali vari, pensando al caso per esempio dell'Andalusia, e quindi non è uno scenario facilissimo neanche per loro per arrivare alla vittoria. Numericamente, almeno anche dalle molte analisi, si vede che comunque c'è una tendenza a crescere continuo o arrivare forse agli stessi risultati che gli potrebbero dare una vittoria, però poi sarebbe complesso capire come cercherebbero di quadrarlo, anche perché la strategia di Vox fluttua molto tra un voler di potere e contemporaneamente non volersi legare troppo al Partito Popolare, perché è una posizione della destra estrema esterna è quella più facile.
0: Certo. Senti, fra diciamo, le varie contraddizioni interne alla destra c'era una che mi interessava molto, però appunto non so se sia effettiva oppure se è solo raccontata così, ed è quella relativa all'immigrazione e agli stranieri. E più di un commentatore, però italiano, quindi chiedo a te che stai lì, segnalava come la linea durissima di Vox su questo tema in qualche modo potesse creare problemi al Partito Popolare, che in effetti ha all'interno della sua base elettorale anche tante persone che vengono dall'America del Sud, dall'America Latina, e quindi questo, diciamo, costringerebbe in qualche modo il Partito Popolare a come dire, moderare in parte le proprie posizioni sul tema. È una lettura corretta oppure esagerata del fenomeno?
1: Allora, più che solamente dei votanti, direi diciamo sui votanti altrovocati, nel senso, c'era uno sketch che circolava credo un pochettino di settimane fa, ma non so se copiato da un altro sketch britannico, però che è uscito da una televisione spagnola, in cui c'era una grande riunione dei politici di destra che dicevano: ok, ci opponiamo assolutamente a tutti i migranti, a tutti gli stranieri. Diceva: ok, sì, va bene, però occhio, i miei no, perché lavorano e mi stanno raccogliendo nei miei campi le fragole nella zona di Murcia. Ok, va bene, correggiamo, quindi tutti gli stranieri no, però non quelli che lavorano nel campo, sì, però anche i miei che sono dentro dell'ambito della costruzione, non è anche, quindi andavano aggiungendo dettagli per alla fine eliminare solo gli ipotetici criminali e basta. Però in realtà anche nei settori della destra, anche della destra estrema, ci sono molte persone che hanno legami con settori, diciamo, tra la costruzione, il latifondismo, quindi il settore primario, in cui buona parte della manodopera è degli stranieri, e buona parte di questi sono anche in situazione irregolare, se non almeno con l'ultima regolarizzazione mezzo milione potrebbe ritornare in una situazione un po' più standard di regolarità. Però comunque è chiaro che questa è la narrativa principale per generare un ambiente di criminalizzazione e un ambiente di critica estrema rispetto agli stranieri residenti qui. Però da qui arrivare poi a una serie anche lì di pratiche anche a livello legislativo, per me ci sono abbastanza passi da fare, che non è chiaro che si potranno fare, perché andrebbero a colpire buona parte delle persone che sono poi i votanti, non solo i votanti ma direttamente gli sponsor di questi partiti, ossia che finanziano tanto il Partito Popolare come anche Vox, no? Nel senso, Vox non è solo finanziato da settori, diciamo, dell'ambito rurale, quindi persone con molti soldi, piccoli cacicchi, quindi come dire, signorotti locali, ma anche da buona parte di persone che hanno una serie di legami con l'industria, la produzione, e che hanno bisogno della manodopera, soprattutto straniera, perché è quella a costo minore che possono avere. Quindi c'è sicuramente una lettura che farà abbassare il dibattito. Chiaro che comunque questo varrebbe dopo, e allora ci sarebbe da vedere quali sarebbero le altre tematiche che andrebbero toccate da questo governo, sicuramente il potere di governo di destra che arriverebbe, no? Nel senso, sicuramente ci sarebbero cose peggiori, come tutto il cambio sulle questioni dei tentativi fatti da Sanchez di migliorare la crisi della casa, che probabilmente verrebbero annullati, come questo simile quo canon applicato nelle zone del mercato teso e via dicendo. Quindi, nonostante la questione migratoria è importante e probabilmente avrebbe delle riduzioni, ci sono tutti i temi di altri diritti sociali e civili che potrebbero venire toccati, in vario modo: finanziamento a organizzazioni non governative o all'economia cooperativa o fondi vari, cioè, tutte queste cose potrebbero tranquillamente venire annullate da un possibile governo di destra, e sicuramente avrà una narrativa diversa su alcune tematiche, definendo quale sarà la problematica principale ora per riattivare l'economia e quant'altro.
0: Benissimo. Victor, siamo in chiusura. L'ultimo accenno che ti volevamo chiedere, l'ultima cosa che ci interessava riguardo Barcellona e la Catalogna, un quadro politico che sappiamo essere, diciamo, abbastanza indipendente rispetto a quello che è il quadro politico nazionale. Qui la situazione qual è e come ci si sta preparando ai prossimi scenari?
1: Dice, per quello che riguarda la dichiarazione del Tribunale Europeo, che
0: sì,
1: in teoria dovrebbe accettare.
0: Certo, sì, soprattutto quello, okay. Chiaramente, scusami.
1: No, allora, chiaro, allora, attualmente è una situazione a livello di movimento dell'area indipendentista dello Stato della Catalogna è molto più basso, molto più tranquillo, anche dopo tutta la repressione ottenuta. E quindi non è uno scenario, diciamo, di effervescenza a livello di movimento. La situazione continua a svolgersi nell'ambito più che altro legale e quello che sta succedendo è giustamente la dichiarazione recente che c'è stata al Tribunale Europeo, in cui dice che potrebbe essere applicata senza problemi la legge dell'amnistia fatta a Sanchez, che permetterebbe a medio e lungo termine di poter far tornare, dopo quasi 10 anni, più di 10 anni, Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat Catalana, che aveva permesso il referendum dell'1 ottobre del 2017. Quello che ci aspetta è che ci dovrebbe essere una prima udienza verso il finale di settembre per vedere cosa si vuole fare, però diciamo, la situazione è un po' in una situazione di stallo, perché nonostante la legge dell'amnistia è stata fatta, molti giudici con posizioni politiche non troppo affine alla risoluzione in questo modo del conflitto catalano, stanno cercando di fare comunque il possibile per portare avanti un processo di repressione vario. Quindi è possibile che Carles Puigdemont torni? Possibile, sì, cioè, sempre anche le cose improbabili possono essere possibili. Però sarà un processo molto complesso per vedere se qualcosa tornerà. Ora, contemporaneamente dovremo vedere come evolve anche lo scenario politico, perché non dico che non se lo fidi più nessuno, no? Però nel senso non è più una delle urgenze ora, certo, del movimento indipendentista catalano, anche considerando la nascita dei nuovi partiti della destra, estrema destra catalana, come Alleanza Catalana, quindi nuove narrative in territori che non erano molto soliti avere narrative così xenofobe presenti. E quindi si vedono come fosse dei fronti diversi di lotta più che quello antirepressivo, in cui buona parte delle cose sono andate più o meno posizionate a loro modo. Quindi vedremo a settembre come prosegue la questione Puigdemont, però diciamo, la sensazione di molti è sì, comunque lo Stato spagnolo sicuramente non vorrà mollare questo, che è un elemento simbolico, e non vorrà sicuramente chiuderlo in maniera definitiva per evitare la possibilità in un futuro di riaprire la scatola di Pandora, la cassa di Pandora, per dire riportiamo il dibattito di un referendum accordato in un'altra forma.
0: Ho capito. Benissimo, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo ai tuoi doveri familiari. Grazie ancora.

0: In diretta lo facciamo con Vincenzo dall'altra parte del telefono. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Anche
1: sì, purtroppo
0: per la seconda volta, diciamo, in pochi giorni dobbiamo lamentare una perdita.
1: D'improvviso la nostra cara avvocata Aurora D'Agostino, veneta, ma partecipe di tutte le vicende dei movimenti, se n'è andata e non abbiamo fino ad questo momento altre notizie se non questa. Ma, diciamo, abbiamo cercato di metterci in contatto col figlio e con altri compagni veneti, ma speriamo di poterlo fare durante la giornata in modo di avere più particolari, ma il contenuto resta intatto. Purtroppo Aurora se n'è andata, per me, per Simonetta erano costanti le voci, era di casa, voglio dire, quando veniva a professare qui a Roma stava allocata da noi e quindi avevamo questo rapporto fin da quando giovanissima ancora studiava legge. E quindi la vogliamo ricordare come l'avvocata del movimento presente in tutte le battaglie dagli anni 70 in poi, non ho la data esatta ma poco importa, sicuramente vicino agli 80 anni, e soprattutto nella difesa di libertà e giustizia di tanti di noi, dei protagonisti di tutte le realtà sociali sottoposti alla repressione statale fin da quel tempo. Per ultimo, e visto che siamo a 25 anni dalle vicende del G8 di Genova 2001, fu una tra le partecipi dei grandi processi nei confronti dell'eversivo governo Berlusconi durante quel G8 e prese parte appunto a difese importantissime di quel tempo e del Giaccusa nei confronti della catena di comando militare e politica che mise in piazza quel tentativo di distruggere quel movimento no global attraverso una feroce repressione di cui si è continuata a parlare e di cui non è che è mai cessata, visto la quantità di leggi liberticide che sono state programmate per ultimo da questo governo Meloni. E la vogliamo ricordare come altrettanto protagonista della solidarietà internazionale, i suoi viaggi con altre componenti giuridiche e quant'altro, in Chiapas, nel primo Chiapas, in Palestina, dalla prima intifada in poi, nel Kurdistan, dove insieme a Simonetta e altre donne si portarono con viaggi veramente pericolosissimi in quelle frontiere, e nella difesa internazionale delle donne yazide, sapete, perseguitate, vendute dall'ISIS, di cui neanche la comunità internazionale voleva parlarne, quindi hanno fatto viaggi memorabili. Attualmente era copresidente dei giuristi democratici e del Legal Team e di altri organismi di difesa sociale legale che per fortuna abbiamo qui in Italia. È ovvio che ci onoriamo di averla sostenuta in tutte queste sue battaglie e dell'amicizia condivisa, e riteniamo che sia una pesante perdita per tutti noi che attualmente siamo a piede libero.

0: Are you okay?
1: Amanda, stop. Amanda, stop.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanto.

0: Ora sì, sulle note del number one di Gregory Isaac si torna sull'87.9 in voce e, come vi avevo anticipato, al di là di qualche problema tecnico, io sto di fronte a una persona, Valerio, il nostro ospite, al quale ora sì salutiamo. Come stai, Valerio?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie, tutto
0: e ora
1: ok,
0: sì,
1: tutto
0: ti
1: ok.
0: Sento. Perfetto, e ti sentiamo tutti e tutte e tutti sull'87.9. E dicevamo, purtroppo dobbiamo parlare di una situazione che è stata molto brutta per te,
1: sì,
0: e che un po' rappresenta ancora ciò che la società italiana deve risolvere, no? Tantissimo,
1: certo, sì.
0: credo io, e ci dimostra ancora un'altra volta che la eteronormatività non solo pensato, non solo capita come identità di genere, identità sessuale, ma anche quasi come parametri estetici, come,
1: sì, sì,
0: come idea di ciò che deve essere la società, sta diventando un problema, e lo è sempre di più, no? E ci dobbiamo colare questo,
1: certo,
0: tutti, tutte e tutte. Cominciamo a raccontare un po' questa brutta situazione di aggressione, perché questo è stato, dico,
1: certo,
0: anticipo
1: sì,
0: subito, di quello si tratta purtroppo.
1: Un'aggressione. Io intanto ci tengo a salutare tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e tutte in generale, e ringrazio Radio Onda Rossa per questo spazio. Io qualche giorno fa stavo tornando da San Lorenzo, era tardi, per carità, erano le 4, le 3 e mezza, le 4, ma questo...
0: Che ci dà solo un contesto.
1: Che ci dà solo un contesto,
0: basta,
1: questo non vuol dire nulla, ci tengo a precisare questa cosa perché non vuol dire assolutamente nulla. Stavo con questa mia amica, prendiamo l'N90 per tornare insomma nella nostra zona, e come saliamo sull'N90 non c'erano posti, quindi rimaniamo in piedi. Fino a lì tutto ok, finché a un certo punto non arriva davanti a noi questo ragazzo che comincia a guardarmi, mi guarda dall'alto al basso, mi guarda e dice delle cose che io non capisco, perché parlava in arabo con i suoi amici, io purtroppo l'arabo non lo parlo, per quanto vorrei non lo parlo, e quindi non ho capito assolutamente nulla di quello che gli avessi detto.
0: Percepivi finché... che parlavano di te ovviamente, per
1: sì,
0: tipo
1: parlavano di me, perché mi stavano squadrando in quattro,
0: certo,
1: scemo non sono, cioè me ne rendo conto,
0: ovviamente.
1: E finché a un certo punto, guardandomi, fa: ma sei maschio o femmina? Io lo guardo e gli dico, senza fargli tutto il discorso, io sono biologicamente uomo, perché sapevo che sarebbe stato inutile, gli dico sì, sono un ragazzo. E lui mi guarda e mi fa: ma che davvero? E gli faccio: sì, cioè, non lo so, che ti vuoi sentir dire? Perché, piccolo contesto,
0: sì,
1: io quel giorno avevo dei jeans neri a vita alta, una camicia rosa con delle stampe croppata, quindi tagliata sul girovita. Non ero neanche eccessivamente truccato, avevo il correttore e la matita, e avevo i capelli legati perché facevano 70 gradi all'ombra, stavo morendo di caldo e avevo i capelli legati. A un certo punto comunque lui continuava a rimanere perplesso della mia risposta, del mio essere uomo da un punto di vista biologico. Continua questa cosa per circa 10 minuti, finché un suo amico non gli dice di smettere. E lui smette. In tutto ciò, comunque, già in questo alterco verbale era intervenuto un signore presente sull'autobus, che gli aveva detto insomma non rompere il cazzo, cioè non lo so, però insomma era stato molto carino, era stato molto gentile. E quello che poi succede è che questo signore scende, quello che mi aveva aiutato, e tra l'altro è
0: sì, aspetta, perché c'è qualche problema nel cavo. Vedi se... No, lì sì, c'è... Dai, siamo tornati, scusa.
1: Ok. E no, dico, la cosa è che già è particolare che solo da un punto di vista di insulti verbali mi sia venuto qualcuno incontro, perché è una cosa che non succede quasi mai.
0: Sì,
1: questo è un fatto.
0: Bene,
1: e poi lo vedremo dopo, quando c'è stata la vera e propria aggressione.
0: E infatti.
1: Infatti poi noi arriviamo a Piazza Sempione, terzo municipio, che è molto vicino a dove sarei dovuto scendere io, e quello che succede è che questo gruppo di quattro ragazzi, perché erano quattro ragazzi, tra l'altro neanche così grandi, più o meno della mia età, ci avranno avuto massimo 25 anni, ma non credo neanche ci arrivassero, scendono, e il ragazzo che prima mi aveva insomma insultato mi guarda e mi fa: mi raccomando, fai l'uomo. Loro scendono e dopo pochissimo, perché il semaforo era rosso, risalgono in due E uno di questi due che risale, io pensavo mi stesse prendendo per la camicia. Invece io avevo una catenina d'oro, invece si era attaccato alla catenina cercando di forzarla e di rubarmela. Tra l'altro mi ha lasciato anche un segno sul collo, insomma, nella zona dove avevo un graffio, sì. Il fatto è che a un certo punto ha pensato bene di spruzzarmi in pieno viso lo spray al peperoncino, prendendo sia me che la mia amica e intossicando tutto quanto l'autobus. Certo. E quello che succede è che poi io esco dall'autobus perché stavo soffocando, perché avevo, insomma, la reazione dello spray al peperoncino è quella. Tra l'altro, spray al peperoncino che mi è andato anche sul graffio che mi avevano fatto, che mi bruciava, che lasciamo perdere, vi lascio soltanto immaginare. Quello che succede è che loro scappano, la collana non me l'hanno rubata, me l'hanno solo rotta, ma quello, insomma, è il è l'ultimo dei problemi. È l'ultimo dei problemi, perché in questa storia ci sono una quantità di problemi assurdi. In primis il fatto che nessuno, quando questo mi si è attaccato alla collana, sia venuto a darmi una mano.
0: Appunto, in quella situazione c'erano altre persone sull'autobus.
1: C'erano tante altre persone sull'autobus.
0: Non è durata uno o due secondi.
1: Per carità, è stata molto breve,
0: Però
1: è stata molto molto breve, ma un 15-20 secondi, un minuto c'è stato, quindi comunque qualcuno poteva intervenire. L'unica persona che ha provato a fare qualcosa era la mia amica che stava lì, che comunque suppongo si sia anche messa un po' a paura pure lei, perché certo, io mi sono spaventato da morire. Poi, per carità, la cosa è che comunque in questa situazione si vede proprio come ci sia un problema sistematico di attacchi nei confronti delle persone queer, delle persone facenti parte della comunità LGBTQ+. Lo possiamo vedere perché a Pigneto, per esempio, sono frequentissimi. Pigneto, che è sempre stato un quartiere safe a Roma, soprattutto negli ultimi anni, per le persone LGBTQ+. Io personalmente ormai all'insulto verbale ci ho fatto la pelle, non mi fa più niente, non mi cambia, perché da quando ho 15-16 anni.
0: Sì, scusa, hai 19 anni.
1: Questo, io ho 19 anni.
0: Questo per far capire come una persona di 19 anni, no? Che ancora in tanti aspetti, in tanti altri no, per carità, ma in tanti altri aspetti sta uscendo alla vita, già si è fatta la pelle su questa cosa, no?
1: E
0: sul fatto di vivere la propria sessualità, identità, estetica, eccetera.
1: Tutto. Questa purtroppo è una cosa a cui le persone LGBTQ+ sono abituate. Cioè, noi siamo abituate a ricevere occhiatacce, insulti, aggressioni verbali, magari fisiche no, perché non sempre si arriva all'aggressione fisica, per fortuna, perché lì poi è grave. Però comunque, quando vai, io per esempio, quando se mi capita di stare da solo per strada di notte, io ho paura. Se mi capita di girare da solo in generale, io ho paura. Io negli ultimi giorni, da quando mi è successa questa cosa, ho fatto fatica a prendere l'autobus anche di giorno, perché quando ero da solo, perché avevo paura che si potesse ricreare una situazione del genere. E io sono sicuro che 9 volte su 10 che si crea una situazione del genere, non c'è qualcuno dentro l'autobus che ti aiuta o che cerca di mediare.
0: Certo.
1: Stanno tutti lì fermi, e quello è anche un po' il problema.
0: Qualche persona si è, quando è finita, diciamo, questa vicenda, com'è stata la situazione?
1: Quando
0: almeno là qualche
1: questa
0: persona
1: sì,
0: si è avvicinata,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: dico, in quel
1: tra
0: momento.
1: Tra l'altro l'autista è stato anche molto onesto, perché si è scusato, ha detto: guarda, io non mi ero reso conto che stava succedendo questa cosa, altrimenti sarei intervenuto.
0: Ok.
1: Questa cosa, posso dire, l'ho apprezzata, perché comunque è un'ammissione di colpa. Cioè, ha detto: io me ne potevo accorgere, non me ne sono accorto, mi dispiace.
0: Certo.
1: Che ci sta, non cambia niente, però intanto comunque ti fa capire che la persona che è davanti si è resa conto della situazione, che non è scontato. In generale, sull'autobus ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto come stavo, mi hanno aiutato, però tutto quanto dopo, non mentre succedeva la cosa, non quando c'è stato il pericolo vero. Anche perché il tema qua è che questo tipo di violenza, anche proprio questo pattern di usare lo spray al peperoncino contro qualcuno come arma, è una cosa che stiamo vedendo sempre più spesso. Basta pensare a quello che è successo al Pride. Al Pride è stato sparato lo spray al peperoncino su molti carri, a molte persone, in vari punti della parata. È successo a persone che conosco di venir derubate e venire usata nei loro confronti come arma allo spray, sì, al peperoncino.
0: Posso aprire una, certo, parentesi? Infatti questo spray al peperoncino, che in questa logica securitaria, no, veniva venduto in tutti i sensi, dico, come una possibilità, appunto, un'arma di difesa, mm-hmm, no, per le donne, certo, per i più, per virgolette, sempre deboli,
1: sensibili, per le persone sensibili alla violenza.
0: Comincia a diventare, in questa logica securitaria, in questa società violenta, un'arma d'attacco.
1: Esatto.
0: Si capisce.
1: È proprio quello il problema. Cioè,
0: il malessere di questa società.
1: Da qua si capisce proprio il problema che abbiamo noi come società, perché stiamo rendendo una cosa che nasce come arma di difesa
0: e che non risolveva niente.
1: E che non risolveva niente, perché ovviamente, cioè, non risolve nulla. Certo, distrae la persona che magari ti sta attaccando per 20, 30, 40 secondi, dipende dalla sensibilità che uno ha a questa, sì, cosa. Sì. Io, per esempio, ho un'elevata sensibilità, infatti ci ho messo un po' a far sparire il bruciore degli occhi, l'affannamento alle vie respiratorie.
0: Certo.
1: Però c'è anche chi, per esempio, è completamente insensibile al peperoncino e anche se glielo spruzzi in faccia sta male 30 secondi e poi sta benissimo. Quindi è un'arma di difesa completamente inutile, cioè sono più utili le chiavi a sto punto, per dire. E diciamo che comunque quello che è successo ci fa capire come, da un punto di vista proprio di società, stiamo molto molto molto indietro, e di questa cosa ne abbiamo proprio la prova, perché vediamo come nell'ultimo, facciamo un conto, nell'ultimo anno possiamo vedere come gli episodi di violenza nei confronti delle persone che fanno parte della comunità LGBT sono non moltiplicati, di più. Cioè, basta pensare anche ai casi di cronaca nera, quello che è successo in Toscana con la Mirko e la mamma, che sono stati uccisi dal padre. Oppure possiamo ancora pensare a, mi sembra si chiamasse Chloe, ora non voglio sbagliare, scusate, però una ragazza trans che si è tolta la vita, sì, perché non veniva accettata, e era giovanissima, ora non mi ricordo precisamente quanti anni avesse, quindi non voglio dire cavolate, però comunque era molto giovane. E viviamo e vediamo episodi di violenza tutti i giorni.
0: Sì,
1: tutti,
0: si sta arrivando,
1: quanti giorni.
0: Si sta arrivando, credo io, a quel punto molto molto pericoloso, come se già non ci fosse pericoloso il fatto di attentare anche psicologicamente attraverso insulti, attraverso sguardi, di questa forma con le persone, come diciamo, etero, diverse all'eteronormatività. E si sta veramente arrivando sempre di più, come Valerio ci racconta, a dare quello step, no? All'aggressione,
1: esatto,
0: veramente fisica, sempre,
1: esatto,
0: di più, perché si sta sdoganando questa idea. E sta,
1: tra l'altro, io ci tengo, scusa, a,
0: no,
1: dire,
0: avanti,
1: una cosa, nel mio caso erano ragazzi di prima generazione di immigrati, ma era la prima volta, la primissima volta che mi capitava di venire insultato da una persona che non fosse bianca, italiana e cis. Io ci tengo a dire questa cosa,
0: certo,
1: perché,
0: sì, sì, sì,
1: perché spesso queste aggressioni vengono strumentalizzate dalla destra,
0: sì,
1: e
0: totalmente,
1: questa cosa a me fa veramente avvelenare, e dicono vengono fatte dagli immigrati. Non è vero, vengono fatte prevalentemente da uomini cis, bianchi, italiani, spesso anche di mezza età, nemmeno dell'età mia, ma di, insomma, cioè, gente più grande che queste cose non dovrebbe farle, gente con famiglie e figli, che
0: sì,
1: magari anche no.
0: Passami la battuta, no?
1: Certo.
0: Quindi questi ragazzi di prima generazione si stanno veramente italianizzando bene,
1: passami la battuta. Se sono integrati bene,
0: cioè, veramente.
1: Se questa è l'integrazione, se questo è quello che vedono, direi che si sono integrati benissimo.
0: Esattamente.
1: Se questo è quello a cui noi li esponiamo.
0: Poi un'altra cosa che a me veramente mi rende molto triste, perché tu dicevi il tema della paura, perché queste cose provano veramente ad incutire paura, e ti volevo chiedere se, come dicevamo, cioè hai 19 anni, una persona di 19 in tanti aspetti ancora, ripeto, credo sta uscendo a tanti aspetti della vita,
1: certo,
0: no? E tu hai detto, io già mi sono fatto la pelle, no? In 19 anni, questo ti ha messo o ti ha generato, ti ha provocato in qualche momento una paura per sentire che forse non dovevi, per stare un pochino meglio in questa società, esprimerti come tu vuoi, perché,
1: ma
0: questo,
1: certo,
0: è il problema, no?
1: Io per molto tempo ho avuto questo problema di espormi, cioè pensavo di sovraespormi, di espormi troppo,
0: che,
1: e quindi rendermi troppo vulnerabile. poi con, insomma, anche grazie alla terapia, certo, alla mia psicologa, ho capito che il problema non era in me, non ero io, il problema non era il mio espormi in quanto persona queer, ma il problema era come gli altri leggevano questa mia esposizione. Cioè, spesso mi è capitato che con me, senza chiedere, si usasse il femminile, che è una cosa che a me non dà fastidio finché viene fatta con rispetto. Se viene fatta con una mancanza di rispetto, cosa che io noto, ovviamente lo faccio presente. E mi è successo anche spesso, e questa cosa mi è successa recentemente, l'ultima volta qualche giorno fa, che al bar mi chiedessero quali pronomi volessi usare, che è una cosa per me assurda, perché non, cioè, mi sta cominciando a succedere adesso più frequentemente, ma fino all'anno scorso non mi era mai successo. E ovviamente il fatto di ricevere insulti, di ricevere violenze verbali e psicologiche di questo tipo ti limita molto, soprattutto quando sei molto piccolo, quando hai 14, 15, 16 anni, ti limita molto, perché non sai bene come reagire, non sai bene come prendere questi insulti. E è un po' quello che è successo a me. Io è da quando ho 17 anni che ho cominciato a sentirmi veramente safe nel mio essere me stesso, nel mio esprimere me stesso come volevo e come sentivo che fosse. Ma perché spesso e volentieri questo esprimersi viene letto come un attacco da molte persone, viene letto come un attacco, che è, perché? Cioè, io non voglio attaccarti tu in quanto uomo etero, ma che mi frega a me? Cioè, non è quello il mio focus.
0: Sì, no, poi queste cose, ripeto, parlano, questi eventi, questi episodi parlano male della società nelle quali succedono, no? Si danno,
1: esatto.
0: Non parla male solo, ripeto, di quel singolo individuo, quel gruppetto, parla male di tutta una società, perché è una società che ha permesso a quelle persone agire, certo, così, è una società che ha permesso in tutti i sensi, cioè di portarli a fare quello, ma poi, come dicevamo nel caso particolare di Valerio che ci ha raccontato, il fatto di non fare niente per evitarlo, mm-hmm, per aiutare, no? In quel momento,
1: sì, cioè, io l'unica persona che ci è venuta un po' incontro a me e a questa mia amica che era con noi con me sull'autobus, è stato questo signore, comunque insomma grande, cioè non è che era piccolo, comunque ci ha aiutato e ha intimato a questi ragazzi di smettere, però è stato soltanto lui. Cioè, c'è stato veramente solo lui per tre fermate, perché poi è sceso tre fermate dopo che siamo saliti noi. Quindi comunque è durato poco questo aiuto che ho ricevuto. È stato un aiuto molto breve. Per carità, io lo ringrazierò a vita quel signore, perché è stato molto molto molto gentile anche con me. Però è stato l'unico, e è questo il problema. Cioè, quando si vede una situazione del genere, io non capisco come le persone riescono a girarsi dall'altra parte e fare finta di niente. Cioè, non mi è chiaro.
0: Sì, purtroppo questi casi di persone che vengono nel tuo aiuto, che provano ad aiutare in una situazione così, purtroppo, dico, sono ancora l'eccezione.
1: Sì.
0: Alla regola a una forma d'agire di questa società, che poi, ripeto, è vittima e anche carnefice di questa paura che ci incute, e questo è terribile. La comunità LGBTQ+, la comunità queer, è quella che meglio ha affrontato la paura, perché appunto deve convivere in questa società eteronormata permanentemente con questo tipo di aggressione.
1: La comunità LGBT storicamente ha affrontato questo tipo di lotta, cioè proprio tutta quanta, secondo me, questa è una mia... mia prospettiva, cioè io comunque non sono nessuno, ci tengo a dire questa cosa. E comunque la comunità LGBT, da un punto di vista proprio storico, ha sempre affrontato questa paura e questo giudizio nei suoi confronti. Basti pensare alla crisi di AIDS negli anni '80. Secondo me, questa è una mia idea, se è LGBTQ+, c'è la L davanti, perché sono state per prime le donne lesbiche e le donne trans, questa cosa diciamola perché spesso non viene detta, ad aiutare gli uomini morenti e malati di AIDS, a dare loro quel calore familiare che la loro famiglia non gli dava. E adesso, ad oggi, purtroppo, io vedo che c'è molta divisione all'interno proprio della comunità stessa, e questa cosa a me fa un male assurdo, perché non può esserci. È una cosa proprio che non deve esistere. Non può e non deve esistere. Perché se dobbiamo fare una lotta per i nostri diritti, se dobbiamo fare una lotta per evitare che quello che è successo a me o qualsiasi altra forma di violenza, anche peggiore della mia, perché la mia rispetto a quella che tante altre persone hanno subito è nulla, non possiamo dividerci, non possiamo farci la lotta da dentro tra di noi.
0: Sì, no?
1: Perché ci remiamo contro.
0: Sì, è arrivata, ti chiedo se percepisci tu questa cosa, che sia arrivata la logica del divide e ti impera anche nella comunità LGBTQ. O almeno in parte, per questo che dici, questa
1: sì,
0: cosa
1: un
0: di
1: po' sì, no? C'è un molto separatismo, io l'ho vista questa cosa. Più che altro il fatto è che c'è, secondo me, io vedo molto separatismo tra soprattutto tra le persone cis, tra gli uomini cis, quindi uomini omosessuali, bisessuali, cis, e donne e persone queer, cioè gender fluid, sì, sì, sì. Trans, eccetera. Io vedo molto separatismo fra queste due cose, e è una cosa che io personalmente non riesco a comprendere, anche perché, ripeto, se dobbiamo fare una lotta la dobbiamo fare tutti insieme, tutte insieme e tutti insieme. Non possiamo pensare di fare una lotta per i diritti che in Italia non abbiamo, per creare una legge, per esempio, contro l'omolesbotransfobia, se non siamo uniti. Non possiamo pensare di lottare contro un nemico che per noi è comune senza essere uniti.
0: Certo.
1: E questa cosa l'abbiamo vista, faccio un piccolo aggancio politico, l'abbiamo vista con Gay Conservatori e Liberali, partito creato da Francesca Pascale, ex moglie di Berlusconi, che già la dice tutta, che ha proposto una legge contro l'omofobia che però, guarda un po', escludeva le persone trans. Che è una cosa assurda, cioè a sto punto non la proporre, perché non è una legge che tutela tutti, tutela solo una piccolissimissima parte di quelle persone che vengono marginalizzate, che vengono violentate, nel senso che subiscono violenze
0: sì, sì, sì.
1: fisiche e psicologiche.
0: Sì, sempre con questa logica deve avere il proprio orticello, no?
1: Esatto.
0: Cioè, il mio circolo, il mio cerchio.
1: Il mio circoletto e basta, mi guardo solo all'orto mio.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: come
0: sì.
1: si fa?
0: Sì, che credo, per questo dico, è una logica che è arrivata forse in parte, per quello che tu ci descrivi, ma non solo te, a, come dicevamo, al movimento LGBTQI+, perché è una logica che veniva da prima, che giustamente
1: sì, certo.
0: ha diviso alle persone non
1: eteronormate,
0: dalle persone, ripeto, noi. Le persone eterocis, soprattutto i maschi, ci dobbiamo colare la responsabilità di aver creato e riprodotto questo sistema. Questo cioè la base di partenza, no? C'è un po' l'autocritica che dobbiamo fare.
1: Esatto.
0: Ora, come parte del problema, dobbiamo essere in un punto, o dobbiamo diventare anche parte della soluzione. Non lo saremo
1: sì.
0: noi, non arriverà da noi la soluzione.
1: Ma no, certo.
0: Questo certamente.
1: Questo,
0: però dovremmo ovviamente a colarci la responsabilità e far parte della soluzione, no? E per questo dico, in questa cosa di andare a settori e dividere le lotte, così siamo arrivati anche a queste forse divisioni interne, come dici te, ognuno guardando
1: certo.
0: il proprio orticello, quando dovremo avere una visione più generale della società che vogliamo. Perché questa paura che, come dicevo io, credo la società, la comunità LGBTQI+, affrontato, perché lo deve fare per forza, e ci ha dimostrato
1: sì.
0: come affrontare questa paura, è un problema per tutti. E non capiamo che non è solo il problema della persona non eteronormata che abbia paura a esprimersi come deve essere,
1: no.
0: che è una follia già, che una persona abbia paura di esprimersi come vuole.
1: Ma in realtà in maniera intrinseca anche gli uomini cis hanno questo problema. Basta che pensi all'archetipo dell'uomo in generale. L'archetipo dell'uomo cis vede un uomo che non sente, non piange e non ha emozioni, stoico, un pezzo di legno. Quando invece io, cioè, e questa cosa la vedo perché conosco svariate persone cis etero, hanno proprio una difficoltà nell'esprimere la loro opinione, la loro, scusa, i loro sentimenti, quello che sentono e quello che provano. Hanno proprio un problema di alfabetizzazione delle emozioni e un problema soprattutto a farsi vedere in un momento di fragilità, che è una cosa assurda. Cioè, ce l'abbiamo tutti il momento di fragilità, ce l'abbiamo tutti il momento di crash out. Non ce l'hanno solo le persone queer, le donne, no, ce l'hanno anche gli uomini etero.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E è una cosa a cui l'ho vista spesso questa cosa, questa fatica ad alfabetizzare quello che si prova, questa sensazione proprio di essere sbagliato perché stai provando delle emozioni e tu sei uomo, quindi no, devi essere stoico. No, non è così. Cioè, quella fa parte della decostruzione. Quando riesci ad arrivare a dire, ok, io sono uomo anche se piango, anche se sbrocco, anche se questo, questo e questo, già hai fatto un enorme passo nella tua decostruzione personale, che è quello che poi permette agli uomini cis etero di far parte delle lotte transfemministe, secondo me.
0: Certo, certo, sì, no, per questo dico questa paura che nelle persone queer non eteronormate significa non poter esprimersi, nelle persone eterocis, soprattutto gli uomini, che sono quelli che riproduciamo questo sistema, significa fare la parte del carnefice.
1: Esatto.
0: Per questo è un vero problema.
1: Ed è anche soprattutto, cioè, il carnefice, almeno nel mio caso, è soprattutto proprio degli insulti, è quasi sempre stato un uomo. Mi è capitato forse 4 volte di venire insultato da una donna e quasi tutte le volte non c'è mai stato un insulto fisico, cioè verbale, ma si sono limitate a guardarmi male, che è una cosa che io accetto, perché quantomeno mi guardi male ma non mi dici niente, cioè mi lasci stare, te la tieni per te, ti rendi anche conto,
0: sì, sì,
1: che
0: certo,
1: è un tuo pensiero e te lo puoi anche campi anche se te lo tieni per te. A me è successo una volta, per esempio, di vedere questa signora grande, cioè ci avrà avuto una 60ina di anni, che mi guardava stortissimo. Oppure mi è successo, tornando dal corteo contro, non mi ricordo che era quel giorno che c'erano a Roma tutte quelle manifestazioni dei Provita, di Vannacci, quel corteo lì, io stavo tornando, non mi ricordo se stavo tornando a casa, stavo andando da qualche parte, ho incontrato sulla metro una signora col marito, tutti e due con la maglietta dei Provita, che mi hanno cominciato a squadrare malissimo. Tra la fermata prima di quella dove dovevo scendere e quella dove sarei dovuto scendere, mi sono avvicinata alla signora e ho detto, guardi, io alla prossima scendo, se mi deve dire qualcosa me lo dica, perché mi sta fissando da 40 minuti, faccia un po' a lei, cioè non è molto carino, se mi deve dire qualcosa me lo dica. E lei, sai che mi ha detto? Io questa cosa non me la scorderò mai. Mi guarda dritto negli occhi e mi fa: tu brucerai all'inferno.
2: Vabbè, signor.
1: Signor, mi piace il caldo. Che ci devo fare? Dai, su.
2: Se esistesse
1: l'inferno, ci brucerei con gioia.
0: Bene, molto, molto bene. Sì, poi di fronte a questi aneddoti, chiamiamoli, a queste situazioni, uno ancora si chiede, no? Soprattutto con quelle persone, cioè gli odiatori seriali, come dire, quelli che stanno in situazioni di potere e ovviamente ne traggono qualcosa, no?
1: Certo.
0: Fomentare la discriminazione, come dire, non è che è comprensibile, però portano acqua al loro molino. Perché? Perché l'odio li fa guadagnare voti, soldi, posizioni di potere, quello che sia.
1: Basta che vedi quali sono i partiti che fomentano l'odio.
0: Esattamente.
1: Per esempio, Vannacci. Cioè, dai.
0: Però la domanda che io mi faccio è giustamente come aiutare, no? A educare le altre persone che è semplicemente paura quello che hanno. Paura al diverso.
1: Certo.
0: Paura a non saper come reagire a quel diverso. Paura a quello che li provoca quel diverso, no? In quanto ai sentimenti, in quanto alle emozioni. E mi chiedo sempre quello. Ovviamente la risposta più facile è educazione, interloquire, interfacciarsi, comunicazione. Però non so se basta, cioè è la prima risposta che viene, no?
1: Quello è il primo passo,
0: no?
1: Quello è il primo passo, cioè se tu, uomo cis etero, ti vai a informare, ti vai a anche autoeducare, perché
0: fondamentale,
1: non,
0: certo.
1: Perché io ci tengo a fare questa precisazione, non è che ti serve soprattutto quando, cioè, io questa posso capire se una persona di 14, 15, 16 anni, un uomo cis di 14, 15, 16 anni si vuole decostruire, io comprendo che questo uomo cis mi venga a chiedere a me o a una qualsiasi altra persona queer o a una donna transfemminista un consiglio, una mano, eccetera. Ma una persona di 20, 30 anni si può benissimo anche autoinformare col telefono, con un computer o con un libro, lo può fare tranquillamente con un video su YouTube, quello che vuole. Ora, oltre l'informazione sul tema, perché per quello si passa, cioè capire che è tutto normale e alla fine per noi è diventato inaccettabile ma ormai normale subire violenza, capire questa cosa già è un grandissimo passo avanti. Una volta capito quello, una volta capito che la violenza che noi subiamo è sistematica, si può pensare a una vera e propria decostruzione, cioè si può pensare a dire ok, che cosa devo fare per evitare di commettere io quella violenza, che cosa devo fare se vedo quella violenza, come devo intervenire, come posso aiutare una persona che sta subendo una violenza del genere, cioè quello deve essere. E purtroppo in Italia è anche un concetto culturale, perché in Italia comunque ricordiamocelo, cioè abbiamo avuto il dominio della Chiesa per anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni, quindi siamo purtroppo, e questa cosa la vediamo ancora oggi, molto molto molto indietro, anche e soprattutto secondo me per quello. Poi io non voglio insomma gettare schifo sulla Chiesa, perché
0: perché lo fa da sola, non c'è bisogno,
1: no,
0: lo
1: ma
0: fa,
1: infatti sì, ma io non mi, tu, infatti io non mi permetto, perché per tanto lo fa già da sé, lo fa già da sé. Quello che dico è che semplicemente serve un'educazione soprattutto, e questa cosa io proprio ci tengo veramente come alla vita, soprattutto nelle scuole. Serve che l'educazione al rispetto parta dalle scuole, e questa cosa è molto semplice. Basta, per fare un esempio, studi l'Iliade, Patroclo e Achille non erano amici. Cioè non ci vuole tanto a dirlo. Io mi ricordo perfettamente la mia professoressa, una donna comunque di 70 anni, cioè c'ha più o meno l'età dei miei nonni, nata negli anni 50, che quando studiammo in secondo liceo l'Iliade ci disse: beh ragazzi, Patroclo e Achille amici non lo erano, c'era un rapporto diverso, e ci ha spiegato che tipo di rapporto era, e già quello ti fa avere un'altra visione, ti fa avere un'altra idea, e basterebbe anche solo quello secondo me, e poi da lì aprire tutto quanto un discorso.
0: Sì, sì, e poi normalizzare e veramente introdurre e generalizzare l'educazione sessuo-affettiva.
1: Esatto.
0: Come si dice, altrimenti arriviamo,
1: esatto,
0: con uomini di più di 30 anni, e se sono autoreferenziale non è una coincidenza, veramente anche analfabeti emozionali.

0: che dura magari 2 o 3 minuti, finché non arriva qualcuno che ti dà una mano ad uscire da quel loop. Ecco, questo è quello che succede con le emozioni. Se ci fosse un'educazione all'interno delle scuole, all'interno proprio, sì, delle scuole, un'educazione sessuale che è importantissima, perché tante, io questa cosa l'ho proprio sentita, tante persone non credono di poter contrarre malattie sessualmente trasmissibili in quanto eterosessuali. Io una volta ho sentito questa cosa, mi si è raggelato il sangue nelle vene, perché
1: gente che va a scuola, no?
0: Gente scolarizzata. Sì, gente scolarizzata, non è che dici gente che vive per strada, gente scolarizzata, gente della mia età scolarizzata che mi dice questa cosa, che io perché la guardo e gli dico: tesoro, ma dove vivi? Cioè, nel senso, dai, su, no, non è così, questa cosa si sa dagli anni 70, dai, su. E quindi serve sicuramente l'educazione sessuale. In secundis, ma in realtà in primis, l'educazione affettiva, scusami.
1: Sì, sì.
0: Perché è importantissima. Se noi veniamo educati a comprendere che se tu dici una determinata cosa a una persona, quella persona magari non ti dice niente, ma poi la sera va a casa, e Dio solo lo sa quello che fa, perché ci sono molte persone che subendo violenze verbali commettono poi atti di autolesionismo o comunque estremizzazioni di alcuni comportamenti che possono risultare molto tossici, perché credono di essere sbagliati loro, perché quell'essere sbagliato è quello che la società gli rimanda. Cioè la società, quando ti arriva un insulto e nessuno dice niente, quello che ti arriva a te è: la società mi sta dicendo che io sono sbagliato, che io non merito di esistere, che non è giusto che io mi comporti in un certo modo, perché evidentemente do fastidio e quindi devo cambiare io. Una volta elaborato quel concetto, una volta capito che non devi cambiare tu, ma è la società che si deve adattare a te, è la società che deve cambiare perché tu non devi cambiare, poi ci puoi lavorare.
1: Sì, e questo diciamo vale per tutti, nel senso che, come dicevamo, chi è più fuori la norma stabilita ed egemonica lo vive così, chi è dentro la norma stabilita egemonica, cioè dentro l'etero patriarcato, alla fine utilizza la violenza come valvola di sfogo per non saper anche gestire queste emozioni, no?
0: Sì, quindi.
1: Per questo anche è importante far capire che questo dell'educazione sesso-affettiva non è solo per rispetto all'altro, all'altra, all'altra, che già sarebbe sufficiente,
0: che già basterebbe in realtà, perché
1: è per uno stesso veramente per saper gestire o saper come gestire queste emozioni.
0: Ma sì
1: Valerio, cioè, abbiamo parlato tantissimo,
0: sì.
1: Ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti. Ci è rimasto qualcosa? C'è qualcosa che vorresti, diciamo, segnalare, ricordare, dire?
0: Io vorrei solo ricordare a tutte quante le persone che sono all'ascolto che, nel caso voi vedeste o sentiste una violenza del genere, non potete, nella maniera più assoluta, nella maniera proprio più assoluta di tutte, fare finta di niente e girarvi dall'altra parte, perché nel momento in cui fate finta di niente e vi girate da un'altra parte, quando viene commessa una violenza del genere, che sia verbale o fisica, siete parte del problema in maniera attiva, non in maniera passiva, lo siete in maniera attiva. E poi però venite a fare i transfemministi e le transfemministe. Quindi, se vi dovesse succedere di vedere qualcuno che conoscete, ma anche qualcuno che non conoscete, soprattutto qualcuno che non conoscete, che vive una situazione del genere, non potete per nessun motivo al mondo girarvi dall'altra parte e fare finta di nulla, perché in quel momento siete proprio parte attiva del problema. Io dico un'ultima cosa: rendiamoci anche conto di quanto queste violenze sono sistematiche e stanno succedendo sempre più spesso, e di conseguenza invito tutti quanti a farsi 2 domande di questa cosa e del perché succede.
1: Valerio, grazie veramente.
0: Grazie a voi veramente tantissimo.
1: Ma figurati, credo che sia stata interessante veramente.
0: Speriamo.
1: La chiacchierata. Credo
0: Speriamo di sì, dai.
1: Ovviamente chi ci ascolta sull'87.9 sa che

страху, ни упаня, ни страху.

Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, venerdì 24 luglio, ore 8:08. Rispondiamo sempre allo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta. Onda Rossa, @ondarossa.info per parlare con la redazione, www.ondarossa.info, il sito web.

Sito su cui potete riascoltare tutto quello che è andato in onda, vedere le iniziative, prossime venture, aprire la pagina Sostieni e aiutare anche economicamente questa radio senza padrini, senza padroni e senza pubblicità.

E appunto oggi è il, diciamo, il secondo giorno. Ieri sera a Venaus è iniziata la 10ª edizione del Festival dell'Alta Velocità, dell'Alta Felicità in Valsusa. Le forze di polizia non sono state diciamo sobrie negli atteggiamenti, ci sono stati identificazioni quasi di massa, cercheremo di parlarne durante la mattina, ma al di là insomma delle solite ostentazioni della polizia, è iniziato il Festival dell'Alta Felicità, festival che va verso appunto domani 25, quando insomma si scenderà anche in marcia verso ci sarà la marcia Notav domattina insomma, e quindi insomma cercheremo di seguire tutto questo. Oltre a questo appuntamento, diciamo, in Italia, oggi comincia anche tre giorni in Basilicata, una tre giorni che viene chiamata di lotta e di convivialità contro il fossile, per la salute e la democrazia. Questo avviene a Spinoso in Val d'Agri e c'è un interessante programma in questo fine settimana, quindi oggi, domani e domenica. Trovate insomma online tutto il programma di questi tre giorni contro il fossile in Basilicata. Sempre oggi invece molto più vicino a noi, cioè al centro sociale IPO, trovate invece un'iniziativa per Cuba, un'iniziativa dove viene proiettato un documentario appena uscito in Francia con i sottotitoli in italiano, che parla della conferenza tricontinentale del 66. È comunque si intitola All'assalto del cielo, però alle 19:30 cena sociale, alle 21 la proiezione del documentario in sottoscrizione insomma per a sostegno di Cuba. Tutto questo appunto al centro sociale IPO a Marino, e questa è un'altra iniziativa di oggi 24 luglio 2026. Non ci fermiamo, vi segnaliamo anche un paio di cose per domani. Tornando fuori regione, a Milano nel pomeriggio corteo per la Palestina, e invece molto più vicino al Trullo troviamo la 9ª edizione della pasta asciutta antifascista. Oltre a questo vi segnaliamo anche sempre oggi invece al Forte Prenestino Superanto Electro Queer dalle 22:30, quindi insomma si balla a Centocelle al Forte Prenestino con Superanto DJ.

0: Vi facciamo ascoltare anche uno spottino per questa fine di luglio e anche inizio agosto, per la verità.
1: Cristina organizza
2: cinema, piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E cominciamo insomma a vedere quello che succede sulle prime pagine dei giornali italiani un po' così a volo d'uccello. Direi che gli argomenti sono sostanzialmente tre a seconda delle testate e dell'impostazione. Una è la guerra in Asia occidentale, il fatto che l'Iran sono ricominciati i bombardamenti in Iran da almeno 13 giorni e che si allarga il conflitto al Mar Rosso, centra il proprio titolo su questo il manifesto, che titola Mal Rosso, petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb, che è diciamo lo stretto sul Mar Rosso, dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima. Il Brent vola sopra i $100, cioè il petrolio è aumentato tantissimo, tutti quindi combustibili e in particolare il combustibile per gli aerei, e Trump minaccia attacchi mai visti prima. Questo diciamo è il primo argomento, per il primo titolo, per il Corriere, per la Stampa, per il Messaggero e per altri altri quotidiani. Ma invece c'è chi un altro argomento diciamo italiano molto forte è un provvedimento legislativo del governo Meloni, l'ennesimo provvedimento manettaro e autoritario, cioè per quanto riguarda l'imputabilità delle persone minorenni dai 14 ai 18 anni, che erano già imputabili fino adesso, ma l'imputabilità era possibile dimostrando la capacità di intendere e di volere diciamo da adulto, mentre adesso viene invertito l'onere della prova ed è il minore a dover come dire, dimostrare di non esserlo. Lo vedremo, ma vediamo per esempio Repubblica titola in maniera altisonante più galera per i minori, diciamo che questo più galera per i minori vale dall'inizio del governo Meloni, ma insomma lo vedremo, ma anche il resto del Carlino, minore sempre imputabili, con la dichiarazione di Meloni, chi sbaglia paga, non so loro che abbiano pagato perché sbagliare hanno sbagliato parecchio, il Domani del Mastro Salvo, minore in galera, la giustizia al contrario di Meloni, dove si mette in correlazione appunto il fatto che in Parlamento è stato salvato del Mastro, mentre appunto i minori sempre più carcere, e anche a venire con presunti responsabili. Il quotidiano della CEI titola giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della Consulta sul caso Almastri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'AIA, chi sbaglia deve risponderne anche se è minore, così la Premier Giorgia Meloni riassume lo scopo di un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri che presuppone la capacità di intendere dei minori tra i 14 e i 18 anni e se approvato li renderebbe imputabili. Per le opposizioni è una norma perversa, inverterebbe la Consulta, e proprio dalla Corte arriva una bacchettata al governo appunto su Almastri. Diciamo che questa restringimento, questo accanimento sulle persone minorenne, sui ragazzi e le ragazze, insomma, inizia dall'inizio del governo Meloni. Possiamo inquadrare in questo anche il famoso decreto rave, che è stato il primo intervento legislativo di questo governo, ma sicuramente dal decreto Caivano e poi l'allargamento a 6 città in poi, ma anche poi nella pratica delle prefetture e delle questure sulle persone minorenni, carcere preventivo per mesi, eccetera eccetera, sicuramente sono un focus importante per questo governo dal punto di vista appunto repressivo. E ora, tanto che i carceri minorili in Italia dall'inizio del governo Meloni hanno raddoppiato i loro detenuti, non lo diciamo in maniera, non usiamo questo verbo in maniera così un po' facile, sono veramente raddoppiati i detenuti minorenni nei carceri. Comunque poi lo vedremo dai giornali. Dicevo tre argomenti, perché il terzo è ancora quello che è seguito all'omicidio di Fakir per mano poliziotta domenica a Bologna, che rimane un argomento molto gettonato per i giornali di destra, che dietro a questa cosa sono impazziti. La verità: estremisti rossi e islamici usano Fakir per la rivolta, invece appunto la destra l'usa sempre per la loro sporca propaganda. Il video della sua morte diffuso su account internazionali, esempio di come trattano i musulmani in Italia, che è vero, non si capisce perché non si dovrebbe, a parte che insomma internet è internazionale di per sé, quindi insomma mi sembra veramente una sciocchezza. E fra l'altro il secondo titolo della verità è: lotta ai Maranza stretta sui minori imputabili, quindi inquadra in maniera forse corretta, purtroppo il Consiglio dei Ministri vara una norma che li considera capaci di intendere pure dai 14 anni, salvo prova contraria. La Corte di Giustizia, vabbè, questo poi mette un altro argomento insieme, ma rispetto all'omicidio di Fakir, anche il giornale, il video che cambia tutto, ovviamente non è possibile cambiare tutto perché quest'uomo è morto tra le mani dei poliziotti che gli hanno impedito di respirare. E poi abbiamo il Tempo che gnè piange, perché si lamenta del fatto che a sinistra nessuno piange per Monica, né piazze né lacrime, capi e sottocapi del campo largo continuano a proteggere, addirittura a esaltare l'indifendibile sindaco Lepore. E poi pagine su pagine di dolore e comprensione per il marocchino Fakir. Solo per Monica Esposito, la 55enne italiana morta dopo due mesi di agonia per l'attentato terroristico di El Kudri a Modena, c'è indifferenza e silenzio, un doppio standard che suscita pena e vergogna. Penso non ci sia, si sta parlando, penso non ci sia neanche bisogno di commentare questo titolo e questo sottotitolo, ma a parte che non si è trattato di un attacco terroristico ma di una persona evidentemente con problemi mentali, che insomma ha preso la folla in pieno con un'auto, e il problema appunto è che invece Fakir è stato ammazzato da dei poliziotti in servizio, è una cosa ben diversa, ma insomma non c'è, credo, bisogno questo di spiegarlo.

Prima di andare a vedere in maniera più approfondita le prime pagine dei giornali italiani, andiamo a vedere anche qualche testata online internazionale. Partiamo dalle breaking news di Al Jazeera: guerra in Iran in diretta, gli Stati Uniti portano avanti la 13ª notte di attacchi all'Iran, è il primo titolo, e il presidente degli Stati Uniti Trump afferma che sta pensando a un attacco massiccio contro l'Iran perché Teheran, secondo lui, non avrebbe ancora ricevuto abbastanza dolore. E poi appunto gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro l'Iran per la 13ª notte di seguito, con i media iraniani che riferiscono di esplosioni in diverse città. Un'ora fa Al Jazeera batteva la notizia che il Ministero della Salute libanese riporta che sono stati feriti dei paramedici dalla Cisgiordania, tre palestinesi feriti in un attacco di coloni israeliani vicino a Nablus. E altre notizie sempre appunto dalle breaking news di Al Jazeera: abbiamo le forze israeliane demoliscono i valichi stradali nel sud del Libano. Quindi anche se i media non ne parlano, però continua sostanzialmente la guerra in Cisgiordania e in Libano, gli attacchi massicci da parte di Israele. E poi il secondo, l'analisi dell'editore di Al Jazeera riguarda il petrolio, il prezzo del petrolio che sale, ma questo insomma lo troviamo di più anche sulle nostre prime pagine. Per quanto riguarda invece il New York Times, parla di altro rispetto a questo, perché parla di dazi di dazi degli Stati Uniti rivolti a 80 paesi che entrano in vigore, con un'analisi sulle ultime novità della guerra commerciale di Trump. A questo però bisogna anche aggiungere un altro articolo interessante: la richiesta di Trump per i sauditi di riconoscere Israele, cioè di riconoscere gli accordi di Abramo, mette in dubbio l'accordo sul nucleare di cui i giornali parlavano ieri. E questo insomma ci sembra molto importante come notizia, che appunto troviamo sul New York Times. Scusate, perché aprire le testate internazionali un po' di tempo ci vuole, no, non lo possiamo leggere, ma vediamo, ne abbiamo visto il titolo, e diciamo l'altro titolo sull'home page che troviamo sempre del New York Times, che abbiamo preso così a campione tra i giornali statunitensi. Insomma, sono questi i titoli principali. Abbiamo visto anche Haaretz, un quotidiano israeliano, diciamo di impostazione progressista, perlomeno la più progressista tra quelli israeliani, che non ce ne vuole tantissimo. Comunque, i palestinesi usano la campagna digitale per ricordare al mondo che Gaza, che il cessate il fuoco a Gaza è un'illusione, è finto. Sta parlando di una campagna con cui appunto il popolo palestinese ricorda, cioè cerca di attirare l'attenzione su quello che sta succedendo in Palestina. They lied to you è l'hashtag con cui gira questa campagna. Il motivo per cui Haaretz ha deciso di titolare su questo un po' sfugge,
perché insomma ce ne saranno anche altre, ma oltre a questo ci sono le breaking news di Arez. L'esercito statunitense afferma di appunto aver bombardato per la 13ª notte consecutiva l'Iran, e l'Iran respinge la proposta di cessate il fuoco di Trump. Gli Stati Uniti usano il denaro iraniano per pagare le navi danneggiate, ma lo dice Trump, quindi è come se non l'avesse detto nessuno. E 8 paesi musulmani condannano l'escalation di Tisha B'Av di Israele sul monte del Tempio. E poi diciamo abbiamo i coloni israeliani fanno irruzione in un villaggio in Cisgiordania e sparano alle case. Questa è diciamo una notizia interna di Arez. Fonti locali hanno detto che coloni israeliani hanno sparato durante il raid a casa di un membro della famiglia Tubasi, che questa famiglia ha due case, l'altra è sotto assedio da più di 2 settimane. I coloni chiedono vendetta, perché pare che i palestinesi abbiano attaccato un pastore ebreo e ha appiccato un incendio, ma insomma siamo a sud di Nablus nel villaggio di Jalud, e questo è quello che succede quotidianamente in Cisgiordania. Andiamo ancora a vedere un'altra prima pagina internazionale. Prendiamo The Guardian, il britannico The Guardian, che punta lo zoom sull'Europa. Migliaia di persone fuggono dagli incendi in Francia e Spagna, mentre le temperature raggiungono livelli estremi nell'Europa meridionale. La Francia chiede aiuto

per il processo all'attivista filo-palestinese, che è uno dei cinque che i media tedeschi chiamano Ulm 5, di cui abbiamo parlato più volte, che sono appunto processati per sostegno alla causa palestinese, con un processo veramente molto duro. E detto tutto questo, torniamo ai giornali italiani. Vi facciamo ascoltare ancora una traccia musicale e poi torniamo in voce.

8 e 44 minuti primi, leggiamo la prima pagina del Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, è il primo titolo. Houthi colpite navi saudita, gli Stati Uniti puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Milano nel senso la borsa di Milano, perde il 2,8. Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta. Mosca, sanzioni dell'Unione Europea. Veramente un panino in cui ci hanno messo tutto in questo sommario del primo titolo. Appunto, mentre la Camera USA limita i poteri del presidente sulla guerra e mentre il petrolio va alle stelle e le borse sprofondano proprio per la crisi in Medio Oriente, Trump minaccia di scatenare contro l'Iran l'attacco più grande di sempre. E su Riyadh e il patto sul nucleare dice: se non riconoscono Israele, salta. I raid degli Houthi complicano lo scenario. Intanto nuove sanzioni dell'Unione Europea a Mosca. Troviamo poi 5 pagine su questi aspetti della politica internazionale. A pagina 2, gli Houthi colpiscono 2 mercantili. È il titolo dell'articolo del corrispondente Davide Frattini, che corrisponde da Gerusalemme. Le città israeliane riaprono e ripuliscono i rifugi pubblici, perché ormai sembra chiaro che Netanyahu vuole ributtarsi nella battaglia contro l'Iran. Secondo il canale I-24, il primo ministro starebbe solo aspettando il via libera di Trump e il permesso del presidente americano di bombardare le capacità strategiche del regime, compresi il programma missilistico e i siti nucleari. Questi obiettivi sono un virgolettato, non si sa bene da cosa, ma credo dalle parole di Netanyahu. Ovvero gli israeliani vogliono che gli alleati allarghino il conflitto invece di limitarsi ad attacchi tattici. È quello che minaccia lo stesso Trump, che considera Teheran responsabile dei raid lanciati dagli Houthi nel Mar Rosso. Sarà l'operazione più grande e massiccia di sempre. Vabbè, queste sono le così gli sproloqui trampiani. Che dice di essere deluso dagli Houthi, che non si capisce bene che cosa dovessero. Intanto Katz, il ministro della difesa israeliana, ribadisce: se l'Iran ci attacca la risposta sarà devastante. I ribelli sciiti, cioè gli Houthi, che controllano lo Yemen occidentale, quindi soprattutto la costa, stanno cercando di impedire il passaggio delle petroliere all'uscita dal Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb. Di fatto lo stesso blocco che gli iraniani, che sono i loro mandanti, specifica Davide Frattini, stanno imponendo a Hormuz sul Golfo Persico. Mercoledì notte hanno colpito 2 mercantili sauditi, abbastanza perché il prezzo del greggio tornasse a salire fino a $100. Questo, diciamo, è l'articolo principale del Corriere di oggi, che poi sulla prima pagina trova: in taglio alto, legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra. Non vi leggeremo neanche una parola di questo, perché sinceramente già non ne possiamo più e se ne parlerà ancora per mesi. Imputabilità sempre possibile dai 14 anni, un titolo, diciamo, a cui viene data meno rilevanza di quello sulla legge elettorale. Sul Corriere della Sera: il governo approva il DDL anti-Maranza, e si continua a utilizzare questa parola che ha un côté razzista, ma soprattutto il concetto è razzista. Cambiano le regole sull'imputabilità dei minori, ma avendo usato la parola Maranza prima, si capisce che non sono tutti minori nel mirino. Meloni: chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Le opposizioni, vergogna. Poi abbiamo, è molto sparsa la prima pagina del Corriere della Sera, abbiamo 2 articoli di fondo. Uno di Danilo Taino: i vantaggi apparenti della Cina. Si parla di intelligenza artificiale
e del fatto che i grandi gruppi high-tech privati americani sviluppano ecosistemi di intelligenza artificiale proprietari chiusi e li vendano a prezzi elevati. I cinesi producono modelli open source, cioè scaricabili gratuitamente o a bassi costi, eccellenti in certe applicazioni. Il resto del mondo al momento non è in grado di competere. La domanda dunque è: si imporrà a livello globale il sistema americano basato su enormi investimenti e sul mercato, oppure quello cinese realizzato a costi più bassi puntando su efficienza e innovazione orientato dallo Stato? Su questo verte questo editoriale di Taino. Purtroppo per noi c'è anche un fondo di Ernesto Galli della Loggia che parla della posizione di Meloni rispetto all'omicidio di Fakir a Bologna e sostanzialmente dice che mi sono confusa nel dirlo, rispetto al caso Roggero, cioè al fatto che questo gioielliere che ha ammazzato sparando alle spalle a due persone che erano andate a raffinare la sua gioielleria quando queste erano già fuori e stavano fuggendo, e che ha preso 14 anni e 9 mesi in terzo grado, dice sostanzialmente la Meloni che in qualche modo appoggia questa giustizia fai da te, lo fa per il consenso elettorale e non lo dovrebbe fare. E questo è il succo di questo articolo. La foto, poi troviamo, sempre per parlare di forze dell'ordine, la fotonotizia, si parla del 79 di Bagarella, cognato di Totò Riina, che uccise il poliziotto Boris Giuliano e il capo della mobile di Palermo. E qui abbiamo il racconto di Selima che ricorda suo padre. Si sprecano eroe, eccetera, eccetera. Poi abbiamo caso del Mastro verso il conflitto di attribuzione. Dopo il no della Giunta della Camera all'acquisizione dei messaggi tra Andrea del Mastro e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni, la Procura di Roma valuta il conflitto di attribuzione. Deciderà all'esito del voto alla Camera sull'autorizzazione, che ci sarà in aula il 30 luglio. E poi ancora Fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato. Siamo a il rimando è a pagina 12 e 13. Si parla delle immagini della body cam dei poliziotti e di altri video dei residenti. C'erano molte persone che stavano riprendendo in video quello che succedeva. La cosa un po' agghiacciante, su cui forse bisognerebbe riflettere, che queste persone riprendevano in video ma non urlavano dalla finestra. E Bologna, il filmato dei momenti in cui viene bloccato, qualunque cosa sia, cioè il fatto è che dicono che era iniziato un battibecco con altre persone che poteva, secondo i poliziotti, sfociare in una rissa, e quindi per questo sono intervenuti. Ma anche così fosse, non si capisce cosa c'entri questo col fatto che poi è stato ucciso impedendogli di respirare. Detto tutto questo, direi che la prima pagina del Corriere della Sera è finita e quindi andiamo avanti.

E passiamo alla stampa di Torino. Hormuz infiamma il petrolio, abbastanza anche qui, come dire, inquietante quando appunto volano bombe sulla popolazione civile. Non è nei primi titoli, è solo il prezzo del petrolio nei primi titoli e quello che succede alle navi mercantili nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. E questo, insomma, più o meno è così su quasi tutti i giornali. L'Iran di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco sicuro, all'attacco più duro, è l'articolo di Fabiana Magri. E questo è per quanto riguarda la situazione dell'Asia occidentale. In taglio medio, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nei video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente. In uno dei filmati che registrano gli ultimi attimi di vita di Abderrahim Fakir si sente una supplica: aria, aria, aria, mi uccidete. Un nuovo indizio sulla possibilità che il 42enne abbia cercato di disperatamente il proprio inalatore per l'asma mentre i due agenti di polizia lo schiacciavano a terra. Altri video mostrano gli antefatti della tragedia, in particolare Fakir che litiga con una persona del posto. La tragedia qui è evidentemente, come dire, un sinonimo edulcorato di omicidio. E poi Antonio Bravetti, il DDL anti-Maranza, tutti usano questo modo di chiamarlo senza nessun problema, stretta del governo, minori imputabili a 14 anni. E poi invece in spalla destra troviamo la Germania, sondaggio shock, gli estremisti volano al 29%, si sta parlando di Alternative für Deutsch, i nazisti tedeschi. Se le elezioni federali in Germania si tenessero oggi, il 29% degli intervistati voterebbe per il partito di estrema destra, AfD, mentre il 21% sosterrebbe i cristiano-democratici della CDU. Un record? No, una scalata, una sorpresa? No, un'avanzata. Questo è quanto scrive Francesca Sforza sulla prima della stampa. Passiamo direttamente alla prima pagina del Sole 24 Ore. Il primo titolo è Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Si tratta appunto del fatto che paghiamo con il POS, che spesso rilascia anche lo scontrino, e l'unione di questi, la congiunzione di questi due dati ha fatto sì che ci sia, diciamo, 9 miliardi di evasione fiscale in meno. E sanità, da settembre al via le nuove tariffe per visite e esami. Per una specialistica il rimborso sarà di 26 euro, in media aumenti del 5,8. Il ticket è già di per sé una vergogna, ma qui il problema maggiore, ancora maggiore, dell'aumento del ticket è che queste visite specialistiche è complicato averle. Petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia. Questo è diciamo il titolo di una grande foto centrale che inquadra una petroliera. Dentro questa foto troviamo altri tre titoli: Trump pronto all'attacco massiccio, Orsini, cioè il presidente di Confindustria, costo ETS fuori controllo, serve mercato unico europeo. E Celestina Dominelli che parla di uno studio, italiani pronti a tutto per risparmiare sull'energia. Questo appunto sono i titoli, diciamo, principali. Sulla spalla di destra poi troviamo ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato. E diciamo che questi sono i titoli principali del Sole 24 Ore. Passiamo così al manifesto che titola su appunto Mal Rosso. Abbiamo già letto il sommario dedicato a petroliere saudite in fiamme e i due stretti che si chiudono, il Brent che vola sopra i 100 dollari e le minacce di Trump. Ma
Poi abbiamo un editoriale di, sulle guerre di Alberto Negri, fine conflitti mai, fine guerra mai, il terribile sospetto corroborato da diversi indizi coglie in questo periodo più di qualche esperto. Lawrence Friedman, professore emerito in studi sulla guerra al King's College di Londra, nel 25 ha scritto un articolo significativo su Foreign Affairs. E poi continua Alberto Negri a pagina 11 del manifesto, e questo articolo appunto era intitolato L'epoca delle guerre infinite. Nessuna guerra nel Medio Oriente è mai finita negli ultimi 45 anni, ci dice Negri, ricordando quando era in Iran per la guerra scatenata dall'Iraq nell'80, che poi è continuata in Kuwait nel 91 e nello stesso Iraq, per poi estendersi in Somalia, quindi in Afghanistan, tornare in Iraq nel 2003, in Siria nel 2011, aggiungendo per infinite volte i conflitti in Libano e tra Israele e Palestina, fino al massacro di Hamas del 7 ottobre 23, a un genocidio dei palestinesi che, secondo il professore israeliano Bartov, Omer Bartov, rischia di restare del tutto impunito e diventare in una prospettiva terrificante persino legittimo. Ora abbiamo la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che si estende dal Libano al Mar Rosso, ma come abbiamo visto è sempre la stessa guerra. L'Ucraina intanto è in corso dal 2014, la guerra in Sudan dura da non si sa quanto, in Europa una legione di sonnambuli celebra ancora 80 anni di pace dalla seconda guerra mondiale, dimenticando sempre un decennio di guerre balcaniche negli anni 90. Eppure ogni giorno qualcuno chiede quando finirà questa guerra di Hormuz, che si è allargata allo stretto gemello di Bab el Mandeb. Mai, è ovvio, una risposta che nessuno vorrebbe sentire. Non lo vorremmo sentire noi come pacifisti, opinione pubblica e consumatori di petrolio, ma anche coloro che questa guerra l'hanno iniziata. Sul New York Times Steve Ellinger fa notare che dai tempi del Vietnam i presidenti statunitensi sono ripetutamente entrati in conflitti che sembravano durare all'infinito, almeno fino a quando il presidente successivo a quello ancora dopo non decideva che il gioco non valeva la candela. Con l'Iran Trump sembra caduto nella stessa trappola. E si va a vedere, poi si parla dell'audizione di Trump al Senato del capo del Pentagono Pete Hegseth, dove appunto in questa audizione abbiamo appreso che questa guerra è già costata quasi 38 miliardi di dollari e che ne servono subito altri 70 per rifare le scorte di armi, e che il prossimo bilancio della difesa passerà da 1.000 a 1.500 miliardi di dollari. I leader potenti che hanno grandi eserciti tendono a cadere nell'inganno della guerra breve, scrive Lawrence Friedman, ma evidentemente così non è. L'abbiamo letto solo in parte, ovviamente, questo editoriale di Alberto Negri, che è impaginato vicino a un altro editoriale, questa volta di Francesco Sassi, l'embargo degli UTI all'Arabia Saudita. Cosa accadrà ora al prezzo del petrolio, visto che gli UTI hanno chiuso lo stretto di Bab al-Mandeb e la guerra tra Stati Uniti e Iran non pare potersi concludere? Questa è la domanda che incessantemente mi sento porre da circa 72 ore, ovvero da quando appunto sono state, c'è stato l'attacco degli UTI. Sono infatti tre, scrive Sassi dell'Università di Oslo, le variabili principali che hanno consentito al prezzo del petrolio di non ripombare nella stessa spirale che nel marzo 22 vide i future del Brent toccare i 139 dollari al barile, con grande danno per le economie europee. Dall'innescarsi dell'invasione russa dell'Ucraina sembra che il mondo della geopolitica dell'energia sia colto da continue convulsioni. Allora gli Stati Uniti
si avviavano a realizzare le proprie scorte strategiche per calmierare la risalita dei prezzi dovuti alle sanzioni al greggio russo. Oggi Washington conta il primato delle esportazioni di greggio. Ciò ha compensato non solo l'ammontare perso in conseguenza del conflitto Mosca-Ucraina, ma anche i 6 milioni e mezzo di barili al giorno di ammanco dall'export dei paesi OPEC nel solo mese di giugno. Il secondo fattore che ha aiutato i mercati è stato un arretramento della Cina dai mercati degli idrocarburi, facendo appunto leva sulla produzione interna e sulla elettrificazione dei consumi. Aggiungendo a queste due condizioni un oculato uso delle riserve strategiche, le scelte cinesi hanno avuto un impatto positivo sui mercati. Il terzo argine, scrive ancora Francesco Sassi, argine a un nuovo innalzarsi vorticoso dei prezzi del petrolio, è quello che oggi rischia di crollare. L'annunciato embargo si è manifestato plasticamente nell'ultima ore. Due petroliere battenti bandiera saudita sono state infatti oggetto di ripetuti attacchi missilistici e di droni. La leadership Houthi ha subito reclamato la responsabilità dell'offensiva. Essa è stata presentata come una vittoria strategica contro l'oppressore saudita che pochi giorni prima aveva bombardato infrastrutture logistiche nella capitale Sana'a. Ad embargo si risponde con embargo. E queste appunto sono le due riflessioni che ci propone il manifesto che sulla prima pagina dà spazio più degli altri giornali alla guerra del governo contro i ragazzini, e poi si parla dell'omicidio di Abderrahim Fakir da vittima colpevole e anche del fatto che la consulta riscrive la legge sulla Corte Penale internazionale e si parla di Ebola, l'Ebola fuori controllo nella Repubblica Democratica del Congo, questo in taglio basso sulla prima del manifesto, ma tutto ciò lo vedremo meglio dall'interno tra pochissimo.

9.14, Radio Onda Rossa, riprendiamo la situazione in Asia occidentale, riprendiamo con la stampa, non vi leggo l'articolo sulle minacce di Trump, che insomma sono parole, sappiamo quelle di Trump quanto valgono, ma insomma poi alla fine tutto quello che conta è che comunque minacci un allargamento e un inasprimento del conflitto. Poi abbiamo invece Alberto Simoni, che è corrispondente da Washington per la stampa. Congelata l'intesa nucleare con Riyadh, prima firmi gli accordi di Abramo, gli accordi tra Stati Uniti e Arabia Saudita sul nucleare resta nel limbo. È stato firmato mercoledì dal segretario dell'energia Chris Wright con l'omologo saudita. Wright ha detto che il testo sarebbe andato al Congresso per la discussione e la ratifica. Poi è intervenuto Trump con l'immancabile post su Truth, sempre più strumento della sua comunicazione politica, cogliendo tutto in contropiede e di fatto congelando il progetto. Il presidente ha scritto che si tratta di un accordo sul nucleare civile e che non ci sarà alcun arricchimento di materiale. Nonostante l'intesa sia stata approvata, questa è totalmente dipendente dall'adesione dell'Arabia Saudita ai rispettati e riusciti accordi di Abramo. Questo è un virgolettato dal post su Truth di Trump. Gli accordi di Abramo sono stati lanciati durante la prima amministrazione Trump e prevedevano la normalizzazione delle relazioni diplomatiche e economiche con Israele. I primi paesi a aderire sono stati Bahrain e Emirati Arabi Uniti, in seguito si sono aggiunti Marocco e Sudan. Marcia indietro quindi rispetto a mercoledì e aggiustamento del tiro da parte del presidente USA, che ripropone sostanzialmente il lodo Biden. La stampa poi propone ancora con Fabrizio Goria, rotte bloccate e greggio record, la crisi energetica ora fa paura, ma non lo leggeremo da qui. Per quanto riguarda il manifesto, abbiamo già visto l'editoriale di Alberto Negri, abbiamo Francesca Luci che racconta insomma la giornata di ieri, giornata a cui è seguita un'altra notte di bombardamenti USA in Iran. Questo ovviamente i giornali non lo possono dire. E comincia l'articolo di Luci con la Enselia, che è una delle due petroliere che brucia al largo di Al-Shukaig, era in un certo senso un evento annunciato. La petroliera saudita è stata colpita da droni e missili Houthi a 130 km a sud-ovest della città costiera. Il movimento yemenita rivendica anche l'attacco alla superpetroliera Layla della compagnia saudita Bahri. Entrambe le navi, secondo il portavoce militare Houthi, avrebbero violato il blocco navale imposto contro l'Arabia Saudita. Il blocco navale dichiarato il 20 luglio è la risposta al bombardamento dell'aeroporto di Sana'a da parte delle forze sostenute da Riyadh, eseguito per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Da lì gli Houthi hanno lanciato quella che chiamano una strategia blocco per blocco, presentata come rappresaglia contro il sostegno saudita alla campagna militare statunitense nella regione. L'attacco alle due petroliere minaccia di aprire un nuovo fronte di guerra che ha già sconvolto l'economia mondiale, facendo impennare ancora di più i prezzi del carburante. Questo perché lo stretto di Bab al-Mandeb è un punto di passaggio cruciale. Il 12% del commercio mondiale, compreso un quarto del traffico in container globale, transita per quel tratto di mare diretto verso il canale di Suez. Su questo c'è anche un approfondimento di Libero Vazzoler. Dagli yacht Affinity Partners si parla insomma dell'accordo, della lunga intesa tra Trump e i sauditi. C'è poi invece Senghor, Isidor Senghor, che allarga il quadro della guerra al Mali, dove
insomma, il Mali è in guerra ormai dal 2012 sostanzialmente. Progetto della Casa Bianca, con questo diventerebbero 8 i paesi attaccati dal presidente isolazionista, truppe USA in Mali contro i jihadisti. L'amministrazione Trump starebbe valutando un'azione militare in Mali per colpire il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, a riportarle al Washington Post citando funzionari del governo americano e puntando il dito su Gorka, direttore senior per la lotta al terrorismo del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, che si chiama JNIM, si è consolidato negli anni come il gruppo meglio armato della regione, a strette alleanze tattiche, inclusa quella con i separatisti Tuareg del fronte di liberazione dell'Azawad, e sfrutta una rete capillare nelle miniere d'oro artigianali per finanziare la propria presenza. Per contrastare l'avanzata, la giunta militare maliana ha inizialmente assoldato il gruppo Wagner, sostituito poi da Africa Corps, ovvero il Ministero della Difesa russo. I risultati però sono stati tragici. Diverse organizzazioni documentano che nell'ultimo anno l'esercito maliano e i partner russi sono stati responsabili di 925 morti civili. Una situazione che con l'aumento degli attori in scena rischia di degenerare. Nella seconda metà del 25 Washington ha intensificato la condivisione di intelligence con Bamako, fino a quel momento considerato alla stregua di uno stato canaglia. Questa cooperazione, che ha già visto Washington attiva in Nigeria a Natale, segna un cambio di paradigma. Gli Stati Uniti, per non cedere altro terreno alla Russia, sono disposti a scendere a patti con giunte militari che hanno costruito il proprio consenso proprio sull'anti-imperialismo. Ma c'è un elemento che complica lo scenario: la tecnologia militare. Il principale alleato dei jihadisti è il fronte di liberazione dell'Azawad, gruppo separatista Tuareg, grazie al quale è stato possibile un salto di qualità tecnologico enorme nel conflitto. Un salto che, secondo numerose denunce di Bamako e della Russia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, parla ucraino. Istruttori e dronisti sarebbero stati avvistati e operativi proprio al fianco dei Tuareg. Lo scenario è quello di forze armate maliane che utilizzano tecnologia americana di AFRICOM e sostenute sul campo dai russi, contrastano terroristi e separatisti formati e armati dall'Ucraina, nota per la sua strategia di combattere la Russia su ogni fronte globale. La presenza americana a sud del Sahel si fa sempre più massiccia. Un'inedita geopolitica di sabbia dove Washington mostra una supremazia tattica inarrivabile. L'incontro tra Marco Rubio e Sergei Lavrov a Manila, ufficialmente su Ucraina e Medio Oriente, avrebbe all'ordine del giorno anche il Sahel, in un quadro che ricorda la de-escalation siriana. L'intervento americano aggiungerebbe il Mali alla lista dei paesi contro cui Trump ha già ordinato attacchi. Questa lista comprende Yemen, Somalia, Siria, Iran, Iraq, Nigeria e Venezuela, sollevando un interrogativo cruciale: quale sarà il costo per i civili? I jihadisti utilizzano spesso le popolazioni locali come scudi umani, rendendo impossibili raid aerei senza vittime civili. A questo si aggiunge il nodo del missionario americano Rideau, rapito nel 25 e tenuto in ostaggio in Mali. In questo scenario Bamako può diventare una nuova Yalta, ma a carissimo prezzo per tutti. La lettura non ci sembra proprio perfetta, ma il problema è molto grande. Sostanzialmente i jihadisti hanno in mano il paese ormai da mesi, le truppe occidentali se ne sono già andate da tempo, la Francia è stata cacciata. Comunque continueremo a vedere quello che succederà. E per quanto riguarda il Corriere della Sera, su questo argomento abbiamo già letto alcune cose e quindi ci sembra che possiamo fermarci qui.
passare ad altro argomento. Prima di passare all'Italia, vogliamo invece leggere quello che succede rispetto all'Ebola, ancora dal Manifesto, pagina 8 e 9.

0: Your Majesty, we have a problem. They're trying to seize your throne.
1: Take me to them now.
2: Ebola fuori controllo in Congo, oltre 2300 casi confermati, teorie del complotto, il taglio di USAID, della mancanza di un vaccino alimentano il focolaio. L'articolo è di Andrea Capocci, un articolo molto lungo di cui vi leggeremo una parte, sta sotto il titolo L'epidemia invisibile. A 2 mesi dall'inizio dell'epidemia, il focolaio del virus Ebola che si è diffuso nel nord-ovest della Repubblica Democratica del Congo è ancora fuori controllo. I casi registrati sono oltre 2300, i decessi 930, all'80% concentrati nella provincia dell'Ituri. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi in realtà potrebbero essere tra le 2 e le 4 volte più numerosi, visto che gli ospedali nella zona scarseggiano e non intercettano tutti i malati. Per contenere la trasmissione del patogeno, gli operatori isolano le persone malate, monitorano i loro contatti, impongono rigide misure di sicurezza nei funerali, che con le famiglie che si stringono al capezzale del malato rappresentano formidabili occasioni di propagazione. Ma al momento non basta. Oltre l'80% dei nuovi casi viene individuato al di fuori delle liste di contatti note, a dimostrazione del fatto che alcune catene di trasmissione continuano a sfuggire al monitoraggio. Questo è un esponente dell'OMS. Circa 2/3 dei decessi si verificano in persone che non ricevono assistenza sanitaria. La velocità di diffusione è superiore anche a quella del focolaio di Ebola del 2018-19. Il più grave della storia del paese. Ci sono voluti 10 mesi perché l'epidemia del 18-19 raggiungesse i 2000 casi. Qui invece sono bastati 2 mesi. La risposta è complicata da fattori diversi ma collegati tra loro: la diffidenza nei confronti delle istituzioni, che facilita la circolazione delle teorie del complotto e spesso degenera in aggressioni, l'assenza di cure contro il ceppo virale Bundibugyo e i conflitti tra le milizie che da anni contendono al governo e ai peacekeepers dell'ONU il controllo del territorio. E queste insomma sono si racconta in maniera più approfondita queste tre difficoltà. Poi si racconta che complicare il lavoro ci sono anche aspetti sindacali ma la risposta farmacologica ufficiale è limitata. Nei centri clinici ai malati vengono somministrate al massimo terapie di supporto. I vaccini a disposizione contro il ceppo Zaire, quello che in passato ha colpito un più frequente, risultano inefficaci. I primi test di un vaccino specifico messo a punto da Oxford sono iniziati, ma in caso di successo ci vorranno alcuni mesi per la somministrazione a larga scala. In questi giorni comunque è iniziata la somministrazione a titolo sperimentale di 2 farmaci antivirali. Questo appunto per i tentativi di intervenire. Oltre a questo si parla anche di Uganda, negato il diritto alla cura dai confini chiusi. Abbiamo appunto il fatto appunto che oltre 10.000 ugandesi viaggiano all'estero ogni anno per cure non disponibili in patria. Non mancano i medici, è una carenza di attrezzature, macchinari e infrastrutture. Ma adesso con la questione dell'Ebola si complica anche la possibilità appunto di viaggiare. La popolazione dell'Uganda è circa 45,9 milioni di abitanti. ne parla Natasha Simma, che è la curatrice d'arte e direttrice di festival di Slow News. Al 17 luglio 20 casi confermati di Ebola, la maggior parte dei quali legati a arrivi dalla Repubblica Democratica del Congo, 2 decessi, nessun nuovo caso dal 21 giugno, 20 casi su 46 milioni, non un'epidemia fuori controllo. A fronte di ciò, 10.000 ugandesi viaggiano all'estero ogni anno per cure non disponibili in patria e solo i trasferimenti finanziati dal governo sono costati 7 milioni di dollari per 399 pazienti tra il 21 e il 24. La stessa OMS non raccomanda restrizioni di viaggio per l'Uganda, ma l'India è andata comunque oltre senza alcuna via di esenzione per pazienti come mio zio, racconta Natasha Simma. Cioè il fatto che nonostante l'OMS non metta l'Uganda come appunto paese pericoloso per per l'Ebola, i pazienti che derivano dal, che arrivano dall'Uganda non vengono più accettati in diversi paesi, in particolare in in particolare, scusate, in India.

Torniamo invece sulla stampa per parlare di Russia. L'Europa colpisce le casse del Cremlino, è Simone Martuscelli inviato a Bruxelles, non senza qualche patema d'animo. Alla fine gli stati europei hanno raggiunto ieri un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. In un momento in cui l'Ucraina ha acquisito slancio militare, le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tra le misure principali viene congelato il tetto al prezzo del petrolio russo a $44 al barile per una durata di 12 mesi, un risultato più ambizioso della proposta iniziale della Commissione europea che prevedeva 6 mesi, per evitare che un riaggiornamento basato sui nuovi prezzi di mercato dovuti alla crisi di Hormuz lo portasse a circa $58. Risolto anche il nodo che aveva bloccato il pacchetto negli ultimi giorni, ovvero la richiesta della Grecia di ottenere un'esenzione sul divieto di fornire servizi marittimi al trasporto di gas naturale russo verso paesi terzi. Atene voleva tutelare una propria azienda, la Dina Gas, che fornisce rompighiaccio in grado di trasportare il gas russo dall'impianto artico di Yamal. Alla fine la Grecia ha ottenuto un'esenzione di un anno, rinnovabile all'unanimità dai 27. Tra le altre cose, il nuovo pacchetto contiene quello che viene definito il maggior numero di designazioni individuali degli ultimi 4 anni, 218 nuovi ingressi nella lista dei sanzionati, di cui 48 individui e 170 unità. Una novità interessante riguarda la cosiddetta flotta ombra russa. Oltre all'aggiunta di 41 nuove navi, il pacchetto prevede che gli stati possano confiscare e vendere i carichi delle navi ombra fermate, con i proventi che resteranno allo Stato membro che effettua il fermo, in modo tale da incentivare economicamente gli stati a fermare le navi. Questo quindi per quanto riguarda invece il fronte Russia-Ucraina.

Passiamo all'Italia, la guerra del governo ai ragazzini, appunto è il titolo che già troviamo sulla prima pagina del manifesto. Il ministro della giustizia Nordio lo ha chiamato il tassello finale di una serie di provvedimenti e a ben guardare il guardasigilli non ha tutti i torti. Il governo ieri ha approvato un nuovo ennesimo disegno di legge che criminalizza i giovani, intervenendo sull'imputabilità. Ad oggi, infatti, un giudice, prima di poter processare un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, è tenuto a accertarne la capacità di intendere e volere. Il governo ora inverte l'onere della prova. Il minore sarà sempre considerato capace, salvo che provi il contrario durante il processo. Esulta sui social la Premier, che rivendica chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se ha 15 o 16 anni. Basterà l'ennesima stretta securitaria a metterla a riparo dall'offensiva di Vannacci? Sinceramente io questa offensiva sui minori non la vedo proprio tutta da leggere nella campagna elettorale anti-vannacciana, diciamo, perché è cominciata molto prima che Vannacci uscisse dalla Lega, eccetera eccetera. Comunque, andando avanti, l'articolo è di Michele Gambirasi. Tutto sommato, dice l'esecutivo, sarebbe anche una proposta equilibrata tra le esigenze di tutela del minore e quella di difesa della collettività. Secondo Nordio, sarebbe dovuto a una recrudescenza della delinquenza minorile, per cui servirebbe facilitare le indagini e il processo. Solo una settimana fa l'esecutivo aveva esteso l'applicazione del fermo preventivo anche ai luoghi della movida. Poi il Viminale ha comunicato 180.000 perquisizioni in tutta Italia, condite da 600 arresti. Ora il disegno di legge. Partendo dal decreto Caivano e la lunga serie di provvedimenti che hanno costruito le baby gang come nemico pubblico numero

un blitz, non doveva figurare all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di ieri, impegnato più che altro sul disegno di legge concorrenza, ed è apparso all'improvviso a metà pomeriggio. A poco meno di un'ora Consiglio dei Ministri, la maggioranza riferiva ancora di confronto aperto e di ultime limature, in particolare su spinta di Lega e Forza Italia. L'impronta è in realtà direttamente di Giorgia Meloni. La Premier ha rivendicato la legge, in men che non si dica, con un video sui social. Chi sbaglia paga, deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà loro niente. C'è da scommettere che la norma serva anche a Meloni, che sulla sicurezza ha impresso un'accelerazione per mettersi a riparo dall'offensiva di Vannacci. La strategia dell'esecutivo vorrebbe essere quella di levarle il terreno sotto i piedi. Su alcune misure un occhio lo ha aperto anche il Colle, a partire dalla stretta sui ricongiungimenti familiari proposti dalla Lega nel decreto giustizia in Senato. Sono ancora in corso valutazioni di fondo, ma non è detto che l'emendamento arrivi in aula, dopo che in commissione non è stato dato mandato al relatore. Chissà che un confronto non si apra anche su quest'ultimo intervento. Oggi il ultimo intervento, e poi si aggiunge anche che in materia di imputabilità dei minori la maggioranza ha in cantiere anche un altro disegno di legge che è in commissione alla Camera, a firma di niente meno che Marta Fascina, e prevede l'abbassamento dell'età imputabile dai 14 ai 13 anni. Oggi il Consiglio dei Ministri sfodera un meccanismo perverso per rendere ragazzine e ragazzine imputabili sempre e comunque. Queste insomma sono affermazioni ovviamente dell'opposizione. Poi abbiamo su questo, ovviamente i toni del manifesto sono piuttosto diversi da quelli che troviamo su altri giornali, dove tutto sembra come dire normale che si continui a perseguitare a perseguire minori. Parte appunto il titolo di Repubblica molto netto: più galera per i minorenni. Insomma, troviamo veramente poco altro da questo punto di vista. Abbiamo visto anzi Avvenire che ci dedica il primo titolo a questo argomento. Possiamo anche andare a vedere cosa dice Il Dubbio, il giornale delle Camere Penali. Soltanto il tempo di trovarlo su questo argomento, che dovrebbe essere appunto il suo. Eccolo qua, via libera alle nuove norme antimaranza, dai 14 anni responsabilità presunta salvo prova contraria, non si abbassa l'età ma i ragazzi saranno automaticamente considerati imputabili. Fin qui non troviamo veramente niente di diverso rispetto agli altri giornali. Ma insomma del resto ieri pomeriggio insomma la proposta ha suscitato, leggo dal Dubbio, parecchie critiche, a partire da Antigone, secondo cui il rischio è quello di trasformare un sistema fondato sulla funzione educativa e sulla responsabilizzazione in un modello sempre più orientato alla punizione. Che fine ha fatto il superiore interesse del minore? Si è chiesta Susanna Marietti, coordinatrice nazionale responsabile dell'Osservatorio Minori di Antigone. L'associazione contesta anche l'idea che esista un'emergenza criminalità minorile tale da giustificare un cambio di impostazione. Invece di chiederci perché sempre più adolescenti entrino in contatto col sistema penale, si continua a rispondere allargando il perimetro della punizione. Poi si riportano le critiche dei partiti di opposizione.

su questo direi che possiamo fermarci e andando a vedere quello che c'è intorno al caso Fakir, ma prima, sempre dal dubbio, vi leggiamo: Cosenza, 25enne, muore precipitando dal balcone durante un controllo dei carabinieri. Mohamed Amin Bessayoud era agli arresti domiciliari. La famiglia riferisce di una crisi di panico e annuncia la presentazione di una denuncia. Mohamed Amin Bessayoud, 25 anni, di origine tunisina, è morto dopo essere precipitato dal balcone dell'appartamento in cui viveva, al terzo piano di uno stabile di Cosenza. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari. L'episodio si è verificato durante un intervento dei carabinieri, impegnati in una perquisizione nella verifica del rispetto delle prescrizioni connesse alla misura cautelare. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Procura di Cosenza, che dovrà ricostruire le diverse fasi dell'intervento e le circostanze nelle quali il 25enne si è lanciato dal balcone. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Bessayoud avrebbe avuto una crisi di panico, si sarebbe mostrato agitato. La madre avrebbe quindi chiesto ai militari intervenuti di aiutarla a calmarlo. Sempre in base al racconto dei familiari, nel marzo scorso il giovane aveva già compiuto un gesto autolesionistico ferendosi un braccio. In seguito era stata avviata un percorso al centro di salute mentale autorizzato dal giudice. Un programma terapeutico che, secondo la famiglia, il 25enne stava seguendo. La madre ha annunciato l'intenzione di presentare una denuncia nei confronti dei carabinieri intervenuti. Tornando invece a Bologna e a quello che è successo dopo l'omicidio di Fakir, ne abbiamo già visto insomma abbastanza nella prima parte della rassegna stampa, ma volevamo leggervi ancora qualcosa, sempre che riusciamo a trovarlo, e eccoci qua, pagina 5 del manifesto. Fakir, quando la vittima diventa il colpevole. È di Mario Di Vito, e nella stessa pagina, fra l'altro, c'è anche il caso di Mohamed Amin Bassoud, che vi abbiamo appena letto dal dubbio. Arrivano i carabinieri in casa, si lancia dal balcone, la madre, mio figlio depresso, lo tormentavano. Per quanto riguarda l'articolo invece su Fakir di Mario Di Vito, inizia così: nella storia della sua morte, avvenuta domenica scorsa, Abderrahim Fakir è allo stesso tempo vittima e colpevole. Così almeno sembra dalla perquisizione che la squadra mobile di Bologna, su incarico della procura, ha effettuato a casa sua mercoledì, cioè ieri l'altro. Non è uscito molto di utile, medicinali, secondo le fonti investigative, che confermano quanto già si sapeva, e cioè che il 43enne aveva avuto un approccio con il centro di salute mentale. Durante la visita degli agenti in casa, però, è stato anche chiesto al cugino di Fakir, che era lì presente, di andare in questura per essere sentito. Lui si è rifiutato. Per l'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, si tratta di un episodio che tradisce la mancanza di serenità nell'esecuzione degli adempimenti di alcuni elementi della questura. Testimoni o presunti tali vengono contattati per le vie brevi, senza comunicazioni ufficiali, per recarsi in questura e per testimoniare senza il supporto di un traduttore, senza possibilità di essere videoregistrati, e quindi in pratica alla fine non vengono sentiti. Da qui il rinnovo della richiesta di fare come dice la CEDU, cioè di affidare le indagini su un fatto che vede coinvolti i poliziotti a un altro corpo dello Stato. Intanto, nel fascicolo delle indagini, il famoso modello 45 bis, in cui sono annotati ma non indicati due agenti e quattro sanitari per ipotesi di omicidio colposo, continuano ad affluire video di quanto accadeva domenica in via Italo Svevo a Bologna. Questi video stanno avendo anche grande diffusione sui social, immagini non sempre chiarissime, soprattutto quelle che riguardano i primi momenti del contenimento. La bodycam personale, non in dotazione di servizio, di uno dei due agenti coinvolti, sembrerebbe mostrare una persona in un momento di colluttazione con Fakir,
che dalla macchina si aggirava per il quartiere in stato confusionale. Ma dice ancora l'avvocato Anselmo, l'uomo in realtà non ha colpito nessuno, ha dato un pugno in aria a vuoto a una persona a cui aveva detto ammazzami, e si erano abbracciati. E non voleva salire con gli operatori del 118. Mentre le indagini avanzano in attesa dell'autopsia, che potrebbe dare risposta a gran parte degli interrogativi sulla causa esatta della morte di Fakir, non si placano le polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico a Bologna. I tafferugli di lunedì sera continua a essere un'arma contundente che la destra, dal governo in poi, prova a usare contro il sindaco Matteo Lepore. Ieri 38 associazioni, da CGL alle cucine popolari, dall'Arci alla Casa delle Donne, dall'Ampi alle famiglie accoglienti, all'Legambiente, Libera, all'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna e di Ustica, si sono schierati al fianco del primo cittadino. In tutto questo il consigliere comunale di coalizione civica Begai ha denunciato una serie di commenti abbastanza raggelanti, invocazioni al duce, boom boom boom, uno di meno, da parte di un carabiniere sotto un suo post sul caso Fakir. Mi chiedo se sia compatibile con l'onore, il prestigio e i valori dell'arma, si è domandato Begai. L'arma ha disposto accertamenti e fa sapere che valuterà il comportamento del militare con il massimo rigore, non ne dubitiamo.

0: E andando a vedere le pagine della cronaca sulla stampa, troviamo a pagina 16 quello che sembra l'ennesimo tentativo di femminicidio: spara alla moglie e ammazza il fratello. Far West nella Sardegna delle vacanze. Non si capisce perché parlare di Far West invece che di femminicidio. Furia omicidia vicino a Villa Simeus. Lei è in fin di vita, il marito si è costituito. I possibili moventi: soldi e gelosia. Questo quanto avviene a Villa Simeus. Il racconto però è quello appunto della cronaca un po' sparata del Far West, non si inquadra nel sistema strutturale della violenza maschile sulle donne. Nella pagina precedente, Daniela svolta nel delitto, indagato l'ex compagno, l'amica lo perseguitava. E il caso di Torino, dove praticamente scompare a metà luglio Daniela Florea. E appunto poi il 20 luglio è stato ritrovato il cadavere della donna nella camera del suo appartamento e adesso iscritto nel registro degli indagati è l'ex compagno. Ci sembra tutto purtroppo da manuale. E poi abbiamo un caso il caso di stupro a Milano, in cui sono stati assolti Mattia Lucarella e Federico Apolloni, che erano stati condannati in primo grado. Ora i giudici dicono che lei era in grado di dire no. Benché in qualche misura alterata, era in grado di selezionare ciò che voleva e ciò che non voleva. È la conclusione a cui è giunta la Corte di Appello di Milano, ritenendo che il consenso al rapporto sessuale che la ragazza all'epoca 22enne aveva avuto con i calciatori dilettanti Federico Apolloni e Mattia Lucarelli non sia stato ottenuto mediante una pressione subdola o una minorata capacità di resistenza coscientemente sfruttata dai due amici. La conseguenza di questo ragionamento, in cui si dice fare sesso e non stupro, sottolineerei, è stato deciso il 22 aprile, di cui ieri sono state depositate le motivazioni. Questo per quanto riguarda cronache ordinarie di violenza sulle donne.
1: What is it? What's wrong, baby? There's something going on. I know it. I'm your mother. Tell me what it is.

Scattano le 10 e con le 10 finisce questa rassegna stampa, ma rimanete collegati e collegate con Radio Onda Rossa, perché subito arriviamo con le notizie e le iniziative al fianco della popolazione palestinese e non solo, insomma, di questo fine settimana e oltre.

0: E come ogni venerdì diamo il buongiorno a Vincenzo e lo ringraziamo per questa sua rubrica che ci informa di tante cose, in particolare di quello che succede intorno alle iniziative per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Grazie, grazie a voi, a Radio Onda Rossa che trasmette le voci della Palestina ovunque si situino. Sì, no, le voci sono state prepotenti la scorsa settimana sotto le carceri, è stato un successo quello che è avvenuto a Melfi, a Terni, a Rossano, a Ferrara, a Sassari, che si è ripetuto poi nelle giornate successive quando nelle normali iniziative si ricordano appunto la prigionia dei detenuti palestinesi in Italia e le voci delle tante associazioni, ne cito alcune, ovviamente dall'Asso Pace ad Amnesty International, alle realtà delle associazioni Toscana per la Palestina, Sardegna per la Palestina, che hanno sostenuto questa iniziativa importantissima in piena estate, e c'è un comunicato che ve lo leggo perché è troppo lungo, che recuperando ovviamente le motivazioni del perché del 18 si arriva a richiedere ufficialmente ai parlamentari, alle voci religiose di ogni religione, agli intellettuali e quant'altro, una massima attenzione nel mese di agosto, un mese difficile ovviamente per chi vive in carcere, in quelle celle di cemento al soleone esposte, con l'assenza di qualsiasi privacy, tenuto conto del sovraffollamento e del nuovo regime liberticida all'interno delle carceri voluto dal governo Meloni, dove si può capitare di tutto, non capita solo a Bologna in mezzo alla strada, capita soprattutto all'interno delle carceri, dove malattie, morti e soprattutto suicidi avvengono in continuità di anno in anno, in assenza di qualsiasi problematica che riguardi le istituzioni. E che quindi c'è bisogno di questo cosiddetto controllo, cioè di un controllo effettivo, di un'iniziativa coinvolgente che già sarà nelle iniziative che già questo fine settimana sono presenti in Basilicata, con 3 giornate di discussioni varie, soprattutto sul titolo del fossile e della guerra, essendo la Basilicata terra di espropriazione petrolifera e quant'altro, ma con la mentalità aperta ovviamente al mondo, alla Palestina, ai prigionieri, e ancora nel Festival dell'Alta Felicità su in Val Susa, dove tra musica e confronti la Palestina sarà all'ordine del giorno, e prossimamente dal 7 al 9 a Messina per il campeggio Lo Ponte, anche lì ci saranno voci a sostegno della Palestina. Quindi non mancherà la mobilitazione, ma soprattutto l'attenzione che dobbiamo mantenere salda affinché questo prolungamento all'infinito della carcerazione preventiva che avviene anche in Italia sia denunciato e sia soprattutto il sostegno alla resistenza dei palestinesi all'interno dei nostri carceri. Sono 2 bellissime lettere di Annan dal carcere di Terni e di Annan dal carcere di Melfi, che poi pubblicheremo e che la radio potrà leggere se non l'ha fatto, con tranquillità. Allora, stante le iniziative che ci sono, intanto vi dico quelle che ci sono state ieri, ovviamente comprensive delle iniziative della mobilitazione, che c'è contro l'assassinio del compagno marocchino a Bologna e quant'altro, quindi voci che ancora ieri erano presenti a Roma sotto il Parlamento e ancora anche a Palermo, erano state precedute da quelle di Milano, di Firenze, di Verona, di Alessandria, insomma veramente tante tante località, e si annuncia a breve un'ulteriore anche mobilitazione. Ma ieri a Rovigo e per tutto fino al 26 ci saranno, sul titolo Voci da Libertà, una quantità di iniziative di natura, presentazioni di libri, musica, confronti, dibattiti per tutto il centro storico di Rovigo, per cui non c'ho possibilità di darvi questi 15 luoghi, però è questo è. E poi a Taranto, dove a Casa Viola, sul titolo La Palestina, dialoghi tra passato e presenti, e la Saliber Fest, anche qui, come vedete, iniziative presenti larghe come devono essere in piena estate, e a Trieste soprattutto, dove ieri c'è stata una mobilitazione straordinaria contro la presenza dello yacht dell'ambasciatore USA, uno yacht di 117 metri, e la mobilitazione è stata alle ore 18 in riva Mandracchio, e è stata partecipata da centinaia di triestini e quant'altro, una marea di poliziotti a difendere ovviamente lo Yankee, che fa quello, pensa di fare quello che gli pare qui in Italia, ma meno male che ci sono i resistenti ovunque e dovunque ovviamente, eccetera. E anche l'altro ieri erano preceduto iniziative come quella di San Marzano di San Giuseppe a Taranto, dove ci sono iniziative che si rinnovano a sostegno dei medici prigionieri in Israele, e la quantità di iniziative a sostegno della liberazione di Abu Safia, il pediatra di Gaza, che ormai sono 2 anni che sta in galera e che rischia di essere ucciso. La mobilitazione è diventata mondiale per lui ovviamente, per tutti i prigionieri sanitari in Israele. E arriviamo ad oggi, dove questo venerdì a San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena, alle ore 18, presso la Vineria Letteraria si presenterà il libro Global Summons Flottiglia. A Genova, dove invece stamattina già alle 8.30 a Palazzo Tursi, il CALP, cioè la compagnia dei lavoratori portuali, sta mantenendo un'azione, come sempre ha fatto, contro il traffico d'armi. E a Palermo, oggi alle ore 18, a Piazza Verdi, ci sarà un presidio delle donne per la Palestina. E arriviamo a domani, sabato 25 luglio, dove ad Alba, in provincia di Asti, alle ore 19.30, ad Alba in provincia di Cuneo, dove alle 19.30 presso lo spazio DOM, musica solidale con Gaza, mentre a Sestri Levante, in provincia di La Spezia, si presenterà il docufilm Articolo 11, Italia ripudia la guerra, e presso il cinema Conchiglia alle 21, a San Benedetto del Tronto alle 19.30 al chioschetto dell'Ozio, antifascismo e antisionismo, a Napoli, a Scampia, alle ore 19, al centro Chitù, il libro dell'albanese Luce del risveglio, mentre a Salemi, giù in provincia, di non sbagliarmi, penso di Trapani, Paola Caridi farà un elogio per Gaza presso il Festival delle Resistenze, mentre a Milano alle ore 18 ad Affori Centro, cioè in via Imbonati, partirà il corteo contro l'inganno della tregua, siamo tutti colpevoli di Palestina, a sostegno dei prigionieri palestinesi in Italia. A Parma, in Piazzale della Pace, per la Palestina alle ore 18, anche qui un'altra iniziativa. E queste sono, siamo arrivati ovviamente a sabato, sì, a sabato, e per domenica ho solo riferimento di Rovigo, dove alle ore 11 presso la libreria Ubic si presenterà il libro Genocidi, nell'ambito di un'iniziativa con Amnesty Internazionale, presente il suo presidente Riccardo Nuri. Questo riguarda un po' le iniziative che ci sono per questo fine settimana. Aggiungo le storie ovviamente che sono intervenute in questa settimana, intanto le bestialità che continua a fare Israele, dove intende allevare i coccodrilli per piazzarli a controllo dei lager delle carceri israeliane, contro ovviamente la detenzione dei palestinesi. E per far questo hanno addirittura riclassificato a livello zoologico che i coccodrilli da animali selvatici sono diventati fauna d'allevamento in cattività. Capite bene quante porcherie per arrivare allo scopo dell'annichilimento fa questo Stato. E nella settimana, sempre di questa settimana scorsa, aveva presentato un'altra legge, ovviamente questa ancora più affine, per l'appropriazione delle aree palestinesi dei territori occupati diventati proprietà statale. Ovviamente non sono ancora definitive queste leggi, ma capite bene lo spirito di cui si nutrono. E c'è un appello della rete italiana di ESM, che è una delle associazioni internazionali mondiali ovviamente a sostegno dell'umanità, che sollecita per l'autunno 26, per questo prossimo autunno, volontari nei territori occupati per la raccolta delle olive, che sapete quanto è osteggiata, oltre a dar fuoco alle olive da parte dei coloni ovviamente che usurpano la terra palestinese. Nel sito di ISM, chiunque è all'ascolto e voglia parteciparvi, ci si trova come corrispondere per attivarsi, va fatta una prenotazione. C'è la dichiarazione del sindaco di New York, l'ulteriore dichiarazione che sapete ha indicato che Netanyahu lo avrebbe arrestato se si presentava all'aeroporto di New York. Ovviamente poi gli hanno ribadito che lui non ha titolo per fare questo, ovviamente Trump ci si è messo di mezzo, non poteva essere altrimenti, ma lui ha ribadito che Netanyahu è un criminale di guerra e non è benvenuto e che farà di tutto per ricorrere con ogni mezzo per impedirgli di sporcare New York. E per ultimo c'è questa annotazione di Gideon Levy sul pessimismo della ragione, dice in sintesi Levy: Israele vive in una negazione totale di quel che accade a Gaza, anche se le elezioni 2026 vedessero la sconfitta di Netanyahu, le cose non cambierebbero in alcun modo. È veramente angosciante sentire queste parole, ma è la cruda realtà.
0: Noi come sempre ti ringraziamo, insomma, per questo quadro che ci fai, che insomma anche adesso che c'è la canicola estiva è molto importante continuare a essere presenti e vigili.
1: Elena, diciamo due cose su Bobbo.
0: Sì, appunto te lo volevo chiedere, perché appunto il compagno un compagno dei Cobas è molto conosciuto anche da questi microfoni, ma insomma il problema non riguarda solo lui, ma riguarda anche lui. Se ci vuoi raccontare quello che è successo.
1: Bobbo si era portato, come sempre fa in tutto il sud, anche al nord spesso e volentieri, ad Amendolara, dove ricordiamo i nostri ascoltatori morirono quattro braccianti ovviamente per le vicende purtroppo di difficoltà umana dei traslochi, del raggiungimento dei luoghi infami di lavoro e quant'altro e via di seguito, e si mobilitò ovviamente. La generosità del sud che si ribella, e si arrivò ad Amendolara ad una manifestazione, una grossa manifestazione, c'erano anche la CGIL, c'erano anche altri connotati diciamo più istituzionali ovviamente eccetera. Bobbo arrivò con una delegazione da Brindisi, si vide ovviamente un certo tipo di atteggiamento ostativo, ma insomma si riuscì a fare un corteo che la polizia dichiarò di essere non autorizzato, una follia da questo punto di vista, perché era tutto autorizzato da altri. A Bobbo lo hanno fatto diventare, per punirlo, il capo della manifestazione, colui il quale l'aveva organizzata, cose molto false ovviamente eccetera, per cui sono scattate per lui le denunce e le condanne da parte del prefetto, che ha a disposizione questi meccanismi ritorsivi che vanno dai 3.000 ai 12.000 euro, ovviamente, eccetera, per qualsiasi inosservanza. E ovviamente Bob ha ribadito che si rifiuterà di pagare una qualsiasi multa, vuole andare a processo, vuole mettere sotto accusa ovviamente non solo le prepotenze della prefettura, ma soprattutto il dispositivo che continua ad uccidere, a ferire i migranti che vengono a lavorare in maniera così pesante ad abbraccianti in tutte le nostre agricolture, senza i quali non ci sarebbe nemmeno da mangiare. E quindi sosteniamo Bobo in tutta questa battaglia, ovviamente, come abbiamo sostenuto lui in ogni occasione in cui si immette. Non si fermerà mai Bobo, anche se ha superato i 70 anni, sta da tutte le parti. Noi lo consideriamo il sindaco di Brindisi, perché la mattina appena si sveglia continua ad andare in prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro, alla questura, presso la Confindustria, presso il padronato, insomma, chiunque lo ferma prima che non lo devono vedere in mezzo alle strade di Brindisi, perché se no viene a prendere un caffè, c'hai da dire qualcosa, non mai le dato risposta su questo, deve avere due telefonini perché non ce la fa a rispondere ovviamente a tutte le situazioni. Per cui c'è bisogno di sostenere Bobo lo sostiene tutta la comunità sua, ovviamente della realtà brindisina, ma tutta la Puglia ovviamente, e quanti altri lo hanno conosciuto, e quelli che non l'hanno conosciuto hanno sentito parlare di lui. Quindi gli siamo a fianco e siamo tutti responsabili di quello che è successo ad Amendolara. Faremo blocco contro qualsiasi prepotenza.
0: Sì, ovviamente anche Radio Onda Rossa al fianco di Bobo, ma insomma anche da sottolineare che mi sembra, insomma, si tratta dell'ennesimo episodio in cui si cerca di criminalizzare la mobilitazione.
1: La mobilitazione, certo.
0: Grazie.
1: Ciao Elena, buona giornata.
0: Ciao, grazie a te.

87.9 in FM di Radio Onda Rossa, ma ci potete ascoltare anche in DAB a Roma e in una parte sempre più vasta della provincia di Roma, oltre che a Terni e a Perugia, ovviamente in streaming da dove volete. La mattinata informativa è ancora ben lontana da finire. Tra poco ci collegheremo con la Palestina, parleremo poi di mobilitazione per la Palestina in Sardegna, parleremo ancora di quello che è successo dopo l'omicidio di Fakir a Bologna e cercheremo di collegarci anche con la Val di Susa. I can do both.

10:43, questa è ancora Radio Onda Rossa, non ci avete perso, siamo ancora qui. Tra poco appunto ci collegheremo con Michele Giorgio in Palestina e intanto che aspettiamo la possibilità di collegarci, vogliamo darvi conto anche di un articolo di Davide Tornielli su Pagine Esteri sull'Afghanistan. Il titolo è 5 anni dopo, i talibani non hanno rivali. L'opposizione afghana non potrebbe essere più divisa, la sconfitta, il conto fatto pagare al popolo con la guerra civile, rappresentano uno spartiacque. Le generazioni anziane si riconoscono dalla frequenza degli arti amputate. Le mine sono ordigni a basso potenziale, progettato per rendere quante più persone inabili a combattere. Persone, nessuno escluso, tanto che negli anni 90 erano nascoste in giocattoli disseminate nei campi. In Afghanistan erano considerate signori della guerra umanitarie in quanto lasciavano la vita alle vittime. Dando credito alle dichiarazioni, si ha l'impressione che in Afghanistan sia oggi attivo un grande fronte armato. In realtà sopravvivono 3 alleanze non dissimili a quelle che nel 96 portarono il paese al collasso. L'Afghanistan National Resistance Front, guidato da Ahmed Massoud, figlio del famoso comandante tagico Ahmed Shah. Massoud è il più giovane tra i comandanti ribelli e il primo a aver costruito una milizia armata dopo la caduta di Kabul. Sostiene di avere 5.000 operative, numerose basi nelle valli del nord-est e di essere presenti in 20 delle 34 province afghane. Ha una rappresentanza in Tagikistan, dove occupa la vecchia ambasciata afghana della capitale. Nell'aprile del 24...

incontra l'Afghanistan National Resistance Front, ha incontrato l'Afghanistan Freedom Front, fondato da ex militari fedeli alla Repubblica e guidato dal generale Yazin Zia. Nato a Kabul da famiglia tagica, la nascita è segretata, di una decina d'anni più vecchio di Ahmed Massoud, è stato il governatore della provincia di Takhar, capo di Stato Maggiore e viceministro della difesa nell'ultimo anno della presidenza Ghani, strenuo oppositore degli accordi di Doha e tra le figure che più si sono prodigate nella difesa della Repubblica. E la sua organizzazione, l'Afghanistan Freedom Front, afferma di essere operativo in 18 province. La terza alleanza si definisce National Resistance Council for Salvation of Afghanistan e raccoglie gli altri ex signori della guerra, leader ormai anziani, tra cui insomma se ne citano diversi, tra cui Dostum, che è di origine uzbeka, è stato definito un eroe dell'Afghanistan dal presidente filocomunista Mohammed Nabijallah, per poi unirsi all'alleanza del nord negli anni 90 e divenire agente della CIA dal 2001. Ha partecipato all'ultima resistenza antitalebana ed è famoso per lo stile di vita liberal, consumo di alcol, abbigliamento alla sovietica. Ora 72enne, vive in esilio in Turchia. Un altro dei comandanti è Nur, ex comandante dell'alleanza tagica, di una decina d'anni più giovane. I protagonisti della questi sono i protagonisti della guerra che preparò il terreno al primo emirato del 96, ma la maggior parte sono scomparsi, tra questi appunto si fa un po' tutta la storia di quello che è successo e di queste tre alleanze che cercano di dare un'immagine unitaria, ma su di loro pesa l'eredità del passato. Nelle dichiarazioni affermano di aver ucciso centinaia di poliziotti talebani, ma non ci sono riscontri. Tra loro non una sola donna, non una faccia nuova. Il quadro appare attraversato dalle medesime faglie etnico-tribali che negli anni 90 portarono alla guerra civile. Appare arduo sostenere che abbia più sostegno popolare di quanto ne abbia il governo repubblicano di Ghani, fuggito con il tesoro afgano a Doha. E di quella stagione rimangono silenti due figure di spicco che sono ancora in Afghanistan: l'ex presidente Karzai e Abdullah Abdullah, l'eterno rivale di Ghani. Esiste un governo in esilio riconosciuto dall'Occidente e dalle Nazioni Unite, ma uscito devastato dagli accordi firmati tra Stati Uniti e talebani nel 2020. Condizione dei secondi per sedersi al tavolo era non essere obbligati a accettare l'esistenza della Repubblica. Di fatto questa fu considerata finita non appena le trattative furono aperte. I Taleb, pur divisi, giocarono impeccabilmente le loro carte. Trump doveva portare il risultato agli elettori entro novembre. Gli esiti risultarono ancora più catastrofici con il subentro dell'amministrazione Biden, che si mosse in continuità e si trovò impreparata a gestire l'evacuazione di Kabul del 2021. La base di Bagram, modello di efficienza per tutto l'Oriente, fu lasciata precipitosamente con l'arredamento, strumenti e soprattutto armi. I giovani Taleb giravano per Kabul sparando per aria dai pick-up e mettendo in mostra i Desert Combat Boots ai piedi. La confusione è tale che al governo a Doha rimangono fedeli la metà delle ambasciate in giro per il mondo, le altre sono passate all'amministrazione de facto. Impossibile è ottenere un visto a Roma, Londra o Parigi, ma sono operative Amsterdam, Dubai, Istanbul. In questo quadro si trascina la conferenza Vienna Process for Democratic Afghanistan, il cui ultimo ciclo di incontri è stato nel febbraio 2025. I paesi
paesi europei appaiono sempre meno interessati ai diritti umani quanto a tenere lontani i profughi dai confini. È significativo l'incontro avvenuto recentemente tra autorità de facto e governo tedesco sul tema del rimpatrio, di cui abbiamo dato notizia anche noi. Dopo decenni di training sui metodi di risoluzione non violenta dei conflitti, ora il vento soffia in un'altra direzione. Germania e Giappone riarmano le democrazie europee, raddoppiano i bilanci militari, aiutando una minaccia russa che vedono solo loro, agitando una minaccia russa. Gli Stati Uniti, da quando caricarono gli ultimi Marines sui loro Boeing, sono assenti in Afghanistan. La Russia putiniana non ha mai interrotto le relazioni diplomatiche con Kabul, ma appare piegata da 4 anni di guerra. E la parte del leone la fa ancora una volta la Cina, presente inoltre la Turchia, che si muove in competizione con sauditi e emiratini sull'ormai trito problema del primato religioso sul mondo sunnita. Dopo aver salvato il regime nel primo anno mantenendo attivo il sistema aereo, sono entrambi impegnati in programmi di costruzione di nuove moschee e madrasa. In un paese dove i bimbi muoiono di stenti, dove gli ospedali sono privi di disinfettanti, la priorità viene data ai minareti. Un discorso a parte riguarda l'ISIS, qui chiamata Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. La citazione si riferisce a un antico emirato che comprendeva vasti territori persiani. L'ISIS K, così viene appunto chiamata, ha iniziato a operare come alleato dei talebani per poi prendere posizioni più radicali. Ad agosto del 21 uno dei suoi militanti, appena liberato dalla base di Bagram, si fece esplodere nella folla all'aeroporto di Kabul, causando più di 200 vittime. Lo scontro diventò diretto, alimentandosi sul discrimine di una diversa interpretazione della jihad. Sul campo di battaglia, la giustizia dei talebani è sommaria, il trattamento riservato ai membri dell'ISIS-K e l'esecuzione con un colpo alla tempia. Intere province sono state bonificate nel primo anno del rinnovato emirato. Una severa repressione avvenne nel 24 dopo l'attentato che costò la vita a Bamian, un tempo città dei Buddha di pietra, a 4 turisti spagnoli e ai loro accompagnatori afghani. Azioni in particolare contro le minoranze sciite si segnalano nella provincia di Herat. Una presenza significativa è segnalata nella provincia di Kuran, ripetutamente bombardata dai pakistani, e nelle aree del confine nord-orientale. Questo, insomma, per dare un minimo di luce a un'altra situazione molto complessa e drammatica, che è quella dell'Afghanistan, che però è completamente sparita dai media. Bitch.

0: Come vi abbiamo annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio per parlare di quello che sta succedendo in Palestina, in particolare in Cisgiordania e quindi nei villaggi nella zona di Nablus. Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: E intanto, se ci vuoi insomma dare conto della cronaca drammatica di quello che sta succedendo in Cisgiordania.
1: Eh beh sì, sono ore molto difficili perché questa mattina un gruppo di coloni, pare 20, 30, forse anche di più, hanno effettuato un raid nel villaggio palestinese di Tell, stiamo parlando del distretto di Nablus, un'area molto sempre ad alta tensione questa qui, in particolare questa che dove si concentrano alcuni degli insediamenti israeliani più estremisti, come appunto questo di Gilad che è coinvolto, Kedumim, Izzar. Ecco, come dicevo, c'è stato questo raid e secondo quello che hanno raccontato i palestinesi, durante fasi concitate, tafferughe eccetera, perché la popolazione ha affrontato questo gruppo di coloni, un palestinese ha preso un'arma e ha sottratto un'arma ad un colono ha sparato, ha fatto fuoco uccidendolo. Subito dopo sono arrivati dei soldati israeliani che dichiarano di aver ucciso colui che ha sparato, ma in realtà immagini che girano sui social mostrano invece esecuzioni vere e proprie, tant'è vero che i morti palestinesi sono 4, quindi non è stato ucciso solo colui che ha sparato al colono. Ci sono immagini video appunto che lo indicano chiaramente, poi i soldati non hanno fatto passare i soccorsi per i feriti. Israele ovviamente dice che quei coloni stavano effettuando semplicemente una gita, un'escursione, una passeggiata tra le colline della Cisgiordania. La situazione adesso è gravissima perché non solo i comandanti militari israeliani annunciano operazioni militari molto vaste, ma ci sono i ministri israeliani di estrema destra, ormai abbiamo imparato a conoscere i loro nomi, Tamar Ben-Gvir, Bezalel, Smotrich, che stanno invocando azioni durissime. Smotrich ha detto che questo villaggio e anche altri devono essere trasformati come Betanun. Betanun è questa cittadina nel nord di Gaza che praticamente non esiste più, tanto è stata ridotta in macerie dai bombardamenti israeliani. Quindi c'è una situazione ad altissima tensione e io sottolineo che tutto questo potrebbe portare a nuove escalation con espulsioni di palestinesi, distruzioni in massa di case e via dicendo, anche perché siamo entrati nel pieno della campagna elettorale israeliana e la maggioranza in carica israeliana di estrema destra religiosa sta cercando di evidentemente di spostare l'attenzione più che si può sui temi della sicurezza, almeno così come vengono concepiti in Israele, nel tentativo di recuperare consensi perduti. E quindi dobbiamo aspettarci azioni militari dei coloni o comunque anche dichiarazioni politiche molto dure. Tutto questo tra l'altro si aggiunge a quanto è accaduto ieri sera, oltre ai 4 morti palestinesi dobbiamo contarne altri 2, ieri un colono è stato ferito, a quanto pare dei 2 palestinesi avrebbero cercato di accoltellarlo, non si sa bene, le circostanze sono avvolte nel fumo, sia di fatto comunque che poi questi 2 palestinesi sono stati uccisi, quindi abbiamo 6 palestinesi uccisi in Cisgiordania nel giro di poche ore, un colono ucciso, e sappiamo quanto i coloni siano stati protagonisti sin dall'inizio di quest'anno in maniera sempre più forte, ma anche nei passati 2 anni, 3 anni dopo il 7 ottobre 2023 nel compiere azioni raid nei villaggi palestinesi contro comunità palestinesi che hanno fatto numerose vittime e feriti e provocate anche distruzioni.
0: Del resto, insomma, questa situazione molto tesa e violenta che ci stai descrivendo è, diciamo, sta inquadrata in un'escalation che in Cisgiordania va avanti, insomma, in maniera sempre più evidente.
1: Sì, come vi dicevo, appunto, soprattutto i coloni sono stati protagonisti dopo il 7 ottobre 2023 di una ondata senza precedenti di attacchi, di raid, azioni punitive, come le chiamano loro, contro i palestinesi, che hanno portato allo sfollamento di oltre 1000 persone. Soprattutto piccole comunità beduine isolate sono state costrette a lasciare i loro villaggi, che sono poi stati distrutti, e a tutto questo si aggiungono naturalmente le operazioni militari israeliane dell'esercito vero e proprio. Adesso lo abbiamo un po' trascurato in questi mesi, ma dobbiamo considerare che ci sono tra 30.000 e 40.000 palestinesi che sono sfollati perché si trovavano, vivevano nei campi profughi di Jenin, di Nushams, di Tukaren, di Farah, e questi campi sono stati attaccati dall'esercito, che poi ha avviato un'operazione di demolizione, di trasformazione completa di quei luoghi, affermando di voler distruggere i nidi del terrore, così come dice l'esercito israeliano. Ma sa di fatto che nessuno sa se questi palestinesi, rifugiati palestinesi profughi, avranno mai la possibilità di ritornare i loro campi, anche perché in qualche caso hanno cambiato completamente il volto, il loro volto, questi campi, in altri sono stati gravemente danneggiati.
0: A tutto questo si affianca quanto è successo ieri a Gerusalemme, che insomma, rispetto a Ben-Gvir nella spianata, e di nuovo gli ultra religiosi a Gerusalemme, e non so se anche questo si può inquadrare nel clima elettorale che tu stavi descrivendo.
1: Sì, in parte sicuramente, anche perché è vero che Ben-Gvir e gli estremisti israeliani che hanno già compiuto diversi raid sulla spianata delle moschee, soprattutto da quando è in carica questo governo, cioè dalla fine del 2022 inizio 2023, anche se comunque le politiche dei governi precedenti, mediamente precedenti, non è che fossero così diverse, però certo che con questa maggioranza formata quasi esclusivamente da estremisti fanatici imbevuti di radicalismo religioso, le cose sono peggiorate ulteriormente. Però questo raid di ieri, che ufficialmente è stata una iniziativa religiosa per la ricorrenza del Tesha B'Av, cioè del 9 del mese di Av, in cui gli ebrei ricordano la distruzione del Tempio. E in realtà è stata una grossa manifestazione religiosa e la preparazione di un programma. Sapete che secondo la tradizione ebraica il Tempio ebraico distrutto sorgeva esattamente dove ci sono le moschee di Al-Aqsa e della Roccia, che è il terzo luogo santo dell'Islam. Ecco, e mentre 30-40 anni fa erano piccoli gruppi che chiedevano di applicare la sovranità piena di Israele sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, adesso dopo 40 anni questi gruppi non sono più né piccoli, ma soprattutto sono sostanzialmente al potere, perché i loro rappresentanti, i sostenitori, sono alla Knesset, sono all'interno del governo. Ieri con Ben-Gvir c'erano due deputati, e quindi sono azioni, e anche altri rappresentanti, funzionari governativi, e quindi sono azioni che mandano un segnale a scopo elettorale, dicendo noi siamo sempre gli stessi e portiamo avanti le nostre politiche. Ma Ben-Gvir, che ieri ha parlato, ha detto: vedete, ci sono gli ebrei che pregano sulla spianata delle moschee, cosa che non è consentita dallo status quo che Israele ha accettato nel 1967, in accordi prima informali e poi ufficiali dal 94 in poi con la Giordania, che custode dei luoghi santi. Ecco, lui diceva, Ben-Gvir: guardate, stanno pregando, non era mai accaduto prima, hanno cantato anche l'inno nazionale israeliano, sventolato le bandiere, c'erano oltre 3.000 israeliani appartenenti ad organizzazioni ultranazionaliste, sioniste, religiose. Ecco, Ben-Gvir ha voluto dire: se questa maggioranza ritroverà di nuovo al potere dopo le elezioni del 27 novembre, noi porteremo avanti questo programma, che tutti sanno, addirittura di ricostruzione del Tempio sulla spianata delle moschee, che potrebbe seguire lo stesso destino della tomba dei patriarchi di Hebron, che nel 1994, dopo la sparatoria di cui fu protagonista il colono Baruch Goldstein, che uccise 30 palestinesi in preghiera, la questione si risolse non punendo i colpevoli. Goldstein, in realtà, diciamo solo per informazione, venne ucciso quello stesso giorno dai palestinesi che reagirono all'attacco subito. Però sia di fatto che poi quella che doveva essere una decisione diciamo punitiva nei confronti del movimento dei coloni si trasformò invece in un premio, perché il sito della tomba dei patriarchi di Hebron venne diviso a metà: una parte venne data ai coloni e un'altra parte ai palestinesi. E questo che potrebbe capitare anche sulla moschea, di cui si parla con sempre più insistenza, cioè che la spianata delle moschee potrebbe essere divisa in due parti, e questo è un po' il progetto. E addirittura qualcuno parla di ricostruzione, più di qualcuno, di ricostruzione del tempio. Tutto questo si inserisce nel discorso elettorale, si inserisce in una strategia che è ben chiara da lungo tempo, e sicuramente pone un interrogativo su cosa potrebbe accadere se questi piani verranno realmente attuati, perché noi stiamo parlando del terzo luogo santo dell'Islam, di cui è custode la Giordania, ma naturalmente ha grande importanza per i palestinesi, è parte della loro storia, cultura, radici, religione. Ma dobbiamo anche considerare che c'è tutto un mondo islamico molto vasto che potrebbe reagire con rabbia, potrebbe reagire con sdegno ad una eventuale occupazione di parte della spianata delle moschee. E infatti una ONG molto nota, Peace Now, ha descritto a Ben-Gvir e tutti gli altri che erano ieri sulla spianata delle moschee dei piromani che vogliono incendiare la regione, vogliono dare alle fiamme l'intero Medio Oriente.
0: E alle fiamme l'intero Medio Oriente, in una situazione in cui Israele continua gli attacchi in Libano e sembra, insomma, dalle dichiarazioni di Netanyahu che voglia riprendere anche insieme agli Stati Uniti gli attacchi all'Iran. Gli Stati Uniti li stanno portando avanti già da 13 giorni.
1: Sì, questa prospettiva è molto concreta. Lo stesso Iran, d'altra parte, che non esclude di poter attaccare di nuovo Israele in conseguenza di quello che gli Stati Uniti, dell'offensiva che gli Stati Uniti hanno lanciato, che si allarga, si amplia di ora in ora, ed è ritornata ad essere sostanzialmente la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro l'Iran il 28 febbraio di quest'anno. Quindi ogni scenario è possibile. Ci troviamo davvero in una delle fasi più critiche di una regione che è sempre stata ovviamente in grande fermento e che ha avuto e ha ancora al centro di tutto, lo vogliamo ricordare in chiusura di questo collegamento, anche se poi voglio dare anche una notizia su Gaza, però dicevo, parlando del Medio Oriente, questa regione è sempre stata ovviamente a grande instabilità, sempre molto accesa, si dice, no? Il Medio Oriente si fa sempre la guerra, però bisogna considerare che c'è una questione, quella palestinese, che non è mai stata risolta, cioè di un popolo che vive sotto occupazione, che ha perduto tutto, a cui è stato sottratto tutto e a cui non si vuole dare nulla, anzi adesso sta subendo dei colpi durissimi. Abbiamo visto quello che accade a Gaza, e chiudo proprio con Gaza ricordando che Israele sta costruendo una barriera fisica lungo la linea gialla che delimita la parte che occupa della striscia di Gaza, che non è più il 53%, ma molto di più, perché questa barriera ha dilatato, ha allargato verso il resto del territorio la linea gialla, e quindi possiamo dire che Israele non occupa più solo il 53%, ma adesso è al 60%, e su ordine di Netanyahu potrebbe arrivare addirittura al 70%.
0: E infatti, insomma, nella striscia di Gaza, anche se formalmente c'è la tregua, continuano bombardamenti, spostamenti della popolazione, la situazione non è cambiata da questo punto di vista.
1: Assolutamente no, i bombardamenti sono quotidiani, i cannoneggiamenti anche, e anche le demolizioni, perché sempre a proposito della linea gialla, Israele non sta demolendo tutto ciò che è più alto di un metro all'interno del territorio che occupa. Israele sta distruggendo le case anche davanti alla linea gialla, perché evidentemente pianifica di spostarla più avanti, come dicevo prima. E in questa fascia di territorio, cioè tutti i palestinesi che vivono a ridosso della linea gialla sostanzialmente vengono cacciati via. Quindi immaginate 2 milioni e 300 mila palestinesi che vivono o vivranno in un 30% del territorio di Gaza, che lo ricordiamo sono circa 370 chilometri quadrati, cioè stiamo parlando di una densità invivibile. Tra l'altro un territorio bombardato, colpito duramente, dove d'inverno piove e fa freddo, la gente vive nelle tende, tra le macerie, solo pochi fortunati hanno ancora una casa, manca di tutto, gli ospedali sono in ginocchio, la popolazione è davvero ridotta ai minimi termini per capacità di resistenza proprio fisica a quello che accade. Quindi immaginate questa massa enorme di persone che vive in un lembo di terra, e qualcuno dice, più di qualcuno, che in realtà questa condizione di invivibilità è finalizzata proprio a spingere i palestinesi ad andare via da Gaza. Sta di fatto però che non c'è nessun paese che è disposto ad accogliere i palestinesi, d'altro sottolineo non hanno nessuna intenzione di andarsene, vogliono che la striscia di Gaza venga liberata e ricostruita, però sta di fatto che praticamente sul terreno di fatto si sono create condizioni che rendono quasi impossibile la vita. Lo dicevo, d'inverno piove, fa freddo, adesso è estate, fa un caldo enorme e non c'è acqua. Procurarsi l'acqua solo per bere ogni giorno è un'impresa difficilissima per ogni famiglia palestinese di Gaza.
0: Sì, in tutto questo appunto la Palestina e la striscia di Gaza in particolare sono sostanzialmente spariti dai media mainstream, si parla della situazione del Medio Oriente, ma tutta l'attenzione è spostata su Hormuz e sulla questione del petrolio.
1: Sì, assolutamente, ma io sottolineo un altro pericolo. In realtà per me si parla molto poco adesso di Gaza, è vero, però non è scomparsa del tutto, ma la cosa che mi preoccupa anche tra le tante preoccupazioni dal punto di vista della comunicazione e dei mezzi di informazione, che vedo pubblicità sulle televisioni dove ci sono artisti, attori che generosamente, ovviamente io apprezzo molto il loro impegno, parlano di Gaza descrivendola però come se fosse un territorio colpito da un'alluvione, colpito da un disastro naturale, in cui bisogna aiutare i bambini perché ci sono le malattie, e naturalmente tutto questo dà un'impressione sbagliata al telespettatore o a colui che ascolta un programma radiofonico, come se appunto quella di Gaza fosse una situazione solo umanitaria, da disastro umanitario. Non è così. A Gaza non è arrivata la siccità, a Gaza c'è stata un'offensiva militare israeliana che ha distrutto tutto. Se c'è poco cibo è perché poco ne entra, se non ci sono abbastanza medicine perché entrano con il contagocce, a decidere sempre Israele, se la gente non riesce a lasciare Gaza è perché ci sono delle restrizioni durissime, delle limitazioni rigidissime al valico di Rafah per le persone che devono uscire, anche per quelle che vogliono rientrare, che c'è qualcuno che dopo tanto tempo è rimasto fuori, vuole rientrare a Gaza nonostante quelle condizioni per riunirsi con la propria famiglia, ad esempio, perché c'è necessità di rientrare in ogni caso, desiderio di farlo. E chiudo dicendo che qualche giorno fa la Corte Suprema israeliana ha confermato la chiusura del corridoio medico per Gaza, cioè i palestinesi che devono curarsi all'estero, che sono circa 20.000 tra malati gravi, tra cui 4.000 bambini feriti dell'offensiva israeliana, possono uscire solo in piccoli gruppi di 50 al giorno, potete immaginare quindi quanto tempo ci vorrà per permettere a queste persone, quando va bene 50, perché delle volte sono anche di meno, per poter uscire da Gaza e curarsi in Egitto o in un altro paese. Ebbene, le 5 ONG israeliane dei diritti umani avevano presentato questa petizione, questo appello alla Corte Suprema per riaprire il corridoio medico, cioè consentire ai palestinesi di Gaza di andare non all'estero, ma di utilizzare i validi con Israele per raggiungere la Cisgiordania e Gerusalemme Est, la zona palestinese della città, dove gli ospedali, nonostante le grandi difficoltà che ci sono anche là, possono offrire un'assistenza decisamente migliore a tutte queste persone. E i giudici israeliani hanno detto di no e hanno anzi esortato le ONG che avevano presentato la loro petizione a rivolgersi a paesi all'estero per accogliere questi palestinesi ammalati. Ma il problema non è quello, i paesi che vogliono curare i palestinesi ci sono, non solo quelli arabi, anche quelli europei. Chi è riuscito ad uscire da Gaza molto spesso è stato curato all'estero, anche in Italia. Non è quello il punto è che Israele che gestisce tutto, Israele decide chi entra e chi esce, e quindi per queste persone sarebbe stato importantissimo potersi curare anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, perché avrebbe ridotto i tempi di attesa e garantito delle cure, se non immediate, comunque in tempi decisamente più ravvicinati. A Gaza non lo dimentichiamo, ci sono tantissimi malati oncologici che non hanno più ricevuto cure. A Gaza raramente si può fare una diagnosi. Pare che 1500 persone siano già morte in attesa di poter essere curate. Quindi è una situazione sotto tutti i punti di vista. Questo collegamento dovrebbe durare 2 giorni per affrontare forse il 20% delle questioni che riguardano Gaza. Però è anche importante ricordare che quella non è una situazione solo umanitaria. Lì non c'è stata l'alluvione, la siccità o un meteorite che ha colpito Gaza. Lì c'è stato un bombardamento intenso di Israele che non si è mai interrotto completamente. La situazione è quella perché c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo e che non ha solo distrutto cose e le infrastrutture eccetera, ma ha ucciso anche almeno 73.000 palestinesi.
0: Sì, noi ti ringraziamo per averlo ricordato, perché appunto la situazione della striscia sembra la situazione, appunto, come dici tu, di una catastrofe che è peraltro finita e di cui adesso ci sono le conseguenze. In realtà non c'è niente di naturale e non è finito niente. Quindi noi, come sempre, ti ringraziamo per la tua preziosa voce e a presto.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie, ciao.

E continuiamo a parlare di Palestina e di iniziative in Italia, in particolare passiamo alla Sardegna, dove ieri nell'aeroporto di Cagliari c'è stato un ennesimo presidio per chiedere l'interruzione dei collegamenti diretti tra Cagliari e Tel Aviv. Con noi una compagna sarda che fa parte anche di Unica per la Palestina, quindi insomma studente dell'Università di Cagliari per la Palestina. Ciao.

0: è utile in questo momento, è vitale lottare non solo per far vivere la sua voce, ma per far vedere che non è un caso isolato, ma che è una questione di razzismo, di repressione e di modello sionista ormai dilagante. Auspichiamo infatti a una...
1: Tra l'altro, scusa se ti interrompo un attimo, ma questa mattina insomma abbiamo purtroppo dovuto dare la notizia di Cosenza, dove un ragazzo di 25 anni, Mohammed Amin Bessioud, è precipitato dal balcone di casa dove era domiciliari durante un controllo dei carabinieri nella sua abitazione, e insomma la madre accusa il fatto che questo ragazzo, che aveva un disagio psichico, venisse tormentato. Comunque, fatto sta che durante la presenza dei carabinieri in casa questo ragazzo è morto.
0: Sì, purtroppo è giuntasi recentemente questa tragica notizia. A questo si aggiunge anche il problema della sanità pubblica, e quindi i soldi che vengono tolti alle cure anche riguardanti la salute mentale, dati appunto alla fondi appunto affidati alla militarizzazione dei territori, nonché appunto del turismo sionista e così via. Io diciamo, per chiudere il mio discorso, vorrei citare Kanafani, che comunque è un esempio di resistenza palestinese, ma diciamo una voce fondamentale per comprendere la resistenza, l'importanza di resistere in ogni luogo e per l'autodeterminazione di tutti i popoli. Kanafani parla di liberazione del proprio paese facendo riferimento alla dignità dell'esistenza, all'essenzialità dei diritti umani, parla di essenzialità alla pari della vita stessa. Eppure a 25 anni dal G8 di Genova ben poco è cambiato, quindi credo che le parole di Kanafani siano molto importanti, attualissime, in quanto oggi ancora nel 2026 assistiamo alla totale impunità di chi cerca di contenere e reprimere le lotte contro la guerra, di chi è di fatto dalla parte giusta della storia. E di fronte all'attuale ondata repressiva e politica, in particolare di fronte alle nuove misure fasciste, è vitale mobilitarsi, perché la risposta deve essere immediata. Rafforzare la mobilitazione, denunciare ciò che si tenta di nascondere anche in Sardegna e organizzare un percorso di lotta e solidarietà di lunga durata è vitale di fronte a questo clima, e crediamo per questo motivo che i nostri presidi in aeroporto siano stati sicuramente un tassello di questo percorso. Speriamo che nuove persone possano partecipare, auspichiamo a una nuova ondata di mobilitazioni al prossimo ottobre, a un anno delle vecchie mobilitazioni dello scorso ottobre che hanno avuto successo, e auspichiamo una solidarietà di lunga durata. Ecco.
1: Sì, è stato un tassello importante, è un tassello importante anche per la continuità con cui avete appunto continuato ad andare in aeroporto in questo ultimo periodo.
0: Sì, è stato un tassello importante grazie alla continuità e soprattutto grazie a siamo riusciti a organizzare diverse assemblee, coinvolgere comunque una vasta popolazione studentesca, coinvolgere persone di tutte le età, e questo ci ha permesso di essere forti di fronte a comunque una situazione di repressione anche nello stesso aeroporto. Crediamo che sia fondamentale continuare, infatti nelle prossime settimane si svolgeranno altri presidi. Inoltre invito per chi fosse a Cagliari o comunque in Sardegna a partecipare alla piazza di domani scenderemo in piazza per Fakir, ma scenderemo in piazza anche per dire no alla repressione e per costruire una mobilitazione a lungo termine vista la situazione. Ecco.
1: Noi ti ringraziamo molto per tutte le tue parole, i microfoni di Radio Onda Rossa rimangono aperti, buona lotta, buona manifestazione per domani pomeriggio o mattina?
0: Domani pomeriggio ore 18 in Piazza Costituzione.
1: Grazie ancora.
0: Grazie.
1: E a presto.
0: Presto.

0: 11:38, torniamo subito in voce, ci spostiamo a Bologna per parlare dell'omicidio di Abderrahim Fakir e in particolare insomma di quello che è successo dopo questo omicidio per mano poliziotta. Abbiamo con noi Didier, che è un attivista antirazzista dell'associazione antirazzista Casa del Mondo, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno, ringrazio io voi per averci contattato. Salve a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E dopo insomma ti chiedo se sei in viva voce di togliere il viva voce perché fa rimbombo.
1: Ok, eccomi.
0: Perfetto, molto meglio. E appunto l'omicidio è avvenuto domenica, c'è stata subito una manifestazione al quartiere del Pilastro, poi c'è stata una grande manifestazione o due, se si vuol dire così, lunedì, martedì un'assemblea insomma che ha coinvolto il movimento bolognese. Martedì è stata, dico bene?
1: Sì, esatto.
0: E non so se vogliamo partire da qui, da quello che si è discusso in assemblea e quindi dall'analisi di...
1: Anzi, ti correggo, è stata mercoledì, l'assemblea l'ultima, quella lì molto partecipata nel quartiere della Bologna.
0: Nel quartiere della Bologna. Vogliamo partire da questa assemblea che darà un po', immagino, la lettura di quello che è successo e la prospettiva di lotta.
1: Certo, allora durante questa settimana, dopo le fasi più concitate della manifestazione spontanea iniziale di domenica lì al Pilastro, di solidali che si sono mobilitati già la domenica, oltre alla mobilitazione del lunedì sera, mercoledì è stato un momento di confronto su quello che è lo stato dell'arte, lo stato dell'opera, sia della condizione delle persone razzializzate e potenzialmente vittime di quelli che sono delle operazioni da parte delle istituzioni caratterizzate dal razzismo sistemico e dalla pratica della profilazione razziale, ma anche è stata un'occasione per potersi stringere le une alle altre tutte le persone colpite, traumatizzate, e capire insieme quello che possiamo concepire come alternativa di pratica e non solo di lotta e di resistenza, ma proprio del comune vivere, per poter evitare che possa dilagare questo fenomeno che comunque è ben presente tra noi, quello della profilazione razziale.
0: E senza dubbio, anche perché questo sembra molto evidente, che l'intervento dei poliziotti al Pilastro domenica, che poi ha portato alla morte di Fakir, insomma, possa avere questo tipo di lettura.
1: Certo, anche perché in realtà in questo caso noi, con una piccola premessa, con la nostra associazione abbiamo seguito più casi di persone vittime di violenza, che sia di Stato, quindi tramite operatori di polizia, operazioni di polizia, ma anche da parte di società civile, e come associazione abbiamo seguito sia le famiglie, come per esempio per quanto riguarda la famiglia di Rami, abbiamo seguito la vicenda di Younes Elbassettawi, ucciso da Adriatici, l'assessore del comune di Voghera. Abbiamo seguito un po' di casi e abbiamo acquisito un'esperienza rispetto alla potenziale offensività, alla potenziale pericolosità della manovra di contenimento da parte degli operatori di polizia. Ma in questo caso ci stupiamo, malgrado abbiamo avuto una grande esperienza rispetto a queste dinamiche, ci stupiamo perché in questo caso sono coinvolti gli operatori sanitari. Ed essendo coinvolti anche gli operatori sanitari, vi è un ulteriore concetto. Per questo martedì, durante alcuni interventi, è emerso anche questo fattore, il concetto della sorveglianza sanitaria, quello che è un aspetto del razzismo sistemico, e che questi episodi non sono frutto di un solo operatore, di una sola circostanza, ma siamo davanti a una concatenazione di eventi caratterizzati appunto dal disvalore della vita umana di quella persona, in questo caso Fakir, e gli operatori non intervengono, per cui noi siamo molto preoccupati e preoccupate rispetto al fatto che anche gli operatori sanitari, che in qualche modo erano le persone che davano sollievo nel momento in cui si era privati della libertà, in questo caso gli infermieri non sono più infermieri sanitari, non sono più un safe place, una spiaggia a cui approdare, ecco. E siamo molto preoccupati perché non è più la polizia con le manovre, per la quale siamo stati anche condannati dalla CEDU con una recente sentenza relativa al caso Mogherini, e rispetto al
0: caso
1: fatto che
0: Mogherini,
1: l'Italia
0: in cui si era visto, insomma, esatto, la morte di Mogherini è avvenuta più o meno nello stesso modo. Si trattava anche lì di una persona che manifestava un disagio, in quel caso psichico, che è morto nello stesso modo, insomma, soffocato dalle forze dell'ordine.
1: Esatto, una persona bianca nel 2014, e abbiamo avuto la sentenza nel 2026, quindi 12 anni di percorsi giudiziari per arrivare ad avere un provvedimento di un ente istituzione europea che richiama appunto la nostra nazione, il nostro governo, il nostro Stato a intervenire nell'assetto normativo, legislativo, per poter garantire delle regole di ingaggio della polizia che siano atte a garantire anche la tutela della persona fisica ed evitare che ci siano delle ripercussioni. In poche parole, la nostra legislazione in Italia su questo tema è tra le più arretrate, anzi non abbiamo neanche dei dati ufficiali, perché sempre un'agenzia ONU nel 2024, a seguito del ricorso dei avvocati ASGI con progetto IAIA, va a richiamare l'Italia per l'assenza di una raccolta sistematica dei dati relativi agli interventi di polizia caratterizzati dalla profilazione razziale. Per cui abbiamo tutto un quadro istituzionale che è un po' deprimente rispetto al tema.
0: E in tutto questo poi appunto lunedì c'è stata una partecipazione molto larga alle manifestazioni, alla manifestazione che c'è stata a Bologna, e anche lì come dire, un protagonismo della polizia che forse non ci saremmo aspettati. Insomma, la manifestazione è stata attaccata con gli idranti.
1: Sì, in realtà è stata una manifestazione con una platea molto larga e, a dire il vero, molto trasversale, vari ceti della solidarietà. Avevamo dalle persone migranti alle persone afrodiscendenti, ai semplici professionisti, avevamo tutto un mare magnum di persone, laddove c'è stata una chiamata di cordoglio da parte delle istituzioni, ma c'è stata anche una risposta forte da parte della città di Bologna, che solidarizza con il tema. Io vorrei fare un piccolo inciso su questo aspetto, che Bologna è stata una delle città che almeno ha dimostrato una sensibilità manifestando tutta la giornata per 4 ore in strada e rispondendo a quella che per me è una provocazione delle forze di polizia, perché potrebbero lasciare i caschi e i manganelli e solidarizzare con una situazione che è a dir poco incresciosa per tutti. Per cui schierare quei plotoni, schierare l'idrante a difesa di una prefettura che, se tu la lasciassi chiusa, comunque architettonicamente fatta per non essere attaccata, avremmo evitato parecchi disagi, perché non c'era appunto quello Stato che si mostra solo nella sua componente della violenza di Stato, che dei portatori della violenza di Stato, che è le forze di polizia. Per cui sì, per me è stata una provocazione, ma Bologna è riuscita a continuare ad andare oltre quella serata, quella giornata, e infatti già stasera e domani, da mercoledì, sono state poi lanciate delle ulteriori iniziative sia qui alla Casa del Mondo, sia sabato ancora al Pilastro, ma anche domenica, vado a memoria.
0: A proposito del quartiere del Pilastro, mi sembra che il cancan mediatico che c'è intorno a questa vicenda, che peraltro sembra in molti casi di propaganda elettorale di vari livelli, insomma, da quello locale a quello nazionale, una strumentalizzazione evidente, insomma, in tutto questo poi si descrive il Pilastro come se fosse, come dire, la fine del mondo, insomma, un quartiere pericolosissimo, ma in realtà, insomma, a parte che il Pilastro è un quartiere come ce ne sono molti altri nel nostro paese, ma il quartiere in sé non c'entra niente con quello che è successo a Fakir, lì c'entra come si è comportata la polizia.
1: Io credo che una relazione tra i fattori ambientali, urbanistici, si svolge e accadono degli eventi, hanno molto a che vedere con gli eventi stessi, per cui il quartiere è un quartiere che ha una sua complessità. Negli anni 60 ospita l'emigrazione dal sud Italia, considerato quartiere ghetto. Negli ultimi anni c'è una sorta di consapevolezza rispetto alla tutela, alla necessità di tutela delle nuove generazioni, delle persone anziane lì, di chi vive lì, a non essere discriminati. Per cui con la nostra associazione il 27 giugno scorso, ultimo scorso, ci siamo trovati a passare una giornata all'insegna dell'antirazzismo al Pilastro, dove mettiamo a tema appunto la criminalizzazione dei giovani, la militarizzazione del quartiere, l'altissima presenza di polizia ed in particolare le lotte ecologiste che stanno tenendosi lì, perché l'amministrazione centrale decide unilateralmente, tramite dei percorsi politici blandi, dove si parla di inclusione della cittadinanza, ma alla fine la stessa cittadinanza si è opposta alla realizzazione di un museo per i bambini, che porta alla cementificazione di una parte del permone verde del quartiere, del parco Mitini, e lì ci sono state delle lotte dal mese di dicembre ad oggi, a cui noi volevamo aderire in solidarietà, e abbiamo portato quel messaggio: attenzione alla profilazione razziale. Il 27 giugno, il 20 luglio abbiamo avuto la nostra disgrazia nel quartiere, che purtroppo è una sorta di enclave, uno statuto speciale, perché noi siamo convinti una modalità del genere in altri quartieri sarebbe difficile da rincontrare, perché il Pilastro, come posso citare Frantz Fanon, è un posto, è un luogo destinato ai dannati della terra, per cui è arrivato anche il momento, visto che si vadano ad ammazzare le persone lì, di considerare tutto l'ambiente urbanistico di una città meritevole di considerazione come tutti gli altri.
0: Senti, stavi dicendo che appunto sono lanciate nuove mobilitazioni oggi nella vostra sede e poi sabato ancora una manifestazione al Pilastro, insomma ti chiedo di parlarcene e anche di dirci qual è il clima a Bologna in questi giorni, in cui Bologna è sulle prime pagine di tutti i giornali.
1: Certo, per quanto riguarda le iniziative abbiamo una varietà di iniziative che nascono, ripeto, spontaneamente da vari movimenti della città, per cui tutto il ventaglio delle soggettività attiviste, solidali, sta mettendo in campo tutto quello che può per poter rendere viva una narrazione e un immaginario che mantenga l'attenzione. Per cui, ripeto, oltre a questa sera alla Casa del Mondo, che ci sarà un incontro sulle testimonianze di altri casi, per cui parleremo con persone che hanno avuto la fortuna di poter scampare ad eventuali incidenti, ad eventuali errori durante le manovre, e lo faremo con la comunità delle persone razzializzate, perché la Casa del Mondo è a conduzione razzializzata, per cui dalle ore 20 sarà ospite con noi Bubu Doc, rapper che il 2 luglio veniva anche lui sottoposto ad un'operazione, un intervento di polizia con manovra di contenimento che gli porta al danneggiamento della propria protesi della gamba destra, e lui è stato tra i primi a denunciare questo tipo di abuso subito dallo stesso poliziotto che si è reso protagonista della vicenda di Abderrahim Fatih. Per cui questa sera alla Casa del Mondo ci sarà un momento di confronto che serve, perché passata l'euforia iniziale, lo shock, anche potersi abbracciare è importante. Mentre a Pilastro, che io sappia, ci sarà ancora un altro incontro, una manifestazione di cordoglio in cui si abbraccia la famiglia, sempre questa sera alle ore 19, che sarà una modalità con la fiaccolata stessa, sarà una fiaccolata in contemporanea. Mentre abbiamo ancora un ulteriore evento che sarà domenica, una manifestazione, sempre questa domenica, adesso vi dico subito l'orario, chiamata appunto dal Comitato Verità e Giustizia, che si è formato appunto con l'assemblea scorsa di mercoledì, in cui c'è l'associazione della comunità marocchina, in cui converge Plat, in cui convergono molte soggettività, tra cui anche la nostra, e dalle ore 18 in via Svevo, via Panzini, proprio dove è successo l'accaduto, ci sarà questo corteo dedicato al quartiere, dove la città andrà ad abbracciare il quartiere, portando però la riflessione, puntando anche il dito rispetto al contesto del quartiere e quello che è la militarizzazione che ci porta alla profilazione razziale.
0: E ti chiedevo appunto del clima in generale su Bologna, oltre che sul Pilastro, certo, se la militarizzazione riguarda tutta la città.
1: Sì, perché in città abbiamo avuto l'esperimento delle zone rosse, per cui le zone rosse hanno avuto una loro portata nel momento in cui si sono amplificate. È bene che le ascoltatrici e gli ascoltatori tengano a mente che la città di Bologna è stata la città dove l'attuale ministro Matteo Piantedosi, ministro degli interni, ha fatto la sua carriera all'interno del ministero in qualità di prefetto di Bologna, laddove ha gestito questa città nei periodi in cui avevamo anche il governo leghista, per cui la città di Bologna ha avuto una sorta di anticipazione a livello laboratoriale delle pratiche di repressione che adesso vediamo un po' in tutta Italia, anche nella città di Milano, in particolare su Napoli, rispetto alla istituzione delle zone rosse, per le quali abbiamo avuto anche una mutazione degli assetti cittadini. Abbiamo avuto un centro storico sempre più svuotato da studenti e frequentazioni di altri soggetti che non siano turisti o potenziali consumatori o comunque di status più elevato, per vedere poi dopo le periferie sempre più militarizzate e cosparse di punti di smercio e compravendita di sostanze che non è più la gamma solita, ma si parlava di eroina gialla e quant'altro. Per cui per 2 o 3 anni le zone rosse, malgrado la loro istituzione, a nostro parere non hanno avuto quell'efficacia lì, ed è proprio questo che si sta rivendicando, che questa militarizzazione ci ha stancati. Per cui c'è una voglia nella città di Bologna di poter dire no all'omicidio di Stato, di poter dire no a questa repressione che abbiamo subito in questi periodi e di poter appunto immaginare delle alternative. Io, la nostra associazione insiste nel quartiere della Bolognina e noi ci siamo resi protagoniste assieme ad ASGI, l'Associazione degli Avvocati sugli Studi Giuridici Immigrazione Emilia Romagna, di un ricorso avverso all'istituzione delle zone rosse, come quello che è successo pure a Napoli. Ahimè per noi abbiamo perso il ricorso, perché poi dopo abbiamo avuto un'ulteriore normativa tramite l'ultimo decreto sicurezza che le istituzionalizza. Però noi ce la stiamo mettendo tutta, la città è con noi e credo che ne vedremo delle belle anche per il mese e per la prossima stagione di settembre, di ottobre. Il sindacato Sicobas è stato molto attivo, molto solerte, sollecito nel chiamare uno sciopero, che è qualcosa di emozionante, laddove il sindacato fa il sindacato, sciopera per una questione che riguarda la società civile, è complice. Per cui penso che la città di Bologna abbia ancora tanto da dare.
0: E noi con questo ti ringraziamo molto. Non so se vuoi spendere anche 2 parole sulla questione dello scudo penale che protegge i poliziotti, tra le cui mani è morto Fakir.
1: Certo, Allora, noi abbiamo la abbiamo, come si dice, la fortuna, sfortuna di essere la prima città ad avere una prima applicazione di quella che è volgarmente chiamato scudo penale, effetto dell'ultimo decreto sicurezza, decreto legge 23-26, che introduce delle disposizioni procedurali differenti. Noi avevamo questo per le professioni legate alle forze di polizia, poi abbiamo anche uno scudo penale per le professioni sanitarie legate alla legge, introdotte dalla legge 26-2026. In entrambi i casi, in entrambi le previsioni normative, abbiamo questa introduzione da parte del legislatore nelle norme procedurali di procedura penale, in particolare una norma rivolta agli operatori del settore, le procure, dove oltre ai classici registri, quindi il registro delle notizie di reato, il registro delle notizie di non reato, laddove vanno tutte le notizie per le quali, sapete, a volte ci fermano per strada e rimaniamo stupiti che i poliziotti, magari gli operatori di quel momento, sono a conoscenza di informazioni nostre che noi pensavamo fossero riservate. In realtà ci sono già dei registri che funzionano in armonia e rendono di sistema. Quest'ulteriore introduzione del registro cosiddetto chiamato modello 45 bis porta alla obbligatorietà di iscrivere gli operatori sia sanitari che di polizia in un registro a parte che possa portare ad una valutazione sulla correttezza e sull'opportunità e sul rispetto delle linee guida, delle procedure previste per i loro interventi. Per cui vi è una sorta di rifiuto dell'automatismo che vigeva prima dell'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto. Si sente spesso sia nei giornali questa dicitura, come atto dovuto, che era una garanzia costituzionale legata al concetto di uguaglianza e al principio dell'accertamento della verità. Per cui anche se non sei stato tu, è un atto dovuto acclararlo, e se non hai commesso niente non ci sono problemi. In questo modo il governo rende potenziale impunità, perché come ci riferiva l'avvocato Anselmo, che ha lasciato delle dichiarazioni recenti, l'avvocato Anselmo che è stato incaricato dalla famiglia quale legale della vicenda, della giudiziaria che ci sarà, ed è stato anche legale della famiglia Cucchi, è stato legale della famiglia Mogherini e tanti casi di specie, e lo stesso ci riferiva nella sua comunicazione della difficoltà di poter condurre delle indagini specifiche, delle indagini che possano superare eventuali reticenze o difficoltà da parte delle istituzioni, e in questo caso lanciava un allarme che anche io faccio appello alla società civile tutta, perché è un mostro giuridico che non consentirà di svolgere questo tipo di lavoro della difesa, ma anche delle indagini, perché c'è un'abbreviazione dei termini. In 120 giorni saremo obbligati a depositare tutti gli atti necessari per poi dopo l'apertura dell'udienza preliminare e l'avviamento di tutto il processo. Saremo costretti, le parti legali, le vittime, ma anche il PM, per acclarare la verità a 120 giorni. Considerate che per la famiglia Cucchi ci abbiamo impiegato 13 anni, per la famiglia Mogherini siamo arrivati adesso dal 2014 alla sentenza della CEDU, dal 2026 al 2014, per cui immaginate 120 giorni. Per cui questo mostro giuridico, superato il momento di trauma e shock e di cordoglio, sarà il prossimo punto che dovremmo attaccare, su cui si dovrà concentrare la nostra lotta.
0: Ti ringraziamo molto anche per questa spiegazione, insomma, di questo mostro giuridico che è venuto fuori con tutta la sua evidenza nel caso di questo omicidio. Rimarremo, insomma, con gli occhi aperti su Bologna e a risentirci presto.
1: Posso certo, un piccolo inciso?
0: Puoi dire quello che vuoi.
1: Grazie, sei gentile, e ringrazio ancora la vostra radio per averci dato l'occasione. E volevo comunicare della morte avvenuta queste ore, questa mattina, di Amin Besoud, sì. 25 anni, con fragilità psicologica.
0: Abbiamo dato la notizia, insomma, stai parlando, insomma, del caso a Cosenza di questo ragazzo.
1: Del caso a Cosenza, perché facendo parte della rete antirazzista non posso non citare, certo, l'ultima vittima di questa nostra lotta che non si fermerà. All colors are beautiful, noi ci crediamo davvero.
0: Anche perché anche in questo caso, insomma, questo ragazzo è precipitato dal balcone di casa dove era i domiciliari, e in casa c'erano i carabinieri.
1: Esatto, abbiamo queste tragiche coincidenze, abbiamo queste tragiche fatalità per le quali ormai siamo abituate a sapere chi è stato, ad avere una certa consapevolezza che il percorso è lungo, e come è stato per l'esordio di questa nostra intervista, siamo molto preoccupati per il dilagare del fenomeno anche qui in Italia e dell'assenza di empatia e solidarietà, come si vedono dai commenti online, da quanto è successo anche con la Fakir, che non si riesce più a solidarizzare. E la solidarietà è l'unica arma che possa affrontare questa repressione che arriva dal sorgere delle destre, da questo neofascismo che non si dichiara fascista, ma si dichiara razzista tranquillamente, si dichiara sessista. Quindi dobbiamo ricorrere a tutti gli strumenti intellettuali che abbiamo, culturali, per poter affrontare questa bestia. Ecco.
0: Grazie
1: a tutti ancora per l'ascolto.
0: Grazie a te.
1: Che riposino in pace Fakir, che riposi in pace Besoud e tutti i nostri morti.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao ancora a voi, alla prossima. Vi aspetto a Bologna, alla Casa del Mondo. Seguiteci su Instagram e sulle nostre social. Arrivederci.
0: Ciao.

0: Come abbiamo detto in apertura di mattinata, ieri sera è cominciato il Festival dell'Alta Felicità in Val di Susa. Siamo in collegamento con un compagno, una voce nota da questi microfoni, che sta raggiungendo in pullman da Torino la Val di Susa, Venaus, e che ci racconta, insomma, quelli che sono i controlli di polizia, che repressivi è dire poco. Ciao, buongiorno.
1: Ciao a tutti e tutti, mi sentite?
0: Ti sentiamo benissimo.
1: Allora, noi siamo adesso in treno, non in autobus. Siamo riusciti dopo varie peripezie a prendere il treno, perché oggi stranamente coincide anche uno sciopero di treni. Ci sono stati molti problemi per riuscire a salire sul treno, controlli di tutti i tipi, a campioni gli zaini, e la cosa più strana è che fotografano i documenti a fianco alla faccia delle persone, chiedono di levare gli occhiali, diciamo lo fanno con una sorta di imposizione, probabilmente trapelato, che dalla gente che si rifiuta di farlo non insistono, quindi non dovrebbero essere tenuti a fare queste cose, perciò se riuscite a documentare tutti e tutti questo sarebbe ottimale, se potete rifiutatevi, ci dicono che assunta c'è il stesso meccanismo effettivo che hanno messo in atto, quindi per i controlli IGOS, polizia che controlla gli zaini e cani alla stazione.
0: Quindi nella stazione a Torino, non so in che stazione eri, c'è un grande schieramento di forze dell'ordine.
1: Torino Porta Nuova, e sono nello specifico al binario dal quale parte il treno per Susa, quindi non si vedono polizia, non c'è nulla in stazione, tutto deserto. Sul binario ci sono una ventina di agenti con la Digos che, ripetiamo, fotografa documenti e faccia, fa video e...
0: Sì, e questo fra l'altro, per quanto sappiamo, era già cominciato ieri sera con i primi arrivi alla stazione di Torino. Ci sono state queste procedure che tu ci stai descrivendo?
1: Assolutamente, i compagni e le compagne al presidio ci hanno detto che hanno subito lo stesso trattamento. L'unica cosa nota positiva è che, come sempre, lo spirito è molto alto, non ci si fa intimidire da questi tentativi di repressione. Il treno è pieno di anime felici, quindi siamo tutte e tutti insieme, che viva sempre.
0: Per questi tre giorni di Festival della Felicità e per la marcia Notav di domani?
1: Sì, siamo qui per questo, speriamo di poter trascorrere al meglio questi tre giorni e nulla, comunque invitiamo tutte e tutti a utilizzare i vari canali per appunto radio o eventuali gruppi per comunicazioni, per tenerci un po' tutte e tutti in contatto.
0: Grazie e buon festival, buona marcia, e ci risentiamo
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.

Siamo arrivati così alla fine della mattinata informativa di Radio Onda Rossa, proseguirà poi fino alle 13 con la musica della compagna automatica. Alle 13 va in onda il Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Oggi è il giorno di Radio Spore di Bologna, che manda una replica di un Ponte Radio che è già andato in onda il 5 giugno. Intitolato Due ore d'aria, si tratta di Contributi di mezz'ora d'aria, che è una trasmissione sul carcere, repressione, la psichiatria e CPR, che normalmente va in onda sulle frequenze di Radio Città Fugico di Bologna. In questo caso con Radio Spore si parla di Alfredo, del 41 bis, del nuovo decreto sicurezza, delle torture nel carcere di Foggia, la storia di Sunjay e l'intervista a Sama Jabr, psichiatra palestinese. Tutto questo dalle 13. Vi chiediamo quindi, insomma, di rimanere connessi con Radio Onda Rossa. Ma adesso, prima di salutarvi, vogliamo fare un saluto a Jennifer Finch, la bassista dell'L7, che è morta pochi giorni fa. Insomma, una band importante per tante di noi, dall'epoca, diciamo, delle Riot Girl e comunque del punk femminista. Vi mandiamo quella che forse è la loro traccia più famosa, per ricordare questa musicista.

E queste erano le L7 che vi abbiamo voluto mandare per ricordare Jennifer Finch, che è morta all'età di 59 anni a causa di un tumore al cervello. Vi leggiamo le parole che la band ha scritto sui social: siamo devastate dalla perdita della nostra amata compagna di band, sorella e amica Jennifer Finch, il cui spirito indomito, il suo umorismo e la sua sconfinata creatività hanno contribuito a plasmare le L7 e hanno cambiato per sempre le nostre vite. Jennifer era una vera originale che ha vissuto completamente alle sue condizioni, e l'impatto che ha avuto sulla musica, sull'arte e su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla è incommensurabile. La amiamo oltre ogni parola e la porteremo sempre con noi. Riposa in pace, cara amica, con affetto, L7. E leggiamo anche che è partita una raccolta fondi su GoFundMe per contribuire alle cure della popolare personalità sulla scena indie rock degli anni 90, che aveva superato i $350,000 che erano l'obiettivo, ma insomma questo non è purtroppo servito. E con questo vi annunciamo anche che a breve, probabilmente in giornata, ascolterete uno speciale su Jennifer Finch di Likewise, che poi insomma pubblicheremo anche sul sito. Con questa voce vi saluta e vi lascia comunque intanto al Compagno Automatico, ma tra breve al Ponte Radio, che, come abbiamo detto, come ogni venerdì inizierà alle ore 1. E intanto vi lasciamo a un po' di musica. Un abbraccio forte e solidale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

gate. I stepped into the gate. I stepped into the gate.

vincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo.

0: I Romani per la Palestina organizza
1: cinema piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi,

0: Per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Right.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Cine per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

piante di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, de ziarelle bracciolate, con lo sciabò, con le puzzine de bontà grise, fine fine, con le cazzone de rezze de fune.

tutto posto, ma staratilla, io facendo lo sbafantile, girava da qua e da là, l'innamorata per si trovare. La sardella all'opercuna, stivo suonando lo

e tu non ce lo disse. La sardella che la sentetta, rossa rossa se facetta, per lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna de resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo sparuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistoiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliò.

casa ma tette. Goppa alle spalle 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone. E con ma guappo pallarine, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai. Se la ferro po' cruvattina e poi lo dice a malandrina. Tu me lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata. Tu fate taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna. Schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, focozze connesse. Scerva chiune, sicute nosse e la macca ossa e pilosse. Veni in mancella, calore un muro, parenti e amici a scettere fuori. Chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella. Chi sto con barre, chi lo con spite, chi con menele, chi con andrite. Chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susa miello. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera. A maliuno correva una striscia, de sto partito e de chi lo lipisce. Cabadista, de sarda e dalosa, de palaia e

terracina, cannoli, chiostre, ancina, vongolo, cocciolo e patella, viscio, cane, granciatiella, marviz, marmore, favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconcini.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Yo.

victim? Or are we all the cause and victim of it all?

Onda Rossa è la radio di chi se la sente.